but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai? Ma perché già da 2000 lire dovevi?
2: Piccolini, a scuola.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: I'm the magnificent. I'm back with the shaker of a soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
3: Buonasera, signorina, buonasera, yes. And it's

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia scuola. This station's

State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate alla nuova puntata di Caffè Cornetto e andiamo verso la conclusione delle trasmissioni per quest'anno e ovviamente ringrazio in anticipo tutte coloro e tutti coloro ci hanno ascoltato, hanno mandato messaggi perché veramente è stata un'annata particolarmente impegnativa per le cose che sono avvenute, ma solo ricordando quelle del 2026 iniziato, ricorderete, con il sequestro di Maduro e di sua moglie, ricordiamolo ancora, 6 mesi dopo ancora nelle carceri, il di fatto colpo di Stato in quel paese che ha sorvettito completamente tutte le logiche che precedentemente governavano il paese latinoamericano, passando ovviamente a distanza di poche settimane per l'aggressione dell'alleanza Epstein, ossia Trump e Netanyahu e tutte le strutture che sono alle spalle di costoro contro Iran e Libano, quindi metodo Gaza applicato anche a Libano, insomma tutte le brutture che purtroppo continuiamo a vedere e continuiamo purtroppo a analizzare. L'abbiamo fatto con Alberto Negri la scorsa settimana, ma nelle ore in cui registriamo questa trasmissione per fortuna almeno sembrerebbe che arrivano dei segnali positivi di una, diciamo, di un accordo vicino, ovviamente cercheremo di seguire in altre trasmissioni in questa le eventuali evoluzioni. Probabilmente quando ascolterete, anzi ci auguriamo che quando ascolterete questa trasmissione avranno già concluso qualcosa di buono, anche se i soggetti a cui faccio riferimento, in primis Trump e anche Netanyahu, non sembrano esattamente delle persone a cui si può affidare neanche la diciamo raccolta differenziata dei rifiuti di casa, per quanto appunto sembrano incapaci di promettere qualsiasi cosa che possa assomigliare a un qualcosa di buono. Qualcosa di buono invece noi lo troviamo oggi, perché parliamo di un tema che è estremamente contemporaneo e si va sviluppando a partire dal giorno 11. Infatti sapete che sono iniziati i mondiali di calcio. È un tema che a noi nella redazione sembra molto importante. Ecco, vi svelo che Peppe, l'uomo dei tassi, che è sempre in regia, che compare sempre meno, ai lui nasce proprio come giornalista sportivo. Chi vi parla è un grande amante di qualsiasi forma di sport, in particolare di quello che viene definito il gioco più bello del mondo, io non ne sono sicuro, ma a me piace abbastanza, che è il calcio. E ecco, è una trasmissione che vuole parlarvi di mondiale di calcio e quindi dello sport da una prospettiva diversa. Ovviamente non vi neghiamo che a principio con Peppe avevamo pensato di offrirvi delle telecronache particolari dell'Italia, coinvolgendo anche, diciamo, dei telecronisti particolari. Avevamo pensato ai nostri figli per buttarla a ridere. Purtroppo la mancata qualificazione dell'Italia ha imposto un cambio di programma, per cui magari fra 4 anni troveremo, speriamo, una soluzione anche da questo punto di vista. Però i mondiali sono iniziati in un momento, come dicevo prima, particolarissimo. Molto grave la situazione, lo voglio ricordare perché sono notizie che sono immediatamente passate anche a radio, televisione e giornali, ma con lo stesso tempo con cui sono apparse sono state anche nascoste. Ricordo in particolare il fatto che un arbitro internazionale con passaporto diplomatico di origine somala, autorizzato dalla FIFA ad arbitrare ai mondiali, è stato respinto e quindi rimandato in patria dopo 11 ore, ribadisco 11 ore di interrogatorio, cosa di una gravità estrema. Ricordo ancora che la gran parte delle nazionalità di origine africane, forse perché i giocatori sono naturalmente di colore un po' più scuro rispetto ai capelli del presidente degli Stati Uniti d'America, hanno subito moltissime perquisizioni. Chissà alla ricerca di che cosa, quando evidentemente erano parte di un'equipe sportiva invitata proprio a fare i mondiali, questo all'approdo negli Stati Uniti d'America. Al contempo, ieri, in quella cornice meravigliosa che molti di noi e molte di noi avranno apprezzato dell'apertura dei mondiali, fuori dallo stadio, masse di proletari, lavoratori, lavoratrici, diseredati, gente ai margini della società, ha deciso di protestare contro questa macchina miliardaria chiamata mondiale di calcio, che cominciava con la partita che probabilmente qualcuno di voi ha anche seguito, Messico-Sudafrica, quindi con la compagine di casa. Voi sapete che i mondiali quest'anno si giocano tra Messico, Stati Uniti e Canada, e che quindi hanno chiesto di essere riconosciuti, e gli scontri sono stati particolarmente duri. E per la prima volta, voglio anche aggiungere, prima di presentarvi i nostri interlocutori di oggi, gli Stati Uniti d'America, che ospitano una parte importante delle partite previste fino alla finale, quindi fino alle prime settimane di luglio, è un paese in guerra che sta bombardando, almeno fino a prova contraria, poi se nel frattempo sarà intercorso un meraviglioso e auspicabile accordo di pace o cessate il fuoco, tanto meglio, ma comunque è insanguinato direttamente o indirettamente attraverso Netanyahu, che non si capisce bene se è colui che comanda Trump o viceversa. Queste sono questioni che dobbiamo un po' affrontare con maggiore di calma. Comunque ha insanguinato un anno intero, almeno gli ultimi sei mesi e anche quelli precedenti. Quindi oggi abbiamo deciso di dare un taglio diverso alla lettura di questo fenomeno di massa, proprio per evitare che questa equazione che da tanto tempo sentiamo, calcio uguale destra, calcio uguale distrazione di massa, sport è una cosa che non deve riguardare le compagne e i compagni, venga un po' meno, perché se poteva avere magari un suo significato negli anni 60, negli anni 70, bene, dopo tanti anni forse è il momento di riappropriarci di alcuni spazi, visto che lì dove noi non ci siamo qualcuno interviene. E riprendo una fase che era di Ettore Davoli, una persona con cui ho fatto radio tanto tempo su Radio Onda Rossa a Roma, e lui diceva: nella politica non ci sono spazi, se c'è un vuoto qualcun altro lo occupa, ed è probabilmente quello che è avvenuto nelle nostre curve, nei nostri stati, dove l'estrema destra in grandissima parte ha imposto le proprie regole con delle conseguenze abbastanza importanti, non solo a livello sportivo ma a livello, diciamo, sociale, più parlando, diciamo, in maniera più ampia. Allora, per dare questo, per fornire questa chiave di lettura che noi reputiamo molto importante e originale, abbiamo chiamato due personaggi a noi familiari. Parlo di Francesca Capoccia, che è giornalista e giocatrice del Crystal Bo di Bologna, nonché partecipante dell'Unione Realtà Sportive e Sociali, che a me piace molto se non altro per l'acronimo che è URSS, e poi Mattias Moretti, che è un compagno militante del Centro Storico Lebowski, che è una cooperativa sportiva di Firenze, con cui ho condiviso tanti anni di radio, quando appunto, dicevo prima, era Radio Onda Rossa, anche con Ettore Davoli. E permettetemi di ringraziarli, perché ribadisco ancora una volta, a beneficio di chi ci ascolta, questa radio vive sostanzialmente di persone che non fanno questo lavoro, e quindi la disponibilità degli interlocutori viene grattata con grande difficoltà, perché tutti e tutti abbiamo altri lavori e purtroppo ci portano via la gran parte del nostro tempo. Per cui un grazie ancora più grande a Francesca e a Mattias, a cui auguro innanzitutto una buona giornata. Allora, noi adesso cominciamo da Francesca, perché chiedo a lei di intervenire su queste tematiche che ho introdotto, cioè il mondiale di calcio in questo momento, tra proteste di piazza, come abbiamo visto in Messico, diciamo una manifestazione del razzismo che tutti i giorni le persone non bianche magari vivono, quindi non parliamo solamente di African American ma anche di immigrati, tutta la questione dell'ICE, l'espulsione dell'arbitro somalo di cui parlavo prima, e il fatto che gli Stati Uniti si trovino in una condizione di guerra esplicitamente. Non ho ricordato Cuba, ma anche quello è un elemento di grande importanza, e anche se è una guerra non fatta con le armi ma con l'embargo, le vittime ci sono ugualmente, purtroppo sono sempre molte, soprattutto tra i ragazzini, quelli più fragili. Ecco, chiedo a lei, secondo te questo mondiale che inizia, che prospettive potrà avere? È possibile che finisca per essere un boomerang nei confronti soprattutto dell'amministrazione Trump, in termini di visibilità e di proteste che nel frattempo potrebbero montarsi?
1: Ah, tutti e tutte, e grazie mille per l'invito. Questa è una bella domanda. In realtà non credo che ci saranno delle ripercussioni così forti sull'amministrazione Trump, sulla Casa Bianca, sul suo mandato, perché come abbiamo visto ormai ormai un anno e mezzo che la Casa Bianca sta facendo un po' quello che vuole, sta andando oltre entrambe le camere, quindi è un po', diciamo, in questo momento è letteralmente il presidente del sì, quindi questi mondiali non sono iniziati bene. Perché come hai detto tu, il caso in realtà di Omar Al-Thani, appunto l'arbitro somalo che è ritornato a casa perché non ha, perché di base gli è stato un po' forse l'esempio più lampante che abbiamo visto, ce ne sono tanti altri, perché oltre a lui ci sono stati anche casi di nazionali, di giocatori che hanno aspettato 7, 8, 9 ore in aeroporto, in cui i loro telefoni sono stati perquisiti semplicemente perché appunto venivano da paesi non amici degli Stati Uniti d'America, come è stato il caso dell'Iraq, ad esempio. E tra l'altro proprio un calciatore iracheno ha detto una frase che secondo me un po' racchiude veramente il fulcro di questi mondiali, dei mondiali in generale e anche della questione sport e politica, ovvero perché gli Stati Uniti si sono candidati, hanno decimali, se poi in realtà non sono così fratelli verso tutti gli altri stati. Ecco, questo secondo me è una domanda retorica, però è una domanda che ci interroga parecchio sullo stato del calcio e dello stato del calcio a questi livelli, e, perché poi tra l'altro conosce il bello del calcio è lo stadio anche, no? Quindi soprattutto i mondiali in cui puoi vedere, ognuno può vedere la propria nazionale giocare, tifosi che hanno preso ferie, hanno preso i loro risparmi per andare negli Stati Uniti, delle proprie squadre, anche a loro in realtà sono stati negativisti. Ci sono stati casi di tifosi marocchini che non sono potuti andare fino all'ultimo minuto perché il loro visto è stato rigettato, così come tifosi irlandesi. Il fatto che la nazionale dell'Iran debba stare in Messico e non negli Stati Uniti come inizialmente previsto, tra l'altro dove gioca, perché comunque non è che stai in Messico perché poi gioca le partite lì, no, stai in Messico perché non sono voluti negli Stati Uniti e devono fare andata e ritorno ogni giorno prima e dopo la partita, perché altrimenti non possono stare ulteriore tempo sul territorio americano. Ecco, tutto questo ovviamente ci fa interrogare sullo stato attuale dello sport, no? E su cos'è veramente lo sport, su cosa è diventato e su cosa sta diventando e sta andando oltre. Non vedo in questo momento, per questi mondiali, non vedo prospettive rosee, anche perché lo stesso Gianni Infantino, quindi letteralmente la stessa FIFA, ha detto in particolare riferimento al visto delle persone, non ci possiamo fare niente. Ecco, se un tuo arbitro non ha il permesso di entrare in un paese per arbitrare un torneo mondiale che hai tu organizzato e tu non ci puoi fare niente, diciamo che la FIFA non ci sta facendo sicuramente una bella figura, e si capisce che non è la FIFA ad avere il potere in mano.
0: E poi tra l'altro ricordiamo che Infantino è un personaggio estremamente compromesso da tutti i punti di vista. L'abbiamo visto tra l'altro partecipare al Board of Peace, no? Ricorderete quell'accolita di personaggi poco raccomandabili che pensava e pensa, secondo me, anche qui questione silenziata ma non che non sia attiva, di sostituire l'ONU, a tal punto che tra i suoi principi fondanti c'era anche il monitoraggio dell'ONU, immaginate, quindi si pone addirittura sopra dell'ONU. Ecco, quindi dicevo, con Infantino poche prospettive. Mattias, tu cosa ne pensi invece?
2: Allora, intanto buongiorno e grazie dell'invito. Ma ci sono tantissimi aspetti, ovviamente, perché il mondiale poi è anche uno di quegli eventi, appunto, che trascendono il calcio, sono eventi di portata mondiale, sono sempre anche politici, un po' come le Olimpiadi, ecco. Quindi anche, diciamo, chi sostiene che lo sport o il calcio siano marginali o siano addirittura elementi di distrazione, però in questi casi è costretto anche a farci attenzione, a guardarci un po', perché appunto implicano questioni che ineludibili, ecco, in qualche modo. Penso alcune di queste hanno fatto la storia, tuttora sono finiti letteralmente sui libri di storia. Penso alle Olimpiadi di Berlino 36, penso ai mondiali di Argentina 78, e tutto sommato l'America di Trump di oggi, pur con tutte le dovute differenze, non sto dicendo che è uguale alla Germania nazista o all'Argentina dei colonnelli, ma è simile, insomma, la sua centralità nelle contraddizioni ora del mondo, ecco, mettiamola così. Fare un mondiale proprio in quel paese lì, anzi, o meglio, ancora più complicato, farlo in tre paesi di cui due di questi vengono costantemente minacciati anche loro, meno dell'Iran, meno di Cuba, meno di altri, ma comunque Trump non si è fatto mancare negli anni di minacciare anche Messico e Canada, anche in tempi molto recenti, nei mesi scorsi. Dopodiché ci organizza un mondiale insieme, anche se, vabbè, il mondiale è stato deciso molti anni fa, insomma non è solo figlio di Trump, ma comunque viene gestito poi purtroppo da questa amministrazione. Potrebbe essere anche una bomba che gli esplode in mano, anche se appunto anche io sono d'accordo con Francesca che non è che chissà che impatto avrà il mondiale in sé sul consenso per Trump, però ecco, diciamo che vedendo come gli Stati Uniti gestiscono i loro affari interni ed esterni in questa fase, il fatto che qualcosa possa andare malissimo da un momento all'altro, ancora peggio di come sono stati questi inizi, appunto con i casi che avete già, di cui avete già parlato, insomma possono succedermi anche di ben di peggio, in un mese, inoltre un mese di competizione così sotto i riflettori del mondo, quindi staremo a vedere anche un po' come evolve il tutto. Diciamo che sulla questione FIFA, appunto, Infantino è un portaborracci di Trump politicamente, proprio un suo servo completamente prono al volere di Trump, tanto che appunto, come hai detto, ha partecipato anche a cose in cui non ci dovrebbe entrare niente, il presidente di un'associazione che si occupa di calcio. Quindi anche parlando proprio più dal punto di vista calcistico, questa piega che ha preso la FIFA di portare il mondiale a 48 squadre vuol dire varie cose, cioè un tentativo di fare più business sostanzialmente, perché più squadre, più paesi coinvolti ovviamente vuol dire allargare ancora di più il giro economico che c'è intorno a questo evento già enorme, però implica anche altre cose, implica vantaggi politici, perché poi nelle elezioni della FIFA contano una testa, un voto, quindi più squadre ti fai, almeno gli dai la possibilità, ecco, di partecipare, e più probabilmente ti voteranno, più ti fai clientela, soprattutto nelle federazioni minori, quelle che avevano meno posti storicamente ai mondiali, adesso li sono stati moltiplicati, il che da un lato c'è anche un suo risvolto positivo, che infatti in modo paraculo i vari Infantino and Company provano a buttarla su quel piano lì, cioè che è un mondiale più democratico, perché più squadre possono avere l'occasione di fare questa esperienza meravigliosa, di affrontare le più grandi squadre del mondo, eccetera eccetera. Da una parte appunto è utilizzato in modo paraculo, ma da una parte può essere anche vero, può anche far sorridere, vedere Capo Verde, cioè può fare simpatia per chi guarda poi il mondiale, in effetti effettivamente anche a me un po' di simpatia alcune squadre la fanno, però c'è un risvolto appunto, oltre al fatto che il vero interesse è quello del business e quello della politica interna alla FIFA, c'è un fatto più calcistico, che è una riduzione terrificante del livello del mondiale, il che può essere anche un boomerang poi in realtà rispetto alla presunta convenienza commerciale di ampliare così tanto il mondiale, perché se poi te moltiplichi le partite, ne fai solo, cioè la logica è farne il più possibile, più partite possibile, probabilmente aumenta di gran lunga anche la quota di partite inguardabili, che o finiscono 8-0 perché è una fortissima contro una molto scarsa, oppure addirittura partite tra squadre scarse che probabilmente vedranno stadi semi vuoti, anche perché i prezzi dei biglietti sono esorbitanti e anche poco interesse poi televisivo tutto sommato, perché si parla a volte di livelli davvero che forse paragonati all'Italia potrebbero essere partite di serie B o di serie C addirittura, fatte in un mondiale. E quindi ecco, questo è un altro elemento di contraddizione forte, perché appunto è una contraddizione, questa è l'ampliamento, ha i suoi risvolti teoricamente positivi, ma visto chi gestisce, chi tira le fila, di positivo ci vedo ben poco. Per ora mi fermo.
0: No, certo, le tue parole sono molto interessanti, mi hanno ricordato un episodio che prima di entrare in trasmissione avevo rimosso, cioè c'è già stato un caso in cui una questione sportiva come la Confederations Cup, quindi diciamo la sorella minore, possiamo dire, del mondiale di calcio, si tenne in Brasile, non so se ve lo ricordate, più o meno una decina d'anni fa, forse anche qualcosa in più, e lì cominciarono le prime proteste, forse qualcuno di voi è in mente quel periodo storico in cui c'era Dilma Rousseff al secondo mandato, potrei sbagliarmi, ma comunque non penso più di tanto. E cominciarono le prime proteste in cui si mise in evidenza proprio il malessere della classe media. Cominciò, se non sbaglio, per un problema legato all'aumento dei biglietti dell'autobus in San Paolo, e in cui si diceva: avete investito una quantità di soldi pubblici per fare stadi, per gestire l'evento sportivo, e poi alla fine non avete neanche una politica di gestione del trasporto pubblico decente. Voi immaginate il Brasile, paese estremamente contraddittorio, a proposito di contraddizioni questione di cui parlava prima Mattias. E poi in parte ovviamente non c'è mai un legame causa-effetto così immediato, così diretto, però queste proteste determinano che poi si estesero rapidamente a livello di tutto il paese, che ricordiamo la Brasile aveva un'estensione superiore all'intera Europa a livello territoriale, una popolazione enorme, e comunque determinarono piano piano la perdita di popolarità di Dilma Rousseff. E poi ci fu il colpo di Stato Temer, se ricordate, insomma uno dei primi, diciamo, esperimenti di lawfare che ancora oggi vanno avanti in tutta l'America e purtroppo non solo. La domanda che voglio fare a Francesca, ovviamente qui stiamo cercando di ipotizzare qualcosa che non, di cui non abbiamo assolutamente una certezza, però in apertura ricordavo come stiamo registrando il 12 giugno, quindi in un momento in cui si parla di un accordo tra Stati Uniti e Iran, una sorta di cessate il fuoco. Prima di entrare in trasmissione leggevo che si parla di aerei che stanno arrivando adesso in Europa, 4 aerei degli Stati Uniti, perché sembrerebbe che la Svizzera agirà da mediatore politico per la firma di questo accordo. E però questa notte abbiamo visto che le dichiarazioni di Trump, che andavano in questo senso dopo la consueta minaccia di sterminio, di devastazione se non avessero accettato le condizioni degli Stati Uniti, veniva negata un po' dai vertici iraniani, che dicevano: ma in realtà noi non abbiamo firmato niente, noi non sappiamo di che parla Trump. E non è la prima volta che avviene una roba del genere. Questo era un qualcosa che riportava l'agenzia Axios, che è la stessa agenzia che aveva captato quella famosa telefonata tra Stati Uniti, tra Donald Trump e Netanyahu, tanto per capirci, quella telefonata in cui insomma, facendo finta di non essere intercettati, Trump diceva a Netanyahu di comportarsi in maniera non rispettabile, con un tono molto, diciamo, inquietato, per utilizzare un termine che edulcora un po' probabilmente quello che è stato davvero, e addirittura accusava Netanyahu di essere responsabile dell'odio mondiale nei confronti di Israele, ricordandogli che se lui è lì è merito proprio di Donald Trump. Per cui io la domanda che voglio fare a Francesca è: secondo te ci può essere un legame tra questo, cioè tra questa accelerazione verso l'accordo di pace degli Stati Uniti con l'Iran e il fatto che siano iniziati i mondiali? Lo so che è un salto abbastanza complesso, però ricordiamoci chi sono i soggetti adesso in campo. Cioè, ti trovi dinanzi a una vetrina mondiale che non sa gestire bene Trump, insomma, sa fare probabilmente le guerre più di ogni altra cosa, oltre a perdere denaro, soprattutto se pubblico. E, secondo te è possibile che ci sia stata una sorta di influenza, cioè di non voler mostrare uno stato in guerra a tutto il mondo, cioè di non voler far un po' riprendere quell'equazione che faceva anche Mattias, generali, ricordate il mondiale del 78 o la Germania nazista, no? E mondiali ovviamente degli anni 30, se non sbaglio anni 30, sì, esattamente. Cioè, non vuole questo tipo di parificazione tra quello che sta avvenendo nel paese e il fatto sportivo, perché ricordiamolo, Trump è molto attento appunto a questi aspetti esteriori, anche perché sullo sfondo, ribadiamolo sempre, ci sono le elezioni di midterm che adesso si avvicinano davvero, mancano meno di 5 mesi, e quindi le cose potrebbero cambiare seriamente, per quanto è possibile che Trump non abbia nessuna attenzione a questi piani, visto e considerato che ormai è già detto che questo è il suo ultimo mandato e ha già lanciato Vance e Rubio. Tu cosa ne pensi? Ci può essere un legame o è forse un qualcosa che andiamo a cercare con troppo ardimento?
1: Non lo so, non direi magari una causa-effetto, cioè in realtà se pensiamo che comunque l'accordo di pace c'era fino a quasi una settimana fa, sì, fino a 5-6 giorni fa c'era un accordo di pace, è stato però interrotto da Israele, che ha iniziato a bombardare di nuovo il Libano, quindi non direttamente l'Iran, ma comunque un suo paese alleato. Quindi forse questa mossa di Israele è sfuggita di mano a Trump, che non si aspettava. Infatti appunto i suoi rapporti con Netanyahu, come dicevi te, si sono un attimo incrinati. Quindi sì, forse magari sta un po' spingendo adesso per cercare di dare un po' di senso di tranquillità in vista dei mondiali. Il fatto che adesso il suo paese è letteralmente sotto i riflettori, ma di base gli Stati Uniti lo sono un po' sempre. Trump ad esempio ha provato a cercare di tranquillizzare la situazione anche un mesetto, due fa, quando i giornalisti gli chiedevano qual era la situazione appunto per i caldi dell'Iran, no? Gli dicevano: considerando che stai bombardando il paese, cosa fai per i mondiali? Gli lasci entrare? E lì Trump, come poi ogni suo pensiero, cambiava idea ogni giorno. Cioè, in conferenza stampa ha detto che ovviamente erano i benvenuti, che ovviamente poteva entrare tutto lo staff iraniano, a meno che non avessero legami con chissà quale associazione strana, contraria ai principi democratici degli Stati Uniti. Il giorno dopo poi invece aveva ribadito che potevano entrare ma non erano i benvenuti, quindi anche lì la logica di Trump non è lineare, perché direi che una persona che non ha pensieri, diciamo, appunto, come abbiamo visto anche il suo rapporto con Netanyahu, il suo più grande alleato, ora cambia dal giorno alla notte. Quindi sì, da una parte potrebbe essere un po' un tentativo di farsi bello agli occhi degli altri, ma non vedo neanche tutto questo bisogno in realtà, perché tra l'altro se prendiamo un po' il sostegno che è in questo momento nel paese, è altalenante. Cioè tutti i suoi più grandi sostenitori, proprio il movimento MAGA in sé è spaccato ormai da mesi, innanzitutto per la questione Epstein, per l'Epstein File. Trump la presidenta la promettendo di pubblicare questi file, poi nel momento in cui è arrivato presidente per il secondo mandato si è tirato indietro, e i file sono comunque stati pubblicati un po' contro in realtà la sua volontà. Quindi, e poi il fatto che il suo nome fosse lì, il fatto che fosse compromesso, ha spaccato il movimento MAGA. Tutti i suoi più grandi podcaster, tutte le persone come Tucker Carlson, ex giornalista di Fox News, quindi podcaster del genere che hanno milioni e milioni di ascoltatori, che sono stati tra l'altro fondamentali per la sua rielezione, ora li stanno remando contro, ecco, quindi per tanti altri affari. Quindi diciamo che adesso l'Iran, a prescindere dai mondiali, rimane comunque uno di quegli argomenti e uno di quei punti in cui Trump fa fatica a trovare sostegno da tutta un'ala delle persone che sono state fondamentali per rieleggere. Quindi sicuramente le midterm saranno una lettura importante di qual è lo stato delle cose negli Stati Uniti, però è difficile prevedere, perché diciamo che in generale gli Stati Uniti sono un po' un paese contraddittorio in sé quando si parla di elezioni.
0: Mi sa che abbiamo perso Francesca sull'ultima frase, però insomma mi sembra abbastanza chiaro quello che stai dicendo. Ribadiamo che i collegamenti noi li effettuiamo tramite internet, a volte internet non è stabile, siamo comunque in un paese in cui la voce va e viene. Però io vi devo dire una cosa: Peppe non c'è, ma quando andiamo troppo lunghi immediatamente si va a sentire con le sue ritrina e mi manda dei messaggi molto molto molto terrificanti. In questo caso mi ha detto che siamo andati lunghi, allora io chiedo la pazienza a Mattias, di avere un po' di pazienza, perché dobbiamo mandare uno stacco musicale solo di qualche minuto e poi rientriamo subito in trasmissione e lascio a lui le parole per le considerazioni sulla medesima domanda. Quindi grazie a Peppe per la musica che come al solito selezioni, e ci sentiamo fra qualche minuto.
3: A toccar Paradiego, ahí la tiene Maradona, lo marca Andos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, idea el tendal, va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol, gol, quiero llorar, Dios santo, mira el fútbol, gol.

Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà che sei Rolando? Vi diamo quattro schiaffi a quel gaga maleducato. E ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere. Chiuso nella stanza la speranza che ti passi pure. Non passa giorno che ti vedo, ti stai solo. Wow!

0: Rientriamo in trasmissione con Caffè Cornetto, ma lasciamo la parola a Mattias sulla stessa tematica su cui è intervenuta Francesca.
1: Interessante perché in effetti è difficile anche indovinare, non essendo nelle stanze dei bottoni dove si discutono queste cose, è difficile indovinare quanto il mondiale, il fatto si dovesse svolgere il mondiale, possa aver condizionato anche eventi apparentemente più, cioè o meglio, sicuramente più importanti come le discussioni su una tregua, una pace e quant'altro. Non sottovalutiamo, cioè è un collegamento che potrebbe anche essere in parte in alcuni elementi forzato sicuramente, però non sottovalutiamo l'importanza economica, politica e comunicativa di un evento come il Mondiale. Quindi il fatto che per un mese qualcosa, il tuo paese, che è anche ancora il paese più potente del mondo, impegnato in tutte queste guerre in giro per il mondo, debba però ospitare appunto un evento del genere, è un elemento che devi tenere in considerazione quando decidi cosa fare rispetto all'Iran o rispetto ad altri scenari globali. Quindi, ovviamente, anzi, sarei curioso di essere in qualche modo una mosca che riesce a intrufolarsi in queste stanze per vedere appunto quanto pesano questi elementi qui, perché insomma il business, il giro di soldi e il potere che gira intorno a un mondiale è rilevante. E tanto che appunto comunque gli eventi poi internazionali, faccio una riflessione un po' al margine della domanda, entrano prepotentemente poi nel mondo dello sport. Pensiamo all'esclusione ormai pluriennale della Russia, di tutti gli atleti russi, o meglio delle squadre russe, dalle competizioni a squadre, e gli atleti individuali, come nel tennis, gareggiano senza bandiera, diciamo, come cittadini nel mondo in qualche modo. Cosa applicata solo alla Russia, quindi appunto lì le decisioni politiche, i rapporti di forza dentro le organizzazioni internazionali sportive come la FIFA, ma anche tutte le altre, degli altri sport, ma la politica pesa e come, anzi è decisiva, perché appunto se si guarda quello che succede nel mondo, pensare che solo la Russia meriti di essere esclusa dalle competizioni fa quasi ridere. Gli stessi Stati Uniti, ma non da ora, ma da praticamente almeno dal secondo dopoguerra e poi, non dovrebbero aver mai partecipato a nessuna competizione, figuriamoci organizzarla. E Israele stesso, per fortuna, a calcio fanno ridere e quindi non si qualificano ai mondiali, ma altrimenti avremmo Israele in grande spolvero con tutti i diritti di partecipare al mondiale se si avesse avuto la forza di qualificarsi. Quindi ecco, lo vediamo anche da queste cose quanto gli scenari geopolitici, strategici, di rapporti di forza anche economici determinano e come le questioni anche sportive, almeno a questi livelli altissimi di competizioni globali.
0: Mattias, voglio ripartire da te perché adesso invertiamo l'ordine degli interventi. Questo ragionamento che io condivido, che tu hai fatto, insomma, trova di difficoltà ad essere, diciamo, captato dalle antenne di quelli con cui normalmente abbiamo a che fare. Lo dicevo in apertura di trasmissione, questo ostracismo verso il calcio, verso lo sport in generale di alcuni settori della cosiddetta compagneria, utilizzo un termine che è molto impreciso, ma dà l'idea di quello di cui stiamo parlando, purtroppo secondo me ci limita molto nei movimenti e negli spazi. Io, come dicevo già in apertura, ho invitato te e Francesca proprio perché voi lavorate all'interno di un progetto che io trovo molto interessante, possiamo definirlo di sport popolare, di calcio popolare. Insomma, c'è la possibilità di prendere la bellezza dello sport, del suo animo, nella sua, diciamo, essenza più precisa, quello che un po' diceva, se non sbaglio, Francesca prima, che è negato, no, da tutta la politica trumpiana degli Stati Uniti, di coercizioni, di negazione, di visti, di perquisizioni, di interrogatori, ecco, e lo riportate comunque su un piano estremamente popolare. Mattias, ci puoi spiegare come funziona, per esempio, il Lebowski, a cui tu hai dedicato gran parte del tuo tempo? E poi chiedo a Francesca la medesima cosa per quanto riguarda sia l'URSS di cui parlavo prima, anche del Crystal Ball. Quindi comincia tu, Mattias, poi lasciamo la parola a Francesca.
1: Molto volentieri, cerco di essere sintetico perché con questa domanda potrei anche tenervi lì fino a stasera. E allora, parto dal fatto di ribadire quanto sia ridicolo appunto il tentativo che spesso a sinistra, nelle varie declinazioni della sinistra, da quella più ben pensante fino a quella anche più estrema, si è fatto appunto del calcio, come insomma, tutti i pecoroni che vanno dietro a questa cosa stupida, è uno strumento del capitalismo, uno strumento di distrazione. Ok, sicuramente può anche esserlo in parte, ma però io dico allora come qualsiasi cosa sia intrattenimento e spettacolo, perché allora il cinema o la musica non dovrebbero essere la stessa cosa. Anche lì girano interessi miliardari, anche lì le case di produzione sono ipercapitaliste, gli attori e i musicisti guadagnano un sacco solo per fare una cosa così. È come il calciatore, sai, un talento, insomma, non ci vedo differenze, mi sembra veramente una delle attitudini più stupide, ecco, che abbia mai sentito nella mia vita, questa che c'è in effetti in parte delle persone di sinistra verso il calcio. Poi ovviamente, come tutte le cose, se non ti piace puoi non guardarlo, ma insomma evitare magari di metterti su un piedistallo e dire a tutti che non dovrebbero seguirlo. Appunto, lo sport poi in realtà, anche parliamo di sinistra e di, insomma, quindi di socialisti o comunisti, nei paesi socialisti del Novecento lo sport era tenuto in massima considerazione, a Cuba lo è tuttora, era gratuito, popolare, aperto a tutti, obbligatorio nelle scuole, fin dalle scuole, quindi gestito e fatto a livelli molto più alti e molto meglio che negli stessi paesi capitalisti, proprio perché era poi alla portata di tutti e tutte, non solo dei più bravi o dei più ricchi, come è qui. Quindi, insomma, appunto, anche poi chi ha governato paesi in chiave socialista ha fatto cose del tutto diverse dal discorso appunto stupido che citavate. Venendo a noi, appunto, sono proprio in reazione a queste derive, che comunque ipercapitalistiche, che ci sono state evidentemente negli ultimi decenni, nello sport, nel calcio in particolare, appunto queste esperienze di auto-organizzazione dal basso, di riappropriazione di spazi, di modi, di tempi, che si tende a riunire sotto l'etichetta di sport popolare e calcio popolare, perché in effetti è anche utile a volte avere una definizione, no, che comprende tutto. Noi alle Boschi non abbiamo mai utilizzata per noi stessi calcio popolare, perché pensiamo, vabbè, ma è una cosa comunque sotto una sottigliezza, quindi va bene, poi ovviamente abbiamo rapporti e conosciamo tante di queste realtà, anche se autodefiniscono così. Non è piaciuta questa autodefinizione perché sembra righettizzarsi già un po', cioè sembra di dire mi rivolgo solo a una certa nicchia più o meno grande, mi voglio già caratterizzare con un'etichetta. Noi preferiamo dire che facciamo calcio come ci pare a noi, però ci rivolgiamo all'intero mondo del calcio, in questo senso non ci convince l'etichetta, perché altrimenti sembra appunto che parli solo a qualcuno e già rifiuti il dialogo con magari una maggioranza. Noi invece vogliamo proprio mostrare all'intero mondo del calcio, per ora dilettantistico, noi giochiamo in promozione con la sesta categoria del calcio italiano, su 9 categorie totali. Però dimostrare che si può, che un modello appunto di proprietà collettiva, di decisione collettiva, accessibile economicamente e socialmente a tutti e tutte, non solo è più giusto, più carino, più umanamente sostenibile, ma può vincere. Ecco, la cosa in più che ci mettiamo noi più di altri, forse, insomma, cerchiamo di essere abbastanza competitivi comunque in campo, è quella che appunto non è solo un modello giusto e etico, ma che noi vogliamo dimostrare che vincerà. In parte ci siamo riusciti perché abbiamo scalato già 3 categorie su 9, vorremmo continuare anche a scalare. Ovviamente il calcio professionistico è un orizzonte che probabilmente non arriveremo mai, ma perché appunto vive delle sue dinamiche e comunque richiede quantità di soldi terrificanti. Però nel calcio dilettantistico, che anch'esso comunque racchiude molte contraddizioni e molte schifezze, anche nel calcio dilettantistico succedono, non solo in quello di Serie A, già portare una lotta, cioè, io parlo, penso si possa parlare apertamente di lotta all'interno di questo mondo qui, può portare grandi risultati. Comunque è un modo di fare che si sta espandendo sia in termini sportivi, cioè di gente che lo fa a livello, quindi non solo noi alle Boschi, ma in generale in giro per l'Italia, anche altri paesi europei. Appunto, è un movimento in espansione sia sul campo ma anche poi sugli spalti, perché poi c'è tutto il discorso anche del tifo che nelle categorie grandi viene sacrificato sempre di più tra prezzi dei biglietti altissimi, divieto di fare alcunché, praticamente sugli spalti fra un po' ti dovrai stare seduti, multeranno anche se ti alzi in piedi per risultare a un gol. Dai mondiali vediamo la massima espressione di questo schifo, con prezzi fuori dalla grazia di Dio, e divieto negli Stati Uniti per la maggior parte delle tifoserie rientrare per via delle leggi sono immigrazione. Ecco, fare invece il tifo libero, nei dilettanti non hai appunto tornelli, biglietti nominali, poi arrivi, paghi quei pochi euro per entrare direttamente al cassiere, entri, fai come ti pare, insomma, ovviamente nei limiti della delle regole appunto magari che ci diamo noi da soli, ecco, quindi nei nostri valori, che ovviamente da noi vanno rispettati. E quindi sì, insomma, come siamo velocissimamente, come siamo organizzati, è sovrana l'assemblea dei soci e delle socie, quindi a cui hanno diritto di partecipare tutti i soci e le socie, e c'è un consiglio d'amministrazione eletto ogni 3 anni che fa un po' da organo esecutivo, perché non è che un'assemblea può decidere, può convocarla 4 volte a settimana per decidere ogni minuzia, quindi l'assemblea dà le linee generali da cui poi si deve attenere il consiglio d'amministrazione e le varie persone che si incaricano poi di seguire i vari ambiti. Appunto io seguo il settore giovanile, per esempio, ho autonomia poi decisionale sulle piccole cose quotidiane, non è che devo convocare appunto l'assemblea ogni volta, se no non sarebbe impossibile. Però ecco, poi ogni membro operativo segue delle linee guida ben precise date dalla collettività, e poi appunto si portano avanti le veramente milioni di cose quotidiane. È una fatica bestiale portare avanti una società sportiva con tanto di scuola calcio, con 200 bambini e bambine, settore giovanile, squadre femminili, quindi è molto composita. Ecco, abbiamo 18 squadre in totale, dalla scuola calcio alla prima squadra maschile, da seguire con i relativi allenatori, staff, eccetera. È una cosa grande, che ci dà grandissima soddisfazione e che secondo noi rappresenta una sfida concreta per adesso al calcio dilettantistico, poi in futuro chissà.
0: Francesca, allora, visto che Mattias ci ha dato un quadro così esaustivo, beh, ovviamente avrebbe voluto e dovuto parlare molto di più, però insomma sinteticamente è riuscita ad arrivare secondo me nei punti più importanti dell'organizzazione. Parlaci anche tu di come il Crystal Ball e l'URSS, diciamo, lavorano, e in ultima istanza voglio farti una domanda molto provocatoria che un po' tutti abbiamo in testa e ognuno si crea una propria risposta, ma voi addetti ai lavori, perché insomma lo siete molto più di tanti altri, forse avete le idee più chiare. Perché la nazionale di calcio italiana ha giocato l'ultima partita ai mondiali più di 4.000 giorni fa? Mio figlio, nato nel 2018, non ha mai visto l'Italia ai mondiali.
2: Allora, inizio con la prima domanda, che forse è più semplice. Allora, Crystal Ball è una squadra di calcio femminile a 8 e giochiamo nel campionato WISP, e che tra l'altro è l'unico di calcio a 8 femminile in Italia, quello su Bologna. E è una squadra che è nata 10 anni fa ed è una squadra letteralmente fatta solo da giocatrici, cioè non c'è una società dietro, ovviamente è stata creata solamente per questioni burocratiche, ma non c'è un assetto societario, quindi letteralmente non c'è questa verticalità, quindi è tutto orizzontale, quindi noi stesse giocatrici siamo le firmatarie della SD. E questo proprio per una volontà politica, il fatto di avere una squadra che puoi letteralmente gestire te. Ovviamente crea molto, molto, molto impegno, perché autogestione significa anche organizzazione, significa anche precisione, significa coinvolgimento, non è assolutamente facile. Poi io in realtà sono all'interno della squadra solamente da un anno, ma ho abbracciato da subito il progetto, quindi mi sembra quasi di essere lì dal giorno uno. Però quindi appunto noi ci teniamo molto a questa questione, il fatto che non c'è verticalità, ecco. E poi quindi appunto siamo una squadra autogestita, indipendente, antirazzista, antiabilista, e ci teniamo parecchio a dire queste cose, perché per noi lo sport, oltre che più che una definizione di sport popolare, io direi anche uno sport sociale, perché cioè, a noi piace sì giocare a calcio, ma letteralmente, dato che lo sport non è al di fuori della politica, perché la politica non è al di fuori dallo sport, quindi anche lo sport deve fare politica, e facendo sport si fa politica. Noi ci teniamo perché noi abbiamo veramente gli occhi aperti in questo caso su Bologna, perché è dove giochiamo, poi ovviamente tutta l'Italia e il mondo non siamo assolutamente fini, però cerchiamo comunque le nostre battaglie, le nostre cause, e siamo molto attenti su queste cose. Ad esempio, prima ho detto che siamo una squadra femminile, no? Anche in realtà questo termine femminile a noi neanche ci appartiene troppo, perché comunque siamo una squadra aperta. Poi tra l'altro la WISP, in WISP è possibile giocare con la tesseraglia, quindi persone che non si identificano nel genere femminile possono partecipare, motivo per cui noi abbiamo scelto di giocare in questo campionato. Quindi ci sono tutte appunto scelte politiche nel giocare a calcio che riguardano la società in cui viviamo, ecco, quindi un po' questo il riassunto, insomma, delle Crystal. Poi in realtà da ormai diversi anni siamo un po' siamo sorelle, siamo diventati cugini del calcio e della volley. Insieme è stata creata questa società che si chiama Unione Realtà Sportive Sociali, e che di base c'è un po' servita per ormai un annetto abbiamo in gestione un campo da calcio di Bologna che era stato abbandonato nella casa di quartiere Fondo Comini, e quindi di base abbiamo ripreso questo campo, l'abbiamo come si dice adesso il termine è riqualificato, no? Semplicemente era letteralmente solo erbaccio, abbiamo ripreso un vero e proprio gioco, l'abbiamo creato, abbiamo messo su una scuola calcio per bambini, dai 4-5 fino ai 12-13 anni, e una scuola calcio popolare, nel senso che è una scuola calcio accessibile, prima di tutto economicamente, perché bisogna parlare di soldi, fare sport costa, fare sport in determinate squadre, che sono associazioni, che sono attività dilettantistiche, comunque costa, non so costi, invece noi cerchiamo di abbassare questi costi e chiedere veramente proprio una quota minima ai genitori per permettere poi ai propri figli, anche magari questo se ne ha anche più di uno, di poter effettivamente fare sport. Cioè da noi ci sono arrivati bambini anche di 12 anni che prima non hanno mai fatto sport nella loro vita, perché magari le famiglie non potevano, ecco. Quindi noi cerchiamo di arrivare nel territorio, di portare in questo caso di dare vita a un campo e darlo poi effettivamente ai bambini. Quindi abbiamo organizzato proprio, cioè abbiamo creato questa scuola calcio con questo obiettivo, e allo stesso tempo questo è un po' il nostro culmine del nostro progetto che stiamo continuando a portare avanti. Infatti abbiamo anche nel mese di giugno abbiamo adesso organizzato un torneo di calcio e di pallavolo che si chiama Coppa Rabona, proprio con l'obiettivo comunque di valorizzare il campo che abbiamo in gestione, che prima era abbandonato, e di finanziare anche la scuola calcio, di fare in modo tale che il campionato.
0: Francesca, non mi hai risposto sulla nazionale, però.
2: Ah, è vero. Perché guarda,
0: volevi sfuggire alla domanda che sporta. In realtà,
2: esatto, volevo sfuggire, invece no, ci sono. La nazionale, perché non giochiamo da non si sa, volontà, forse troppa attenzione anche da un lato, no? Forse anche un po' di non so, anche mettersi forse su un piedistallo, no? Il fatto che in tutti questi anni ci è andata bene, no? Abbiamo sempre avuto calciatori forti cresciuti che hanno sempre giocato nelle squadre italiane, cosa che quindi pensavamo di dare per scontato questo che in realtà non lo è più scontato, quindi magari non si è investito nella maniera giusta, perché vabbè, ormai, cioè, il calcio è il primo sport in Italia e si parla sempre di calcio, ma non si parla veramente di calcio, cioè non si va a vedere veramente nelle giovanili, no? Perché una nazionale poi è così che la fondi, no? Con i giocatori di 30 anni, ma con giocatori che adesso ne hanno 15, ne hanno 16. Quindi secondo me è anche un po' quello, è l'attenzione, no? Poi anche tutto il fatto di vedere i nuovi giovani italiani, cioè chi sono i nuovi giovani italiani, no? C'è un razzismo sistemico nel calcio, nelle giovanili, no? Quindi si tagliano un po' fuori tutti quei giocatori che non rientrano anche in determinati criteri considerati tali per essere un vero italiano. Quindi sì, non ho una risposta, però sicuramente dispiace, però vorrei aggiungere, non abbiamo una nazionale maschile ai mondiali, perché la nazionale femminile, anzi, sta solo che che crescendo, quindi io direi anche di spostare un po' l'attenzione su questo, no? Perché c'è, cioè, è vero, stiamo parlando di, adesso ci sono i campionati mondiali maschili assolutamente, però poniamo l'attenzione anche su quello femminile, perché quello è un movimento in crescita, quello è un movimento che dobbiamo seguire, un movimento che anche ha un tifo molto più sano, e quindi secondo me dobbiamo anche spostare un po' l'attenzione.
0: Senza dubbio, Francesca, hai perfettamente ragione su questo. Mattia, se anche a te l'ultima domanda scottante, hai 2 minuti e in ultimissima battuta, prima Mattia, se poi Francesca, chi vincerà il mondiale?
1: Quest'ultima proprio.

0: che non è solo nel calcio e nello sport, ma in generale in Italia, mi sembra evidente proprio in termini di competenze. Non è questione poi di destra o centro-sinistra o quello che va, ma proprio in termini di qualità delle persone. Lo vediamo nei partiti, lo vediamo in Parlamento, ci sono dei decerebrati e delle decerebrate totali anche nelle massime cariche quasi dello Stato ormai, figuriamoci in nelle istituzioni sportive, calcistiche, dove il clientelismo, l'amichettismo trionfano sulle competenze, e quindi già lì, se vai con quelle logiche a mettere le persone negli organi decisionali, difficilmente le cose andranno bene. In Italia, rispetto ad altri paesi pure capitalistici, anche loro, l'Italia in questo è molto più indietro, perché è proprio schiava di queste logiche, e nel calcio forse ancora più che in altri ambiti. Questo vale sia per le dirigenze, ma anche poi per le carriere dei calciatori, per esempio nei settori giovanili, anche lì si va avanti per amicizia, addirittura si paga per giocare, insomma, a questi livelli qui. La vera qualità è sacrificata appunto da logiche di altro tipo, troppo spesso, ecco, è sacrificata, fino ad arrivare anche a questioni tecnico-tattiche. Ora sto tagliando tutto con l'accetta, ripeto che qui ci vorrebbero ore per fare una disamina seria, fino alle questioni tecnico-tattiche legate molto ormai a una paura. Cioè, si crescono ragazzi insegnandogli solo a fare la cosa più facile, il passaggio più breve al compagno, il passaggio indietro, insomma la giocata di classe, la giocata folle che magari può anche non riuscire, ma quando riesce invece di decidere partite viene sempre più sacrificata, e fino ad arrivare al fatto che appunto ormai al terzo mondiale di fila a cui non si partecipa regnava proprio la paura nei giocatori, si vedeva che sta pressione fortissima ormai è un cane che si morde la coda, cioè abbiamo sempre più paura di fallire, quindi falliamo sempre di più. Quindi questo secondo me ha pesato contro la Bosnia, si è visto che non c'avevano il coraggio di fare un tiro, nessuno c'aveva il coraggio di tirare, di provare un dribbling, c'erano proprio paralizzati dal terrore, e questo è un elemento psicologico anche comprensibile, ecco, da un certo punto di vista. E dico una battuta al volo anche sul calcio femminile, che sì, è in crescita, è cresciuto, noi stessi alle Bosche lo promuoviamo fortemente. Da livello però alto, secondo me è stato fatto un errore che in realtà in teoria sembrava una cosa buona, cioè l'imposizione del professionismo anche per le donne. Il problema è che è stato fatto senza aver prima costruito le fondamenta su cui poggiarsi, e quindi questo passaggio al professionismo, che implica appunto ovviamente un onere finanziario per le società sportive gigantesco, introdotto fatto improvvisamente, ha fatto sì che praticamente il calcio femminile in Italia sia una replica, stia diventando una replica sciatta di quello maschile. Cioè le uniche società che hanno i soldi per farlo sono le società maschili, che con le briciole di quello che spendono per i maschi fanno il calcio femminile, mentre il calcio femminile in Italia in realtà si è sviluppato inizialmente con società che spesso facevano solo il femminile, infatti avevano nomi sconosciuti ai più, però poi facevano bene quello che facevano. Ovviamente non possono permettersi il professionismo. Qui in Toscana c'è stato un caso della Florenzia San Gimignano, che per l'appunto era in Serie A, però non aveva il maschile, aveva solo il femminile, era in Serie A, e quando c'è stato il passaggio al professionismo gli è stato praticamente imposto di vendere il titolo sportivo alla Sampdoria, e si sono trasferite armi e bagagli a Genova, hanno cambiato nome e la Florenzia San Gimignano ha chiuso. Quindi purtroppo le logiche che hanno devastato il calcio maschile le stanno imponendo anche sul calcio femminile. Chi vincerà i mondiali, visto che è arrivato in semifinale l'altra volta, dico il Marocco, anche se so che è molto improbabile, ma la butto lì.
1: Francesca, anche te l'ultima battuta, chi vince i mondiali?
2: Io vado per la Spagna per fare un rispetto politico a Trump.
1: Ah, molto bene. Io ringrazio Mattias Moretti e Francesca Capoccia, ovviamente.
0: Grazie a te.
1: Pepe dalla regia, dobbiamo chiudere, anche se avremmo
2: grazie
1: avuto
2: mille.
1: Voglia di parlare molto più tempo, però troppi tempi della radio sono quelli che conoscete bene. Grazie ancora a tutti coloro che ci hanno ascoltato, a tutti coloro che sono in ascolto, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata e buon proseguimento.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore, sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve,

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita, senza zucchero né sale.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Allora, Giorgio Vanni vs Enzo Draghi, chi avrà vinto? Vince Enzo Draghi a mani basse, ve lo dico io, lasciate perdere. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Att ge natur och ro, paroli accanto.

Yeah.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente. Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Buongiorno o buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata da Barbero Riserva di oggi è tratta dalla serie Creatività Distruttrice, dal Festival della Mente 2009. Ascoltiamo la lezione del professor Barbero sulla battaglia di Lepanto del 1571. Buon ascolto!
4: Buonasera, forse si può alzare un pochettino questa cosa di nuovo, come ieri sera, grazie. Allora, siamo al secondo di questa terna di appuntamenti, alla seconda delle tre battaglie di cui parleremo. E non è colpa mia, o forse sì invece, va bene, parlerò più forte, il microfono fa quello che può. Allora, Lepanto, 7 ottobre 1571, una battaglia che credo tutti hanno sentito nominare e che rischia anche nei tempi che stiamo attraversando di ridiventare in qualche modo un segnale, un punto di riferimento, spesso evocato, magari anche a sproposito quando si parla di scontri di civiltà. È una battaglia famosa e importante per tanti motivi. È una delle più grandi battaglie navali che si siano mai combattute nel Mediterraneo, per esempio. È una battaglia in cui si affrontano due flotte di circa 200 galere ciascuna. Poi ci fermeremo a raccontare un po' più da vicino che cos'era una galera o galea, si può dire in tutti e due i modi. Due flotte di 200 galere ciascuna, una dell'impero ottomano e una delle potenze cristiane alleate, Venezia, Filippo II, re di Spagna, il Papa. 200 galere vuol dire che a bordo c'erano 50-60 mila uomini su ogni flotta. Quindi in quel giorno, in quello specchio di mare, si affrontano e combattono più di 100.000 persone. È una battaglia che, come è noto, viene di solito considerata epocale perché in qualche modo ferma o dà l'impressione di fermare la grande espansione dell'impero ottomano che si stava affermando come grande potenza del Mediterraneo. Come si è arrivati a uno scontro del genere che abbia potuto avere in un giorno solo dei risultati così definitivi, apparentemente almeno? Era cominciato tutto in realtà come una guerra tra Venezia e l'impero ottomano, l'impero turco. Era cominciato un paio d'anni prima, è più o meno intorno al 1569 che l'ambasciatore veneziano a Costantinopoli comincia a mandare dei messaggi un po' meno ottimistici del solito. Era un uomo ottimista, si chiamava Marcantonio Barbaro, e da quando era arrivato a Costantinopoli in genere diceva: ma no, qui più o meno va tutto bene, i turchi hanno altro per la testa, hanno altre guerre in mente, la pace con Venezia gli sta bene, così come stava benissimo ai veneziani. E poi nel 1569 l'ambasciatore veneziano comincia a mandare dei rapporti in patria dove dice: ma veramente nell'arsenale qui a Costantinopoli ci sono dei lavori in corso, più del solito, han preso più manodopera del solito, si dice che abbiano mandato in giro dei messaggeri del sultano con ordine di fabbricare nuove galere. E io cerco di informarmi, mi assicurano che non ce l'hanno con noi, però si sa che in diplomazia non ci si può mai fidare fino in fondo. Dopo un po' viene fuori invece che gli ottomani hanno una rivendicazione. Vogliono chiedere a Venezia di cedere all'impero l'isola di Cipro. Cipro era l'estremo lembo del dominio da mare veneziano, è è un'isola lontanissima da Venezia, come sapete, pienamente integrata nel contesto medio orientale. Tanto lontana che durante appunto i negoziati che avvengono per questa richiesta dei turchi di cederla, a un certo punto il Gran Visir chiede all'ambasciatore veneziano: ma avete fatto i conti quanto è lontana quell'isola da Venezia? E il barbaro dice: beh sì, sono 2000 chilometri. E poi lui stesso scrive a casa dicendo: il Gran Visir si è messo a ridere e ha detto: che ne volete fare di quell'isola tanto lontana? Datela a noi che starà meglio. E in realtà noi sappiamo che la popolazione greca di Cipro era profondamente scontenta del dominio veneziano, che era un dominio di tipo feudale estremamente pesante, con un assoggettamento durissimo dei contadini. C'era uno scontro religioso fra i cristiani ortodossi di Cipro e i loro padroni cattolici italiani, tanto che molti greci preferivano apertamente stare sotto il dominio turco, dal momento che ai turchi non faceva gran differenza fra cattolici e ortodossi, e lasciavano una relativa tolleranza, una relativa libertà di vita religiosa ai loro sudditi. I turchi avevano ottimi motivi per volere Cipro, tra l'altro Cipro era stata musulmana in passato. Venezia aveva sempre riconosciuto una certa dipendenza dell'isola dal sultano, tanto che pagava al sultano un tributo in monete d'oro, in cambio del fatto di poter continuare ad avere Cipro. Sta di fatto che a un certo momento il sultano decide che è ora di finirla e che Cipro sia restituita all'Islam, anche perché finché appartiene a Venezia è una base di pirati cristiani, i quali da lì vanno ad attaccare le navi che si spostano sulla rotta vitale dall'Egitto a Costantinopoli, vanno ad attaccare le navi che portano i pellegrini musulmani alla Mecca, le navi che portano il tributo dell'Egitto per il tesoro del sultano. Insomma, c'è una tensione crescente. Alla fine i turchi dicono ai veneziani: ci sono molti motivi per cui Cipro deve tornare a noi, datecela con le buone e saremo ottimi amici come siamo stati finora. I veneziani hanno un sussulto di orgoglio e decidono di non cederla. Decidono di affrontare la guerra. Sono molto sicuri di sé, si considerano ancora la più grande potenza navale del Mediterraneo e quando è chiaro che il sultano fa armare una flotta, armano anche loro una flotta. Per un mese, due, nella primavera del 1570, è una gara tra l'arsenale di Istanbul e l'arsenale di Venezia per chi riesce a mettere in mare più galere. Poi ci fermeremo abbastanza a lungo sulle enormi difficoltà che si affrontavano per creare queste flotte. Fatto sta che la flotta veneziana esce in mare con qualcosa come 150 galere e si prepara ad andare nelle acque di Cipro per impedire ai turchi di venire e di sbarcare. Naturalmente ci sono dei problemi logistici non da poco, perché appunto Cipro dista 2000 chilometri da Venezia e una settantina dalla costa turca, per cui già l'idea di impedire ai turchi di sbarcarci non era così ovvia. In realtà la flotta veneziana rimane ferma a lungo nell'Adriatico, perché a bordo scoppia il tifo, i rematori cominciano a morire, i marinai, i soldati, i comandanti cominciano a morire, si chiedono rinforzi, a Venezia si continua a fabbricare nuove galere, a reclutare nuova gente, a mandarle alla flotta che sta a Zara, poi si sposta a Corfù, si avvicina lentamente al Levante, ma intanto il tifo a bordo provoca una devastazione tale che l'ammiraglio non osa spingersi oltre. Così i turchi sbarcano a Cipro indisturbati, conquistano rapidamente quasi tutta l'isola, anche perché la popolazione locale passa immediatamente dalla loro parte. Ci sono storie che varrebbe la pena di raccontare, di rappresaglie dei veneziani che quando i primi villaggi passano dalla parte dei turchi, mandano fuori i soldati di notte circondando un villaggio e poi all'alba lo attaccano e distruggono tutto e ammazzano tutti, per rappresaglia appunto contro questa tendenza dei contadini greci ad accogliere a braccia aperte i turchi. Fatto sta che una sola piazzaforte, Famagosta, continua a resistere, ma il resto dell'isola ormai è conquistata. E a Venezia qualcuno comincia a dire: visto che è andata così male, potremmo anche fare la pace, forse siamo ancora in tempo a rimetterci d'accordo, perché questa guerra dà fastidio a molti. I veneziani hanno enormi interessi commerciali nell'impero ottomano e la guerra a moltissimi dà fastidio. Si comincia anche a negoziare sotto banco, senza farlo troppo sapere, perché le altre potenze europee stanno a vedere cosa succede. I veneziani hanno già la cattiva fama di essere quelli che si mettono troppo facilmente d'accordo con i turchi. Fatto sta che invece a Roma il Papa, Pio V, è convinto che questa sia la grande occasione per fare una cosa che ha sognato da molto tempo, e cioè mettere d'accordo le potenze cattoliche per creare una grande coalizione che finalmente sconfigga i turchi. Papa Pio V si dà un grande affare, negozia e riesce a fare questo miracolo, mettere d'accordo i veneziani e gli spagnoli, che si odiavano mortalmente, che diffidano gli uni degli altri, che non hanno nessuna voglia ciascuno di spendersi per aiutare l'altro. Tuttavia il Papa alla fine, con enorme insistenza, riesce a creare questa alleanza che chiama, in buon augurio, la Lega Santa. È passato del tempo, siamo ormai nel 1571, primavera del 1571, a Cipro c'è ancora Famagosta assediata, ma ormai è questione di settimane, non resisterà a lungo. Il problema è che cosa ha senso fare. I turchi ormai hanno conquistato Cipro, ma visto che è stato così facile conquistarla, la loro flotta è di nuovo in mare, anche nel 71, con grandi ambizioni. In tutto l'Occidente mediterraneo ci si chiede dove andranno a colpire. Potrebbero sbarcare in Puglia, come avevano fatto a Otranto tanto tempo prima. In realtà i turchi sono gente sistematica, hanno intenzione di continuare a smantellare il dominio navale veneziano. E quindi la loro flotta comincia con l'attaccare Creta, che è un'altra colonia veneziana. Poi risale, attacca le varie isole ionie, che sono tutte colonie veneziane, Zante, Cefalonia, passa accanto a Corfù, entra nell'Adriatico. Quando la flotta turca entra nell'Adriatico, nell'estate del 71, a Venezia si spaventano abbastanza. Noi abbiamo documentazione molto ampia di fortificazione affrettata del Lido, convocazione di milizie dalla terraferma che devono accorrere a Venezia. In realtà poi il nunzio pontificio, che è un ottimo informatore per noi di quello che succede, dice: no, questi signori veneziani, i signori del governo, non è che abbiano veramente paura che i turchi arrivino fin qui, ma la popolazione è nel panico e bisogna far vedere che stiamo facendo qualcosa per difendere la città. Nel frattempo si è firmata la Lega Santa e dunque l'aspettativa di tutti è che alla flotta veneziana, che si è faticosamente ripresa dal tifo, ma che ormai è abbastanza debilitata, vada ad aggiungersi una grande flotta del re di Spagna. Il re di Spagna è anche re di Napoli, di Sicilia, a Milano, quindi è padrone di quasi tutta Italia in realtà, e la sua potenza finanziaria e militare è immensa. Però nel Mediterraneo fa fatica, ha anche altri fronti su cui combattere, le Fiandre, la guerra contro i protestanti, il vecchio sogno di invadere l'Inghilterra di Elisabetta, cosa che proverà a fare qualche anno dopo, l'epoca dell'invincibile armada che tutti ricordiamo. Ecco, il re di Spagna ha molte cose per la testa, tuttavia accetta di investire denaro ed energie, ne riparleremo, per mettere in piedi una flotta che vada a unirsi a quella veneziana. Ci vuole del tempo. Tutti stanno a vedere, c'è una corrispondenza fittissima fra le capitali del mondo mediterraneo, gli ambasciatori, i nunzi, a Costantinopoli si prendono notizie e si sta a vedere cosa succede, se i cristiani riusciranno a riunire una flotta davvero in tempo per andare ad attaccare quella ottomana che nel frattempo è entrata nell'Adriatico e non si sa che cosa voglia fare. È una lotta contro il tempo, ci sono difficoltà e ritardi enormi, è faticosissimo mettere in piedi queste flotte, manca tutto, mancano i rematori, mancano i remi, alla fine una flotta pian piano prende forma, intanto i turchi nell'Adriatico devastano le piazzaforti veneziane, conquistano una dopo l'altra gli ultimi porti veneziani sulla costa albanese, montenegrina, risalgono fino ad assediare Cattaro, sono già abbastanza avanti nell'Adriatico. Qualche squadra di galeotte pirate fa delle scorrerie fino a Chioggia, prendendo battelli di pirati, di pescatori, portando via la gente. In Italia gli umori sono ancora estremamente tesi, però lentamente la grande flotta cristiana si sta radunando a Messina. E quando finalmente sono arrivati tutti, le galere spagnole da Napoli, le galere spagnole da Genova, le galere spagnole da Barcellona, le galere veneziane da Creta, da Corfù, si sono finalmente tutti radunati, e a questo punto questa flotta salpa, è già abbastanza avanti nell'anno, le galere non navigano d'inverno, in autunno devono rientrare in porto perché non sono in grado di tenere il mare, e tutti si chiedono se questa flotta che è stata messa insieme con immensa fatica e con immensa spesa farà davvero qualche cosa. Gli ottomani ovviamente hanno i loro informatori, agli ammiragli della flotta nell'Adriatico arrivano le notizie, la flotta cristiana si è concentrata, è a Messina, è salpata da Messina e viene in Levante. A questo punto gli ammiragli turchi decidono che non è il caso di restare nell'Adriatico, dove si può essere imbottigliati, e cominciano a ripiegare verso il Levante. E intanto scrivono disperatamente a Costantinopoli per avere ordini, perché a Costantinopoli il sultano e il gran visir fanno quello che in seguito i teorici militari hanno capito che è uno sbaglio, cioè cercare di dirigere una flotta dalla capitale, dal ministero. Non bisogna farlo, e invece allora la cosa non era così chiara. Gli ammiragli hanno degli ordini, devono, per cambiarli devono aspettare che da Costantinopoli prendano atto che la situazione è cambiata. Scrivono chiedendo, che facciamo, possiamo tornare nei nostri porti? Da Costantinopoli gli scrivono, abbiamo saputo che la flotta dei cristiani sta arrivando. Vedete un po' voi, però se vengono a darvi battaglia, l'onore del nostro impero e della fede richiede che accettiate la battaglia. Gli ammiragli del sultano sanno che la loro flotta in tutta quell'estate di operazioni da Creta in poi si è logorata, gli uomini sono stanchi, anche loro hanno la malattia a bordo, anche loro hanno avuto tanti morti, tanta gente che non ne può più, le galere si sono logorate, hanno consumato le munizioni, e settembre, fine settembre, sarebbe ora di tornare in porto. Effettivamente vanno in porto, non tornano a Costantinopoli, si fermano in un porto a metà strada, in Grecia, che è quasi tutta dominio turco in quell'epoca, in un posto che molti di voi avranno visto, perché basta essere andati col traghetto e sbarcati a Patrasso per avere visto quello che è l'imboccatura del Golfo di Lepanto. Appena oltre Patrasso, appena oltre il ponte che c'è adesso, c'è questo piccolo porto di Lepanto, nel punto in cui lo stretto è particolarmente stretto, due forti turchi lo controllano ai due lati, lì la flotta ottomana va a mettersi al sicuro e scrivono a Costantinopoli, potremmo anche restare qua tutto l'inverno tutto sommato, intanto ci rafforziamo, ci riposiamo, reclutiamo nuovi soldati, nuovi rematori, ripariamo le galere, e da Costantinopoli non arrivano nuovi ordini, e intanto la flotta cristiana viene avanti, arriva a Corfù. Il Mediterraneo è pieno di spie, di informatori, tutti sanno tutto, anche se con grande lentezza e ritardo. Si sa che la flotta ottomana, ormai debilitata dalla lunga campagna estiva, mentre la flotta cristiana è fresca, nuova, non ha ancora combattuto, è stata appena messa insieme, intatta. Ecco, si sa che la flotta ottomana si è ritirata a Lepanto, gli ammiragli cristiani decidono di andare a vedere se viene fuori. Se i turchi non venissero fuori, la flotta cristiana potrebbe soltanto incrociare avanti e indietro, e poi, ormai sono i primi di ottobre, si tornerebbe a casa. Qualcuno degli ammiragli cristiani pensa fin dall'inizio che sarebbe meglio tornare a casa e basta. Per esempio Gian Andrea Doria, che comandava le galere genovesi, di cui 11 erano di sua proprietà e non gli piaceva rischiare di sciuparle, e di conseguenza fin dall'inizio aveva pensato che tutto sommato forse non ne verrà fuori niente e sarà meglio, ecco. Però il mondo li guarda. Tutto il mondo cattolico sa che è stato fatto questo immenso sforzo per andare a sfidare i turchi. Come si fa a tornare indietro senza averci almeno provato? Per cui la flotta cristiana si porta fino all'imboccatura del Golfo di Lepanto e gli ammiragli turchi discutono, rileggono i loro ordini sono chiarissimi, il sultano ha detto se la flotta dei miscredenti verrà ad affrontarvi dovete dare battaglia per l'onore dell'impero e della fede, e non osano disobbedire, escono dal Golfo e lì appunto all'alba del 7 ottobre le vedette delle due flotte avvistano le vele della flotta nemica in avvicinamento, ci vogliono ore e ore e ore perché si avvicinino, e quando sono finalmente abbastanza vicine comincia questa battaglia che dura tutto il pomeriggio. E che cos'è una battaglia di galere? Le galere sono delle navi che vanno sia a remi sia a vela. Immaginate un barcone di 40 metri, basso, ha soltanto un ponte e una stiva ma non abitabile, la gente dorme sul ponte. È lungo 40 metri e largo 5, strettissimo quindi. Ed è stracarico di uomini, perché la grandezza della galera, quello che la rende una nave estremamente efficiente per il Mediterraneo, è che appunto può andare sia a vela sia a remi. Nel Mediterraneo ci sono spesso bonacce improvvise, le navi da carico stanno ferme giorni e settimane, le navi da guerra non possono permetterselo. Vai a vela quando puoi per non far affaticare troppo i rematori, che si stancano presto. E se sono stanchi al momento in cui incontri il nemico non va bene. Però ai rematori, quando c'è bisogno di andare in velocità, quale che sia il vento, la galera può farlo. Quindi è uno strumento estremamente duttile. Per farlo e per andare veloce ha bisogno di un'enorme quantità di rematori. Su questi 40 metri per 5 ci stanno stipati come minimo 150 galeotti che remano. Più i marinai che devono manovrare le vele, il timone e così via. Ci sono alcuni cannoni sulla prua e ci sono i cannonieri che devono manovrarli. C'è il comandante, i suoi ufficiali, poi però per combattere questi cannoncini non bastano. Se due galere si avvicinano l'una all'altra, hanno il tempo di tirare una salva prima di venire dentro. E così la battaglia in realtà si combatte sparando all'impazzata finché ci si avvicina. Ma poi la battaglia consiste nel fatto che le galere si incastrano le une nelle altre, si speronano, non per affondarsi, in genere non riescono a affondarsi speronandosi, ma perché le galere sono anche cariche di soldati che appena si viene a contatto combattono come se fossero per terra, con la differenza che sulle galere non si può arretrare tanto perché si finisce in mare. Quindi sulla galera, 40 metri per 5, oltre ai 150, ma a volte anche 200 rematori, oltre a una cinquantina di uomini d'equipaggio, ci stanno anche un centinaio di soldati, armati fino ai denti, che quando le galere si incastrano le une nelle altre cominciano a combattere, ciascuno a suo modo. I turchi hanno i giannizzeri armati d'archibugio e poi hanno la loro cavalleria temutissima sulla terraferma, che però sulle galere non si porta i cavalli naturalmente, che combatte con arco e frecce. Sulle galere non è l'ideale, ma questo hanno. La fanteria cristiana è più forte, lo sanno tutti, è armata di archibugio e di picca, sa manovrare usando sia la forza d'urto della picca, sia la forza di fuoco dell'archibugio, è corazzata, i soldati hanno tutti il morione, la corazza, mentre i turchi non usano sostanzialmente armature. Insomma, ci sono molti buoni motivi per cui i cristiani sono andati ad affrontare la battaglia dicendo: se loro vengono fuori è la volta che li sconfiggiamo. Del resto, e lo dico perché di solito si dice che Lepanto fu la battaglia che infranse il mito dell'invincibilità dei turchi sul mare, in realtà se uno legge la corrispondenza fra le corti cristiane in quei mesi, tutti dicono: speriamo solo che si arrivi alla battaglia perché è la volta che li annientiamo. Come disse Papa Pio V, è la volta che spezzeremo le corna a quell'indomita bestia che sarebbe il sultano. Ed è quello che succede. Le due flotte sono più o meno della stessa forza come numero di galere, forse i turchi un po' meno, però i cristiani sono freschi e i turchi sono logori. La fanteria cristiana è sostanzialmente meglio armata di quella turca, le galere cristiane portano di solito più cannoni di quelle turche. Il risultato è che in questo immenso macello progressivamente i turchi vengono sconfitti, che vuol dire che progressivamente la fanteria cristiana conquista, cattura le galere del nemico. Catturare una galera vuol dire che sei andato avanti combattendo in mezzo al sangue fino in fondo, macellando tutti quelli che ti trovi di fronte oppure buttandoli in mare. Qualche duello viene vinto dai turchi, la grande maggioranza dei duelli sono vinti dai cristiani. Alla sera la flotta turca è distrutta, soltanto una piccola squadra, quella dei pirati algerini, che sono i migliori di tutti, i migliori marinai di tutti, la sanno lunga, riescono a scamparla prendendo l'alto mare e si portano via anche qualche galera cristiana catturata. Ma il grosso della flotta è annientato. Moltissime galere sono catturate e trascinate poi via, quelle troppo malandate vengono lasciate a rompersi nel mare, poche affondano per il fuoco dei cannoni. E la gente a bordo? Quando si può, se i rematori dei turchi erano schiavi cristiani, si cerca di liberarli, se ne liberano parecchie migliaia. Ma come vedremo fra poco, i rematori non erano tutti schiavi, tutt'altro. Il resto della gente va a fondo con le sue galere o viene massacrato durante il combattimento. Di quei 60.000 uomini che c'erano a bordo delle galere turche, appunto, qualche migliaio che erano schiavi cristiani si salvano, gli altri sono andati. Anche a bordo delle galere cristiane sono morti e feriti dappertutto, i feriti continueranno a morire negli ospedali di Messina e di Genova per tutto l'inverno. Però di fatto la flotta cristiana è intatta, ha perso pochissime galere, le 200 galere del nemico sono svanite, non ci sono più. Si può capire che nel mondo cristiano la notizia di questa vittoria, che era stata oltretutto una vittoria così accanitamente cercata e voluta, abbia suscitato un'enorme risonanza. Uno dei fenomeni più impressionanti delle battaglie di Lepanto è il fatto che nel giro di pochi mesi dopo la battaglia viene pubblicata dai tipografi italiani e spagnoli e francesi una marea di instant book, diremmo noi oggi, di veri e propri libri, storie oppure opuscoli, poesie, cartine. Chiunque in Occidente nel giro di pochi mesi può, se ha qualche soldo in tasca, comprarsi la stampina con tutte le galere che si sono affrontate a Lepanto, con i nomi di tutti i comandanti, con i nomi dei turchi più importanti fatti prigionieri e così via. È un esempio impressionante della potenza della stampa già in questo maturo rinascimento, insomma, che è il tardo Cinquecento. E da allora in poi Lepanto non ha mai cessato di risuonare appunto come una data memorabile nella storia del Mediterraneo e in genere nella storia del confronto tra il mondo cristiano e il mondo islamico. Io però ora vorrei fare con voi, chi c'era già ieri sa che questa è la scommessa, oltre a raccontare la battaglia, andare a vedere un po' più da vicino cosa ha voluto dire per questi governi mettere in piedi queste flotte, per questi governi e per i popoli che gli ubbidivano, ben inteso. Perché io vi ho raccontato la battaglia di Lepanto come si fa di solito la storia militare. Ci sono delle flotte e si affrontano, e come mai ci sono delle flotte? E sono state suscitate dal nulla con la bacchetta magica? È stato facile metterle insieme o è stato difficile? Queste flotte costavano ai governi e ai popoli degli sforzi, dei sacrifici, sia finanziari, sia umani, ma anche degli sforzi di creatività intellettuale straordinari. È tutta un'altra storia, è una storia parallela, alle spalle della storia vistosa della campagna, dei suoi obiettivi strategici, della battaglia, del macello, della propaganda. Ma è una storia che vale allo stesso modo la pena di fare. Già costruire una galera è una cosa che richiede una sapienza accumulata straordinaria. Mica tutti la sanno costruire, ci sono pochi artigiani esperti che sanno i segreti, che sanno esattamente come bisogna tagliare e piegare il legname, quale disegno bisogna seguire. Non ce n'è tanti nel mondo mediterraneo. I turchi in particolare, che hanno imparato a usare le galere dagli occidentali, e che ormai le sanno usare bene da un bel pezzo, però continuano a essere affamati di know-how tecnologico, continuano ad accogliere a braccia aperte qualunque mastro artigiano che abbia voglia di andare via dall'Occidente, magari perché ha ammazzato qualcuno ed è sotto processo, o magari perché è rimasto disoccupato. Ecco, chi ha voglia di fare il viaggio fino a Costantinopoli sa che lì verrà assunto e pagato profumatamente, perché chi porta con sé le conoscenze tecnologiche è un uomo indispensabile. Ci vuole il legname. Sembra una stupidaggine. Ci sono trattati dell'epoca che enumerano tutti i tipi di legname necessari per fare una galera. E per ogni singola parte della galera l'ideale è un legno diverso. Per i remi ci vuole il faggio, per l'albero ci vuole il pino, per la carena ci vuole la quercia, per il ponte ci vuole ancora qualcos'altro. Per carità, si può anche arrangiarsi. I veneziani sostengono che i turchi sono un po' indietro e quando fabbricano le loro galere non badano tanto alla qualità del legname e lo prendono anche fresco, anziché farlo stagionare, che sarebbe fondamentale. Per cui i veneziani sostengono che le galere dei turchi sono un po' meno buone, tengono meno bene l'acqua, in col mare difficile naufragano più facilmente e comunque non durano tanto. Una galera dovrebbe durare 15-20 anni, quelle dei turchi, dicono i veneziani, dopo 8-10 anni si vede già che sono state fatte con un legno non adatto. Però non si sa mai bene quanto questo sia vero e quanto siano i pregiudizi dei veneziani, che ne avevano tanti in tante direzioni. Ci vuole il legname, ci vogliono i boschi, ci vogliono i boschi d'alto fusto. Uno penserebbe che nel 500 non fosse un problema, era un problema. Non tanto per il sultano, perché le province intorno al Mar Nero erano, sono tuttora piene di foreste, quindi il sultano quando voleva fabbricare il naviglio mandava ordini ai cadì di quelle zone e le comunità locali tagliavano il legname, lo portavano agli scali, lì si fabbricavano le navi, le galere, senza troppe difficoltà. Venezia non ha problemi, ma perché ha provveduto fin dall'inizio a tutelare i suoi boschi. Venezia fin dall'inizio del Cinquecento ha fatto leggi precise che vietano l'esportazione di certi tagli di legname d'alto fusto e che riservano certe foreste del Cadore per le esigenze dell'arsenale. Nessun privato può acquistare e utilizzare certi tipi di albero perché lo Stato si riserva di averli a disposizione. Il re di Spagna, che a questo non ha mai pensato in tempo e che governa un paese che fin dal Medioevo per colpa della pastorizia ha visto abbattere le sue foreste per fare pascoli per le pecore, il re di Spagna ha dei problemi serissimi. La Spagna, già a quell'epoca, è quasi completamente deforestata. Il re di Spagna fa fabbricare le sue galere in grande maggioranza a Napoli, a Genova, a Messina, perché almeno lì ci sono ancora le foreste, specialmente quelle della Sila, dove c'è il legname d'alto fusto necessario. Le poche galere che fa fabbricare nell'unico arsenale

Non c'è, li ordinano a Napoli. E finché non arriva questa nave da carico da Napoli a Barcellona con i remi per le galere, la squadra spagnola non può salpare. Dunque, cominciamo già a vedere, stiamo parlando soltanto della fabbricazione della galera. Poi una volta fabbricata la galera resta, c'è il problema dell'equipaggio, della ciurma, ed è un problema enorme, vi ho detto quanta gente ci vuole. Le galere, diversamente dalle navi che si fabbricano oggi, oggi uno fabbrica una nave e la nave sta in mare di solito, finché continua a durare, opera. Le galere invece venivano fabbricate e poi tenute in secca. Quando ce n'era bisogno, si provvedeva a reclutare la ciurma di rematori e l'equipaggio e a metterle in mare per i mesi estivi. Tanto poi comunque si sapeva che per l'autunno avrebbero dovuto tornare in porto e a quel punto si licenziavano tutti, con enorme risparmio per l'erario, si tiravano in secca le galere e si aspettava che ce ne fosse di nuovo bisogno. Questo poteva anche essere un vantaggio. Quando a Venezia si sparge la voce che il turco sta armando e le autorità veneziane decidono che, guerra o no, intanto è meglio mettere in mare la flotta, nell'arsenale di Venezia ci sono 100 galere pronte, smontate, bisogna soltanto rimontarle e le maestranze dell'arsenale sono in grado di farlo in un paio di mesi sostanzialmente. Quindi una flotta dal punto di vista degli scafi sorge dal nulla in questo modo, possono restare per anni in secca. L'arsenale di Venezia è a quell'epoca il più grande impianto industriale del mondo europeo e mediterraneo. È un impianto dove c'è spazio per conservare e se necessario lavorare più di 100 galere, appunto, è un luogo dove possono lavorare contemporaneamente parecchie migliaia di artigiani se ce n'è bisogno. Non è un impianto industriale nel senso nostro, perché questi artigiani non sono assunti a tempo pieno. Sono gli artigiani veneziani, i carpentieri, i calafati, i remaioli e così via, che vengono chiamati in arsenale quando ce n'è bisogno. Però il governo veneziano è talmente disposto a spendere per essere sicuro di avere sempre a disposizione la manodopera, che ha degli accordi con le corporazioni artigiane che garantiscono a questi artigiani dei privilegi inauditi altrove in Europa al tempo. I carpentieri, i calafati, i fabbricanti di remi di Venezia hanno il privilegio che ognuno sta alla sua bottega e lavora, ma se un giorno non ha lavoro ha diritto ad andare all'arsenale e riscuotere la paga di quel giorno, che ci sia bisogno di lui o che non ci sia bisogno. In questo modo però la Repubblica sa di avere il completo controllo sulle sue forze artigiane, sono tutti schedati, elencati, registrati e quando c'è bisogno devono mollare la bottega e venire a lavorare alle galere dello Stato nell'arsenale. Dicevo che l'arsenale di Venezia è il più grande impianto industriale del Mediterraneo e dell'Europa, il secondo è l'arsenale di Costantinopoli, che è stato messo in piedi dai turchi a imitazione di quello veneziano, con delle differenze, con anche dei miglioramenti, e perfino più grande, ci sono qualcosa come 200 capannoni, in ognuno dei quali si può lavorare a una galera, se ce n'è bisogno. I turchi sono sempre a corto di manodopera specializzata, ma la fanno venire volentieri dall'Occidente, pagandola molto bene, quando si può, la fanno venire dai loro possedimenti greci, i greci sono un popolo marinaro, diversamente dai turchi, quindi hanno un'esperienza accumulata, non c'è a Costantinopoli questa regola che gli artigiani, anche se non c'è bisogno di loro, possono venire e farsi pagare lo stesso. E gli ambasciatori veneziani trovano che è una cosa molto saggia. Ci sono lettere degli ambasciatori che dicono: non è come da noi che ci sveniamo per pagare tutta questa gente anche quando non serve a niente. Il sultano li chiama quando ne ha bisogno e vengono, naturalmente. Ecco. Stiamo ancora sempre parlando degli scafi, del fatto di rimontare le galere già esistenti, rimetterle in mare, vedere se tengono ancora bene, e una volta che hai lo scafo e lo devi riempire di equipaggio e di soldati, come si fa? Un'idea un po' diffusa è quella che fossero essenzialmente schiavi quelli che remavano sulle galere. In realtà non è così, la cosa è molto più complessa. Gli schiavi c'erano, perché nel Mediterraneo di quell'epoca l'impero ottomano da una parte e l'impero spagnolo dall'altra si consideravano ufficialmente nemici, erano nemici in perpetuo, non hanno mai fatto un trattato, un accordo di pace, non si scambiavano ambasciatori, di conseguenza in mare quando una galera del sultano catturava un'imbarcazione appartenente al re di Spagna, e quindi un'imbarcazione spagnola ma anche italiana,

0: italiana, naturalmente, del sud, automaticamente si riduceva in schiavitù l'equipaggio. La stessa cosa facevano naturalmente i cristiani. Le galere del re di Spagna, le galere di Napoli, di Sicilia, le galere dei cavalieri di Malta, quando intercettavano in mare un qualunque vascello musulmano, non necessariamente da guerra, anche i mercantili, anzi soprattutto si cercavano i mercantili, oltre a prendere tutto, tutti quelli che erano a bordo venivano immediatamente fatti schiavi e messi ai remi. Esistevano gli schiavi per via di questa ostilità inveterata, perché naturalmente né i cristiani né i musulmani potevano, in base alla loro legge, ridurre in schiavitù i correligionari. I musulmani potevano avere soltanto schiavi cristiani, i cristiani potevano avere soltanto schiavi musulmani. Quindi gli schiavi c'erano. Venezia, che si sforzava di restare in pace con i turchi, che era stata in pace con i turchi per gran parte della sua storia, che aveva un ambasciatore stabile a Costantinopoli, cosa che il re Filippo non avrebbe mai fatto. Il re Filippo aveva 200 o 300 spie a Costantinopoli e più volte mandava assassini per cercare di avvelenare il sultano, ma ambasciatori non li aveva. Venezia, che coi turchi cercava di restare in pace, aveva degli accordi col sultano, per cui a bordo delle sue galere schiavi musulmani non ne teneva. E dunque, sulle galere veneziane schiavi non ce n'è. Su quelle turche, su quelle spagnole ce ne sono, ma non erano tanti. Lo sappiamo dai prezzi, i prezzi degli schiavi erano molto alti in quel momento. Vuol dire che complessivamente la pirateria da una parte e dall'altra non forniva quella gran quantità di manodopera. E lì sono questioni economiche. Se gli schiavi costano troppo, intanto vuol dire che non ce ne sono proprio, e poi comunque non è il modo migliore di armare le galere. Sulla flotta turca c'erano forse 20 o 30 galere a Lepanto, armate di schiavi. Le flotte del re di Spagna avevano schiavi a bordo, ma su ogni galera li mescolavano con altri tipi di rematori. E allora, se non ci sono gli schiavi, come si fa? La grande soluzione che trovano i governi dell'epoca è, come dice la parola stessa, di condannare alla galera le persone condannate per reati comuni. E in quel momento che il nome galera, che indicava un tipo di nave, passa a indicare anche la prigione. Si condannano alla galera, sono i forzati, tutti i tipi di delinquenti. È uno straordinario affare. Anziché doverli mantenere nelle prigioni del governo, li si mette a remare sulle galere dello Stato. Sono una presenza comune in tutto l'Occidente in questi secoli, i forzati, che dopo essere stati condannati dai tribunali della loro città, vengono condotti in convoglio, in catene, al porto più vicino, dove vengono imbarcati sulle galere e messi al remo, e lì di nuovo incatenati. Lo fanno anche i turchi, che imitano questa cosa, si rendono conto che è utile, e anche i turchi cominciano a stabilire che per molte pene i cadì possono sostituire la detenzione o le pene corporali con un certo periodo di galera. Chi va in galera? Tutti. Dal piccolo delinquente che si è preso un paio d'anni perché ha rubato una pagnotta, all'assassino, l'uxoricida, l'eretico. Fra i galeotti si trova di tutto, la gran parte sono povera gente naturalmente, ma ci si trova anche il sacerdote che si è spretato e che poi è stato ripreso dall'Inquisizione, ci si trova l'intellettuale che però appunto ha ammazzato la moglie in un attacco di gelosia, ci si trova di tutto. C'è in Cervantes nel Don Chisciotte una grande scena in cui Don Chisciotte incontra appunto un convoglio di forzati, siamo in Spagna, che vanno a Barcellona per essere imbarcati sulle galere e li interroga, e c'è la gente più diversa fra questi forzati. Perfino nei paesi che non tengono flotte di galere, i forzati vengono condannati e poi vengono venduti ai governi che ne hanno bisogno. Così, per esempio, un piccolo stato italiano che non avesse un accesso al mare, però condannava alla galera e poi vendeva a Genova o al Papa i suoi forzati. Vendeva vuol dire, ecco qua un forzato, condannato a 5 anni, ci pagate 10 ducati all'anno, ve lo lasciamo. Naturalmente si preferivano i forzati, come si diceva allora, di buona condanna, cioè quelli con condanne lunghe. Gli ammiragli protestavano quando gli mandavano gente condannata a 1 anno. In 1 anno fanno appena in tempo a imparare il mestiere. Gli ammiragli chiedevano ai tribunali di essere severi e mandare appunto il termine corrente nelle loro lettere, forzati di buona condanna, 5 anni, 10 anni, a vita, meglio ancora. Quelli sono gente che renderà, imparerà il mestiere e saranno i migliori. E peraltro gli ammiragli scrivono anche ai tribunali dicendo: questo uso di interrogare i sospetti con la tortura della corda, che è universalmente diffuso nell'Europa del Rinascimento e dell'età moderna. La tortura della corda consiste nel fatto che ti legano le mani dietro e poi ti tirano su con una carrucola e poi ti lasciano ricadere bruscamente a mezz'aria e fa molto male, evidentemente. Non si rischia di morire, quindi è una tortura perfetta per i tribunali, ma se va male ci si può slogare le spalle e comunque per un bel po' di tempo non si è più in grado di remare. Bene, ci sono ammiragli che scrivono ai tribunali dicendo: fareste meglio a non usare più la tortura della corda, perché i forzati che ci mandate sono rovinati da questa tortura. E dunque i forzati, ma anche i forzati non sono mai abbastanza. Noi sappiamo che dappertutto c'è un'ansia di trovare gente da mettere ai remi e non bastano. I tribunali si danno da fare, si ingegnano, condannano, ma comunque nessuna galera può essere armata soltanto con forzati. E allora come si fa? E qui la cosa cambia molto a seconda degli stati. Venezia, che per antica tradizione è una potenza marinara, ha elaborato nel corso dei secoli le sue abitudini, le sue consuetudini, le sue leggi. Venezia usa un sistema estremamente semplice. È dovere di tutti quanti, se ce n'è bisogno, andare a remare in galera. In altre parole, il governo può pretendere dalla società civile la fornitura di reclute da mettere a remare. Naturalmente non incatenati come forzati, li si mette a remare, sono cittadini che prestano il loro servizio per quell'anno quando ce n'è bisogno. E tutto questo viene elaborato con attenzione, con negoziati con le comunità. La città di Venezia deve fornire 10.000 rematori. Questi 10.000 rematori li forniscono innanzitutto le corporazioni, ma anche le confraternite religiose, le grandi scuole di Venezia, una grande confraternita che ha decine di migliaia di adepti, negozia col governo la fornitura di un certo numero di reclute per il remo. Le comunità di terraferma devono fornirle quando ce n'è bisogno. Vicenza 1.000, Verona 2.000. E poi tocca alle autorità locali cercare ovviamente, sorteggiare, cercare volontari se ci sono, a volte ci sono anche, la battaglia di Lepanto è combattuta in epoca di disoccupazione, di carestia, i volontari si trovano anche nei luoghi abituati al mare come Venezia. I turchi fanno la stessa cosa. Il sultano ha accordi precisi con i suoi sudditi. Io garantisco la pace, garantisco a ognuno la libertà di praticare la sua religione, ma in cambio tutti mi devono aiutare quando ne ho bisogno. Ogni comunità, che sia musulmana o che sia cristiana, perché l'impero ottomano possiede la Grecia e i Balcani, è popolato per metà da cristiani, ogni comunità, quando ce n'è bisogno, deve fornire i rematori. Al palazzo di Topkapi a Istanbul, dove ha sede il sultano e il governo, ci sono i registri con gli elenchi di tutti i villaggi dell'impero, ciascuno dei quali quanti abitanti ha e quindi quanti rematori deve fornire. E ogni anno si va a vedere, l'anno scorso questo villaggio li ha già forniti, quest'anno sarà esentato. Ma sta di fatto che ogni volta che il sultano mette in mare una flotta, questo vuol dire molti mesi prima mandare gli ordini alle autorità locali in tutto l'impero e reclutare i rematori e poi questi in convoglio, mantenuti con denaro fornito dal governo, lentamente arrivano, ci mettono dei mesi magari, a piedi a Costantinopoli e prendono servizio con la flotta. Il re di Spagna questa cosa non la può fare, perché il re di Spagna nei suoi regni ha degli accordi diversi con il paese. Non è ancora l'epoca dell'assolutismo questa, non è ancora l'epoca in cui un re può dire allo Stato sono io e faccio quello che voglio. Il re Filippo è re perché i suoi vari paesi, i suoi vari regni di Castiglia, di Aragona, di Murcia, di Granada, di Napoli, di Sicilia, lo hanno riconosciuto come re e hanno dei privilegi precisi da rispettare. Non può costringere i sudditi ad andare in galera. Quando si prepara la flotta per Lepanto, i veneziani continuano a dire ma noi non capiamo perché, sarebbe così facile. E ci sono dei carteggi, come dire, anche risentiti, in cui il re di Spagna e i suoi ministri dicono no, nei nostri regni questo non si fa, mandare la gente in galera per forza lo faranno i veneziani, lo faranno i turchi, ma noi qui negli stati del re cattolico non lo possiamo fare. Possiamo prendere dei volontari, è il massimo che possiamo fare. Ora i volontari, c'è un termine specifico per indicarli nell'italiano di quei secoli, li chiamano i buonavoglia. A Venezia ci sono anche, perché a Venezia appunto sulle galere gli schiavi non remano. I forzati cominciano a usarli a un certo punto di malavoglia, ma li tengono separati, ci sono delle galere apposta per i forzati. Quindi su una normale galera veneziana, chi rema sono tutti liberi cittadini, magari presi come reclute per forza, per, obbligati insomma, per coscrizione, però comunque sempre liberi cittadini, che sanno che alla fine dell'anno se ne tornano a casa loro, che vengono pagati regolarmente. Dunque a Venezia è un mestiere che si può fare, remare in galera. È il mestiere più infimo, è il mestiere dei poveracci. Rende pochissimo, sono pagati veramente poco, perché ce ne vogliono così tanti che non si può pagarli bene. Tuttavia sono pagati e a Venezia si trovano anche dei volontari. Poi appunto, negli anni di carestia se ne trovano di più, negli anni di disoccupazione se ne trovano di più. Ma nel resto d'Italia e di Spagna, dove la consuetudine col mare è minore, dove non c'è questo orgoglio di essere una potenza marinara, tutte le testimonianze ci dicono che andare a finire in galera è la peggior disgrazia che può capitare a un poveraccio. E chi ci va a finire? Proprio quello che si è bevuto tutto, che è rimasto senza neanche la camicia addosso, la moglie lo ha piantato, è lì che dorme per strada, disperato si arruola in galera. Il vagabondo, che dopo un po' la polizia gli dice, senti, o sgombri o comunque ti imbarchi e ti fai il tuo turno in galera, il vagabondo tutto sommato se lo fa il suo turno, volontario, anche lui ufficialmente pagato, ma ecco. Questi buona voglia sono difficili da trovare, tant'è vero che quando si trovano si fa di tutto per tenerli, ci sono lettere di comandanti di galere di quest'epoca che dicono molto chiaramente che si cerca di imbrogliarli sulla paga e comunque di fare in modo che si indebitino. Gli dai un anticipo, poi gli dai un altro, poi gli addebiti il berrettino rosso che gli hai fornito, gli addebiti la camiciola che gli hai fornito, gli addebiti il rancio. Quando sono passati i 6 mesi per cui il poveraccio si era ingaggiato, va a vedere sui libri e si scopre, no, tu ci devi ancora 2 ducati. Che fai? Remi anche quest'altr'anno. E questo è proprio teorizzato ufficialmente dai comandanti di Marina come il sistema per tenersi i rematori. Talmente ce n'è bisogno, talmente c'è quest'ansia di averli. Nel Regno di Napoli c'è un sistema ancora più straordinario di reclutare gente. Quando bisogna a tutti i costi trovare rematori per le galere del re, si mette un banchetto al porto, dietro il banchetto c'è un segretario con un mucchietto di ducati d'oro e invita, non dico venghino venghino signori, ma praticamente lo stile è questo, invita chi vuole a provare a giocarsi la fortuna. I soldi oppure l'imbarco in galera, secondo di come va a finire. Quando ha trovato 2 poveracci che ci stanno, impresta a ciascuno 6 ducati, che sarebbero la paga dei 6 mesi di servizio, impresta a ciascuno 6 ducati. Poi loro se li giocano ai dadi. Quello che vince prende i 6 ducati dell'altro, i suoi li restituisce al segretario, quindi ha pagato il suo debito, e se ne va con i 6 ducati che ha guadagnato. Quello che ha perso ha ricevuto in prestito dal re 6 ducati e non li può restituire e di conseguenza si fa il suo anno di galera. E in questo modo vengono armate le galere cristiane che vanno ad affrontare quelle ottomane a Lepanto. Questo è il genere di umanità che c'era a bordo di quelle galere, questo è il genere di impatto che questo sforzo bellico ha non soltanto appunto sui governi ma sulle società. È uno sforzo enorme, anche perché pensate a quei 50 o 60 mila uomini che erano a bordo delle galere dell'impero ottomano, quando tutto l'impero ottomano non aveva probabilmente più di 20 milioni di abitanti. Sono percentuali strabilianti rispetto alla popolazione complessiva. Si capisce che anche se il Mediterraneo era abbastanza popoloso nell'insieme, questa fame di uomini fosse sentita continuamente da tutti. Papa Pio V, l'anno prima di Lepanto, quando già i cristiani avevano cominciato a mettere insieme un po' di flotta, aveva armato delle galere sue. O meglio, se l'era fatta imprestare dai veneziani, gli scafi, aveva fatto un regolare contratto, i veneziani l'avevano imbrogliato, gli avevano fornito gli scafi peggiori che avevano, senza fornire tutti gli armeggi, i remi che avrebbero dovuto, poi hanno detto no, veramente da contratto siete voi che dovete metterli, il Papa si era molto seccato anche, e comunque per armare queste galere si era lasciato trascinare dai consiglieri e aveva chiesto ai principi dello Stato della Chiesa, ai Colonna, agli Orsini, ai grandi nobili, ai grandi latifondisti, di fornire un certo numero di loro contadini per remare su queste galere, dando ordine, come capo dello Stato Pontificio, che chi veniva selezionato doveva prestare servizio. Ebbene, poi aveva avuto gli scrupoli di coscienza. Dopo aver fatto questa cosa, ci sono lettere di cardinali che ci dicono e il Papa non ha mai digerito questa cosa che ha dovuto fare o che gli hanno fatto fare, ma non la vuol fare più. costringere la gente a andare in galera non si deve fare. E dunque vedete l'ampiezza di questioni, anche a questo punto, non soltanto economiche, sociali, politiche, etiche perfino, che entrano in ballo quando si deve mettere in campo una flotta. È facile quando si fa la storia militare dire appunto, sono state messe in mare 200 galere. Cosa questo ha voluto dire per tutti è una cosa che è più facile invece dimenticarsi. E abbiamo parlato naturalmente soltanto dei rematori, che sono l'elemento più importante perché appunto ce ne vogliono tantissimi. E i soldati? I soldati si recano anche loro sul momento. Quando ci vogliono, non esistono eserciti permanenti in quest'epoca. Quando si deve fare la guerra, qualunque guerra, e nel caso specifico quando ci vogliono i soldati da imbarcare sulle galere, ebbene è tutto un movimento di addetti ai lavori, di uomini d'affari, di imprenditori, militari famosi, grandi nobili, specializzati in questo tipo di lavoro, possono essere dei Gonzaga, dei da Correggio, dei Colonna, i quali quando un governo ha bisogno di uomini si offrono, io sono in grado di reclutare 2000 uomini se c'è bisogno. Si analizza la proposta, ci si mette d'accordo, il governo sborsa quei 5, 6, 10 mila ducati, dopodiché l'imprenditore, che è uomo conosciuto nell'ambiente, che ha già fatto questa cosa in passato, che ha grandi feudi, grandi possedimenti con tanta gente che lavora per lui, si dà da fare e recluta i suoi uomini. Manda in giro ufficiali di tamburini a dire i giovanotti che hanno voglia di provarci e di guadagnare dei soldi e di vedere il mondo, vengano. E i giovanotti ci sono. I disoccupati, gli ubriaconi, i poveracci o semplicemente quelli che davvero hanno voglia di vedere il mondo, arrivano. Si scartano quelli malati, si scartano quelli troppo giovani. Oppure se c'è un gran bisogno di gente e l'affare è grosso, si prendono anche quelli, sperando che poi i funzionari del governo che devono fare il controllo non se ne accorgano che ci sono troppi zoppi, troppi ragazzi ancora con la barba che non spunta e così via. Li si arma con quel denaro che il governo ha fornito. Il reggimento è pronto. Nel giro di poche settimane un imprenditore abile, ben finanziato dal governo, è in grado di reclutare i suoi 1000-2000 uomini. In Italia si reclutano soprattutto nelle zone più povere, naturalmente, in montagna per esempio. Gli stessi comandanti militari sono spessissimo provenienti da quelle parti. Se si va a vedere chi erano i militari italiani che hanno tentato di difendere Cipro contro i turchi, e beh, si vede che sotto i comandanti veneziani i capitani delle compagnie erano poi tutti marchigiani, erano magari di Ancona, di Fermo, oppure umbri, da zone che tradizionalmente appunto avevano gente disoccupata che cercava lavoro e che trovava quel lavoro lì. I turchi facevano tutt'altro. I turchi avevano un sistema straordinario per mettere in campo delle truppe, i giannizzeri, la truppa scelta, la forza più efficace, più efficiente, meglio addestrata che il sultano avesse in mano, anche se si dice che le compagnie destinate alle galere erano le peggiori, perché ai soldati tutto sommato combattere per mare non è mai piaciuto tanto. I turchi, per avere i giannizzeri, ogni qualche anno mandavano degli ufficiali dei giannizzeri nei Balcani a visitare tutti i villaggi cristiani sudditi del sultano, cercavano in ogni villaggio qualche ragazzino promettente e avevano il diritto di reclutarlo per il sultano. Ovviamente lì possiamo immaginare tutto il livello di contrattazioni, bustarelle e così via, per non far prendere mio figlio, prendi piuttosto quell'altro, o certe volte anche invece fai prendere mio figlio, perché almeno esce dalla miseria e va a Costantinopoli a fare una nuova vita. Fatto sta che ogni pochi anni arrivano a Costantinopoli centinaia se non migliaia di ragazzini cristiani, i quali arrivati a Costantinopoli vengono convertiti d'ufficio all'Islam e arruolati nel corpo dei giannizzeri. Attraversano un lungo addestramento, molto duro, vengono affidati a dei contadini che li allevano a fare il contadino, intanto gli insegnano il turco e così via. Dopodiché, quando sono maturi, tornano a Costantinopoli ed entrano nel corpo. I giannizzeri, che sono la forza scelta del sultano, ce n'erano 4.000 probabilmente a Lepanto sulle galere turche, i migliori, quelli che hanno più filo da torcere, erano tutti fedelissimi combattenti del sultano e musulmani ortodossi, che però erano nati cristiani ed erano stati cristiani da bambini prima di essere presi in questo ingranaggio. Anche lì ne potremmo raccontare tante altre, non abbiamo più il tempo di farlo. Quello che mi sembrava importante fare era, come dire, dare questo suggerimento. C'è sempre una storia che è quella appariscente e quella degli avvenimenti, che sono appassionanti da raccontare, che sono vistosi, che sono quelli che arrivano all'opinione pubblica, ma se si vuole capire come funziona la storia, è poi sempre necessario andare sotto e andare a vedere le infinite cose che a noi sfuggono, ma che ai protagonisti non sfuggivano, perché il re Filippo passava le notti con i suoi segretari a scrivere a Napoli perché arrivassero i remi finalmente, a calcolare quanti forzati erano stati forniti dai tribunali del regno quell'anno, a decidere se mandare sulle galere i moriscos che si erano ribellati, anche se poi gli aveva concesso la grazia e allora si vergognava un po' a mandarli sulle galere, infatti poi non li manda. Le notti passavano a fare questo. Pianificare la politica e la guerra voleva dire fare i conti con tutti questi problemi, e se noi vogliamo capire quello che succedeva al di là della propaganda, ecco, è necessario andare in profondità e vedere queste cose. Grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente da cui viene questa lezione. Le altre puntate della serie Creatività Distruttrice sono pubblicate come puntate numero 39 e numero 41. Questo mercoledì purtroppo non ci sarà il palco. Lo recuperiamo la settimana prossima. Comunque ci sentiamo domenica prossima. La musica come sempre è il Jazzy Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, sesta puntata più due speciali, 188esima totale, giugno 26. In onda su Radiograd e Radio Sonar, eccezionalmente il 13 del mese invece del 26. Perché? Perché il 26, questo mese, la redazione, quella che io per dare un tono al programma chiamo la redazione, ma in realtà è un uomo solo al comando e non è Fausto Coppi, è il nostro Peppe, è in vacanza con la famiglia e mi ha detto: guarda, io il 26 non ci sono, per cui se c'è da fare qualcosa facciamola prima. Allora ho scelto il 13 perché sarebbe stato il compleanno di mia madre, recentemente scomparsa, e quindi è

un piccolo omaggio. Stupido e inutile, ma gli esseri umani sono fatti così. Per cui, diciamo, gli dedico questa puntata della radio. Ciao mamma, vai a fare casini e disastri in paradiso. Quindi, eccezionalmente il 13 del mese col podcast galleggiante sulla piattaforma Mixcloud. Un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, in puro stile tardo romantico. Prodotto e curato dalla pace del mare lontano, dal poeta elbano parigino Jonathan Rizzo. C'est moi. Vediamo la scaletta. Ah, chiaramente abbiamo il promo anarchico di Pietro Gori, la sigla d'apertura dei Beatles, il mio spiegone che è questo. La prima rubrica, vestiti nuovi dell'imperatore, con la sezione A, il re è nudo, sigla di Iannacci Fo, lettura e commento alla poesia di Umberto Saba, sezione B, il velo di Maya, sigla di Daniele Silvestri, parleremo, il tema sarà il poeta è ridotto ad essere un animale da festival, punto di domanda, sezione C, dialogo fra poeti, avremo ospiti Mattia Tarantino, le interviste a Mattia Tarantino, Ilaria Giovinazzo, Matteo Pellitti e Maria Cristina Vivinnetto. Per questo mese non avremo la sezione del Ancora Vergini, riprenderà a luglio. Poi la seconda rubrica, pagine di letteratura, con la sigla a cura del Trio delle Meraviglie, Pacifico, Bersani, Guccini. Il tema sarà Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità, nel suo centenario, sarebbe stato il centenario della sua, il suo genetliaco, è nato il 3 giugno del 1926, e quindi ascolteremo proprio Ginsberg che legge tutto l'urlo in inglese, eccezionale. Terza rubrica, quella storica, e fu giugno del 26, con la sigla a cura dei Pink Floyd, e quindi lettura e commento al contributo storico, saluti finali, sigla finale di Francesco Guccini e promo anarchico di Pietro Gori. Ora direi parola alla poesia.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione della rubrica I vestiti nuovi dell'imperatore, per la sezione A, il re è nudo, siamo arrivati alla lettera S, è una sezione che parla degli storici grandi poeti italiani del Novecento, o comunque fino ai giorni nostri, ma diciamo dal Novecento in poi. S, ho scelto Umberto Sava, facciamo un po' di bio. Pseudonimo di Umberto Poli, nato a Trieste il 9 marzo del 1883, morto a Gorizia il 25 agosto del 1957, è stato un poeta e scrittore italiano. Adottò il cognome Saba a partire dal 1910 e poi lo regolarizzerà all'anagrafe nel 28. Quindi nasce negli anni, nel 10, nel, scusa, nel 1883, quindi sotto l'impero austro-ungarico. Questa cosa ci piace, o meglio ci fa tanto ridere. Saltiamo un po' la bio perché sono tanta rottura di cazzo infinita. Lo pseudonimo Saba è di origini incerte. Su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima lo riconduce ad un omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabazz, figura sostitutiva materna grazie all'assonanza Saba Sabazz. La seconda rimanda al bisnonno materno, letterato Samuel David Luzzatto, e alle sue origini ebraiche. La parola Saba in ebraico significa nonno o in generale persona anziana. In questo caso fu probabilmente suggerito all'amico Giorgio Fano come testimoniato dalla moglie del filosofo. Bene, mi piace. Umberto Saba già mi piace. Primi libri di poesia. Il primissimo libro esce nell'11. Va bene, la prima guerra mondiale, vediamo cosa fa. Andiamo per grandi temi, poi arriviamo alla poesia, che è quello che ci interessa. Tendente non politicizzato, non schierato, ma tendente all'interventismo. Collabora col Popolo d'Italia di Mussolini, questa cosa ci piace già meno, ma all'epoca Mussolini era ancora socialista. Poi, proprio per questa sua deriva interventista, verrà cacciato dal Partito Socialista Italiano. Sappiamo che cosa combinerà quella testa di cazzo, grande amante di Nietzsche. Bene, tra le due guerre, allora che fa? Torna a vivere a Trieste, lavora, va bene tutto. Si appassiona della psicanalisi come svevo, va bene. Seconda guerra mondiale. Con la promulgazione delle leggi razziali nel 38, costretto a cedere formalmente la libreria, certo, viene perseguitato perché è di origini ebraiche. Che bel paese l'Italia, complimenti. Nel 43, con l'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, fugge con la moglie e la figlia e si nasconde a Firenze. Conforto dell'amicizia di Montale. Va bene, rapporto con Carlo Levi. Va bene. Nel dopoguerra, collabora col Corriere della Sera, pubblica con Mondadori, insomma, vince Viareggio, si converte al cattolicesimo. Ultimi anni di vita, torna a vivere nel suo Friuli, a Gorizia, dove è seppellito, e pubblica gli ultimi libri. Vediamo un commento sulla poetica. Per mettere in luce le caratteristiche principali della poetica di Saba, possiamo ricorrere a un testo teorico scritto dallo stesso Triestino nel 1911 e intitolato Quello che resta da fare ai poeti. In queste pagine l'autore dichiarava in modo lapidario che tipo di poesia dovesse essere scritta, cioè una poesia in grado di esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo, al fine di rappresentare la realtà quotidiana e non la realtà straordinaria. Questa posizione porta con sé alcune importanti conseguenze, sia per il contenuto che per la forma della poesia. Il poeta deve tendere al rispetto della propria anima. La poesia di Saba si presenta dunque come un continuo scandaglio interiore, come una costante indagine della coscienza. Da questo punto di vista appare importante ricordare il rapporto tra Saba e la psicoanalisi, così da rendere la poesia uno strumento di autochiarificazione, ossia capace di comprendere i traumi interiori, i dissidi che lacerano la personalità umana e l'origine delle proprie nevrosi.
Saba presenta la realtà di tutti gli uomini di tutti i giorni. Nelle sue poesie presenta Trieste con i suoi caffè e le sue strade, descrive personaggi umili e animali domestici. La semplicità e i legami con la realtà non devono far pensare a una poesia oggettiva e, in quanto Saba, vi riversa le sue inquietudini interiori. Dal punto di vista formale, Saba si presenta come un poeta conservatore, in quanto la poesia onesta richiede un linguaggio onesto, capace di descrivere la realtà che viene presentata. Il linguaggio di Saba è familiare. Egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero, fiorito con il futurismo. Stile e tematica. La poesia di Saba è semplice e chiara. Nella forma adopera le parole dell'uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi: luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio, eccetera. Una vera e propria dichiarazione di poetica. La poesia di poetica, la possiamo, una propria dichiarazione di poetica, una vera e propria dichiarazione di poetica, la possiamo leggere nella lirica Il Borgo della raccolta Cuor Morituro, 1925-30. Il canzoniere, poi da lui concepito, forse la sua opera più importante, come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue opere. Quindi, gran finale, canzoniere. Tra l'altro, leggo qui c'è la targa. Una strana bottega, forse dove è vissuto, c'è scritto io, però Umberto Saba, però tra gli uomini, poeta. Bello. I temi della sua poesia sono Trieste, la città natale, il mare come simbolo di fuga e di avventure spirituali, gli affetti personali e familiari, principalmente Lina, che è la moglie, e Linuccia, che è la figlia, le memorie dell'infanzia, il rapporto con la natura, le riflessioni sull'attualità. Due tematiche presenti in tutto il canzoniere, ma attenuate quando non volutamente nascoste, sono quella ebraica, sviscerata successivamente negli studi di Mario Lavagetto, e quella omosessuale, aia, aia, aia, caro Saba, che è sta cosa, affrontata nel romanzo postumo Ernesto, mi piace il... Va bene, vabbè, battutaccia, dai, passatemela, io sono di un'altra generazione. E nelle prime edizioni del canzoniere, come ha messo in evidenza Massimiliano Iattoni dall'ASEN in un saggio del 2004, va bene. Ma le reticenze, dice questo Iattoni dall'ASEN, ma le reticenze di carattere prettamente psicologico e culturale esistono e pertanto la confessione omosessuale viene relegata nelle allusioni ambigue. Dice, l'ho scoperto e mi piace il pesce. Di certi ritratti di giovinetti le viene cioè permesso di esistere poeticamente, ma solo attraverso vagheggiamenti classici della bellezza del Eromenos. Ok, va bene. Direi che possiamo leggere a questo punto. Allora, vediamo un po'. Leggiamo tre poesie di Saba. Cosa ho trovato? Sono brevi? C'è la famosa poesia che è sto rumore fastidioso. No, bimbi, no, fammi levare sto suono, che è sta cosa. Mannaggia a lui. Ecco, zitto, c'entra a te. Ok, leggiamo tre poesie. Ecco, una a Trieste. È tutta, fammela trovare tutta. No? No, questa è un po' più lunga. Bene. Trieste. Dal canzoniere, Trieste è una donna, 1910-1912. Ho attraversata tutta la città, poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio, in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace. È come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta, ogni chiesa, ogni sua via, scopro se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia,
La mia città, che in ogni parte è viva, al cantuccio, a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva. È una bella poesia, devo dire, scritta bene. Si sente che Saba c'ha una certa capacità di mettere le parole una accanto all'altra. Non è il tipo di poesia che scriverei io, però devo dire che il signor Saba sapeva scrivere. È proprio, come dire, artigianalmente perfetta. Poi Goal, leggo questa perché parte è famosa come poesia di Saba, ma soprattutto Saba è noto per le sue poesie sul calcio, e quindi una poesia sul calcio va letta. Goal dal canzoniere, parole 1933-34. Ricordo che l'Italia nel 34, nel mondiale di casa, vince la sua prima Coppa del Mondo. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia. A non veder l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla, unita e brezza per trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo. Si gettano i fratelli, pochi momenti come questo belli, a quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola. Si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: Anch'io son parte. Allora, la poesia, diciamo, a parte retorica, e poi c'è questo, uso, come dire, direi in levare, no? Sembra quasi che sfili le parole. Cioè, il testo va in un ordine, ma la narrazione va nell'ordine inverso, e questo dà questo effetto un po' retorico, oggi un po' vecchio, devo dire, da leggere. Ne leggiamo l'ultima a mia moglie. No, questa è troppo lunga, che è rottura di coglioni. Liverpool, c'è una poesia, no, lavoro, vai, lavoro, lavoro. Dal canzoniere, ultime cose, 35-43. Un tempo. La mia vita era facile. La terra mi dava fiori, frutta in abbondanza. Or dissodo un terreno secco e duro, lavanga, urta in pietra, in sterpaglia, scavar devo, profondo, come chi cerca un tesoro. Io non so, forse questa parla di poesia stessa. Un tema molto amato dai poeti, la poesia. Scrivere poesia. Sì, mi era piaciuta più la prima, devo dire, di tutte e tre, insomma, un po' retorichino, un po' vecchio. Ecco, è molto vecchio questo Saba. Va bene, ringraziamo Umberto Saba. Leggetelo se vi piace, leggete il romanzo omo erotico, questo può essere divertente, oltre che pruriginoso.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione B, il velo di Maya della rubrica Vestiti nuovi degli imperatori, ho scelto come argomento quello dei festival, cioè il titolo che gli ho dato è Il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda, cosa voglio dire? Sono stato recentemente alla quarta edizione del Festival Terramare di Grosseto, organizzato dal blog Finestre, capitanato da Davide Lamantia e poi con Stefania Giammillaro, Viola Bruno, Melania Valenti, Doris Bello Musto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se così fosse, chiedo scusa. È un festival particolare, si dipana in 3 giorni, ci ha avuto più di 100 ospiti, tant'è che alla fine per un incidente io non sono nemmeno riuscito a poter parlare della mia ultima opera e questo ovviamente ha fatto girare i coglioni perché sono di cattivo sangue toscano, ma da signore, diciamo, ho voluto comunque salutare bene i padroni di casa e a chiunque mi chieda, e questo può essere indagato, ho sempre parlato benissimo del festival, che è un festival aperto e quindi aperto di testa e non come gli altri festival in cui vengono invitati solo i nomi di certe case editrici oppure sono organizzati solo per vendere libri, anche lì c'è la bancarella, ma per esempio io non ho portato nemmeno una copia del mio ultimo libro di Porno Poesie, Storia di un vagabondo, edizione Ensemble, perché come recita un mio verso, non sono qui per vendere libri, sono qui per scriverli. E voglio parlare di poesia, voglio leggere la poesia, va bene, voglio ascoltare soprattutto la poesia degli altri. E questo è il bello di un festival come quello di Grosseto, in cui, essendoci tanti ospiti, c'è la possibilità di ascoltare, anzi, diciamo, il proprio spazio è quasi un fastidio che ti interrompe l'audizione. Però per un festival di Grosseto che posso definire democratico, ecumenico, aperto, ci sono tutti gli altri festival che invece sono chiusi ai soliti nomi o organizzati appunto dalle case editrici, quindi con la scusa del festival, poi in realtà devono solamente cercare di far cassa e vendere. Ma il vero, oltre a questo aspetto squallido del mercato librario, quello che vorrei capire, o meglio, quello di cui vorrei parlare insieme a voi, e mi piacerebbe poi, come dire, che sapesse un dibattito per quanto sia un commento registrato il mio, è l'atteggiamento che hanno i poeti nei confronti dei festival, perché vedo diffusamente, come dire, una fame di festival. È bello essere invitati, è bello vedere il proprio nome, il proprio libro, il cartellone, è prestigioso, fa curriculum, come se fosse vitale per un poeta avere un curriculum. Io non credo che Pessoa, ora ti dici, vabbè, bella fica. Mi parli di Pessoa, che è stato uno dei più grandi autori del Novecento e in generale della poesia mondiale. Sì, forse Pessoa non è il punto di riferimento dei poetucci italiani contemporanei, però diciamo che in generale prendiamo Pessoa allora come campione positivo. Pessoa non è mai stato, anzi, forse non, se non mi ricordo male, non ha nemmeno pubblicato col suo nome, no, di certo perché era pieno di eteronimi, ma non ha nemmeno pubblicato libri in vita, insomma, pubblicava sì nelle riviste, come appunto con altri nomi. Quello che volevo dire, citando Pessoa, non credo che un Pessoa sarebbe ossessionato. E perché dico di andare a un festival e perché dico che i poeti italiani, quindi sottolineo o sottotraccia faccio intendere che i poeti italiani sono ossessionati dall'apparire? Perché chiunque abbia avuto a che fare con i poeti italiani contemporanei si sarà sentito dire: perché non mi inviti?
Ora, io ho un programma radiofonico che non conta un cazzo, non lo ascolta nessuno, quindi mi posso permettere di dire anche quello che voglio, proprio perché non ho il peso del pubblico, del grande pubblico. Però, anche se non conta un cazzo, comunque mi sento chiedere perché non mi inviti, perché non. Lo stesso vale quando organizzi le cose. Quello di Grosseto è liberissimo di inviti, nel senso che chiunque voglia partecipare, partecipa. Basta dirglielo: ah, bello, verrei. Normalmente i festival non sono così, non ti puoi autoinvitare. Ai festival sei invitato, e sei invitato in due modi: tre, diciamo, quattro, top. Sei amico di chi lo organizza. Fai i pompini a chi lo organizza, che è una versione più intima dell'essere amico. La casa editrice ha potere politico per cui ti ci manda, o hai vinto un cazzo di premio per cui sei invitato di default. Queste sono le quattro ragioni per cui uno va a un festival. Tra tutti preferisco i pompini, se mi è consentito dire. Al di là da quale parte della punta uno sia, come dire, messo, ma passiamoci sopra in tutti i sensi. C'è questa ossessione dei poeti, appunto, a partecipare, no? Quindi perché non mi inviti? Oppure se fai qualcosa, a me è capitato che quando presento i libri, la gente mi dice, alcuni, non tutti, ma i peggiori sì. E ci tengo a dirlo che sono i peggiori, perché sono la cosa più lontana possibile da come dovrebbe essere un poeta. Mi chiedono: ma c'è modo che posso leggere? E io gli rispondo: ma veramente starei presentando un mio libro, quindi no, non è una serata di poesia aperta. Per cui ho visto negli anni tante persone organizzare delle proprie presentazioni in cui poi dopo, nella seconda parte o prima, come antipasto, mettano l'open mic, o se vogliamo chiamarlo così, o il reading. Questo per invogliare i poeti a venire ad avere un po' di pubblico, perché non c'è cosa più triste che presentare un libro senza il pubblico, e già quando ci sono 15 persone sei contento perché dici, vabbè, dai, noi c'erano 15 persone. Per dirvi che vita mediocre facciamo noi poeti, però vi rendete conto di quanto è squallido? E questo parlo dei poeti, chiaramente quelli della domenica, non i pseudo big. Allora, i big vengano alle tue presentazioni solo se ti vogliono portare a letto e basta, se no non ci verrebbero mai. I giovani, che sono forse i peggiori di tutti, chiaramente vanno solo alle presentazioni degli amici loro, quindi dei giovani come loro, o dei big, che probabilmente, con cui probabilmente sono andati a letto, in alcuni casi è anche vero, oltre che, come dire, con la mia battutaccia maliziosa, ma poi soprattutto ci sono i poeti professionisti, questi gli animali dei festival, cioè quelli che se tu fai l'analisi dei festival maggiori o medio importanti, te li trovi sempre, sempre, perché vincano i premi, perché vincano sempre loro, perché hanno come dire, il maestro, tra virgolette, che li fa da protégé, o meglio, loro sono i suoi protégé, e quindi non li fanno mancare mai perché ormai sono nella scuderia giusta o perché sono stati a letto con la persona giusta, ma queste sono cose personali, non giudico. Comunque sia, animali da festival, sempre e comunque, come fossero, come se la poesia fosse un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia è
una maledizione del vivere o una compagna per chi non ha nessun altro con cui poter ingannare il tempo attendendo la morte. Quindi diciamo che comunque sia, che la poesia sia una benedizione o una maledizione nelle nostre vite, ciò non di meno non è un mestiere. E mi perplimono, mettiamola così, gli animali da festival, quelli che non mancano mai, e mi perplimono gli animali da reading, quelli che ti chiedono: ma posso leggere? E se gli dici no, guarda, si sta facendo un'altra cosa, ti rispondono: ah, vabbè, e allora non vengo. Capite? Capite con chi ha a che fare un poeta? Giustamente, meglio perderli che trovarli. Poi penso anche che la poesia debba andare oltre il circolino dei poeti che si leccano fra di loro, debba sedurre. Siamo un bel verbo, sedurre chi non sa ancora che può divenire amante della poesia. In conclusione di questo mio sconnesso pensiero, voglio dire che ringrazio il cielo per tutto quello che ho fatto in vita mia, lontano dai poeti, per tutta la poesia che ho scritto, lontano dai poeti italiani. Grazie.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Mattia Tarantino. Benvenuto, Mattia.
1: Ciao Jonathan, ciao a chiunque ci ascolterà.
0: Allora, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite e quindi è bello riaverti con noi, anche perché recentemente, cosa di poche settimane, è uscito un nuovo libro per Samuele Editore. Vediamo se riesco a pronunciare bene no, il titolo, perché poi ce lo dirai tu e ci spiegherai anche il significato, perché è affascinante, diciamo, sicuramente è curioso. Shababab.
1: Shababab.
0: Dai, quasi. Dai,
1: Quasi.
0: sei meno, sei meno. Aiutaci a capire l'autore.
1: Più che capire l'autore, posso raccontarti un po' che cosa significhi
0: Sì, sì,
1: Shababab,
0: sì.
1: perché, sai, in verità è una parola venuta alcuni anni fa in sogno a un amico, Dario, che aveva avuto questo sogno, un sogno del tempo in cui il linguaggio non esisteva ancora e c'era un mondo in cui nessuno parlava, nessuno aveva una parola, tranne io che dicevo Shababab, chiamando lui e gli altri amici che erano con noi in sogno, e metterci in marcia, a camminare in carovana, fino poi a improvvisare una tavola per sederci e mangiare lungo una collina. E Shababab allora è una parola che non ha alcun significato, del tutto è felicemente espulsa dalla significazione, e che tuttavia funziona esattamente come un richiamo e come una parola che serve a attivare una carovana in qualche misura, e senza essere certamente un comando, ma con la forza di un richiamo, cercare ovvero di chiamare gli altri attorno a mettersi in movimento.
0: Ma allora è una parola magica, diciamo, mistica quasi.
1: Direi che in tutto il prometto ci sono due lingue che sono integralmente inventate. Una, in cui ho collocato poi anche Shababab, fa il verso ad alcuni dialetti del sud Italia, quasi a quelli ionici, mentre un'altra è una sorta di grammerò con lingue nordiche, un po' tedesche, proprio perché la storia è quella di una carovana in fuga di villaggio in villaggio che scappa da polizie veramente goffe che cercano di censire, di amministrare, di registrare le persone che ne fanno parte, e quindi l'altra voce per l'appunto è quella di questa strana polizia, una polizia abissale che vi circonda. Che li insegue.
0: Ma spiegaci una cosa, questo poemetto a questo punto del tuo percorso di scrittura è una deviazione, è un divertissement o ritieni che sia invece una nuova pelle che hai scoperto di avere?
1: Guarda, Shababab in verità è già di per sé la seconda parte di un libricino uscito alcuni anni fa che è Seggiori sull'Arca e che presupponeva però alcuni elementi corali e alcuni corpi in scena perché era un piccolo apparato drammatico. E Shababab era l'unico che fosse eseguibile per voce sola o per voce, corde, chitarra, basso, quant'altro. Quindi è la storia che sto cercando di raccontare da 2 anni a questa parte. E in ogni occasione che mi si presenta e che posso cogliere di città in città, insomma. All'interno invece del libricino che adesso ne ha preso il nome e in cui Shababab quindi uscito nuovamente, sono raccolte tutte le poesie scritte dall'inizio, quindi da 10 anni effettivamente, e le nuove che sono effettivamente successive alla prima pubblicazione di Shababab in volume nel 2024, e che però è un libricino delle vergogne, cioè tante delle poesie scritte negli anni sono state opportunamente cancellate perché di tutto quello che abbiamo scritto, ecco, immagino dai 15 anni in poi non tutto siamo felici ci sia ancora imputabile, anzi ci si vergogna decisamente, e o quantomeno a me questo è capitato senza dubbio. E Shababab mi sembrava che fosse effettivamente tra tutte le scritture raccolte, collezionate nel libricino, la più indicativa, perché da un lato è la storia che per l'appunto negli ultimi anni sto raccontando integralmente, e sia perché è effettivamente la forma che tutta la scrittura, la mia scrittura, ha assunto in questi anni, e che di fatti è l'unica che io voglia veramente adoperare, perché mi sembra la più opportuna per raccontare le storie che mi stanno attorno, le storie degli amici.
0: Allora, intanto confermo al pubblico il profilo dell'amico Edo Nomade, perché mi è capitato di vederti interpretare Shababab, che ha un che di scenografico e teatrale. E anzi, ti chiederei se ti va di recitarci qualcosa.
1: Sì, vi racconto la prima parte di Shababab, che inizia parlando degli amici e degli amici che parlano, ma come gli uccelli, un dialetto celeste. Il fuoco è acceso, il villaggio più vicino, c'è il pane caldo, l'anice da scaldare insieme al vino. Saranno ricordati in carovana, come in fila per presentarsi al giudizio, ma nessuno li vede. Oppure non esistono occhi, giorni d'ombra che frugano nel fogliame, che strisciano, convulsioni nelle province dell'ombra, nottenati, cunicoli, come nomi di popoli smirzi, fantasie di popoli scalzi, smacchera zanca tiuperese, che a sapere se rubina e scancia parlano, ma come uccelli dai becchi mostruosi, dai becchi danici e liquidi, smacchere zatan come grumi, come calcoli, un dialetto di regni celesti, se tutta la lingua è norma, se qualcuno si allontana dal villaggio e viene, se fischia.
0: Tanto grazie Mattia per questa...
1: No, grazie a te. Poi è vero che effettivamente una parte di questo cammino è stata fatta insieme. Io ricordo sicuramente Grosseto, forse un paio d'anni fa, e poi a Roma per il Festival Falastin a settembre scorso, dove siamo stati insieme.
0: Ti ho sentito recitarlo anche a Bologna.
1: A Bologna, è vero, anche a Bologna. Vedi, l'idea della carovana è proprio questa, cioè tutte queste persone che vanno di città in città e che si incontrano e che si dicono le poesie, insomma, tra tutte le cose che pericolose che possiamo fare, questa al più mette in circolo dei discorsi.
0: È il naturale salvifico dialogo umano. Senti, sì. E a proposito di questo dialogo, ti vorrei chiedere della firma a collaborazione di questo libro del poeta greco, spero di pronunciare bene il suo nome, Sotirios Pastakas.
1: Sì, con Sotirios ci siamo tra l'altro incontrati qualche giorno fa, erano 3 anni che non ci incontravamo e ci siamo visti tra l'Italia e la Grecia in più di un'occasione, no? E Sotirios venne ad Aversa, che è il posticino da cui vengo, il posticino per modo di dire, perché tu sai che io parlo un perfetto francese, in francese credo che si dica il buco del culo del mondo.
0: Sì, certo,
1: Sotirios venne a tenere una lettura, ospite della Casa della Poesia, che aveva organizzato alcune letture in campagna. E io avevo appena cominciato a scrivere dei versi, ad appassionarmi a questa strana cosa, questa strana forma che era la poesia, e ci fu subito molta simpatia, perché vedevo questo uomo che leggeva e che parlava e che raccontava e che aveva tantissimo da raccontare, e da allora nacque una bellissima amicizia. Quindi, avendo raccolto in un libricino tutto quanto è stato fatto sinora, cioè 10 anni di poesie, la persona che mi sembrava più adatta a introdurre tutto era proprio Sotirios. Perché? Perché Sotirios ha visto nascere tutto questo, e difatti Sotirios ha colto perfettamente la questione della greche romane, cioè dello stare insieme, dello stare in circolo, e qualcuno che ha una chitarra, qualcuno che ha una voce, provare a raccontarsi delle storie anche attorno a un fuoco che non c'è, no? Ma fare fuoco con il legno che si ha in qualche misura.
0: Mi piace ascoltarti perché si percepisce un vissuto di lungo corso, però chi non ti conosce non sa che tu in realtà a livello anagrafico sei particolarmente ancora fresco e giovane, eppure hai iniziato, come dire, in fasce il mestiere, lo dico tra virgolette naturalmente, del poeta, ed è bello incontrare una persona che sei innamorata della poesia fin dalla più tenera età, non c'è arrivata solo con la maturità, o eri vecchio dentro da bimbo o sei eternamente bambino.
1: Guarda, ho sempre una nostalgia dei miei 17 anni, ma quella nostalgia ce l'avevo anche prima di averli, anche a 15 anni avevo nostalgia dei miei 17. però sai, una cosa molto interessante, perché ci stavo pensando insomma in questi mesi, e che la poesia era l'unica forma di discorso, l'unico luogo di discorso, in cui, o meglio di cui, si potesse dire che qualcosa fosse bello o brutto, che funzionasse, che non funzionasse, ma in cui è molto molto raro che qualcuno metta veramente in discussione la legittimità di quello che si dice, e cioè il fatto che adoperando dei versi, scrivendo poesia, raccontandoci delle poesie, quello che diciamo ha comunque una qualche prossimità con una legittimità o con una verità di quello che abbiamo avvertito, percepito, vissuto, sentito, no? In qualche modo. E siccome alle persone piace molto invece cercare di delegittimare quello che uno vede, quello che uno prova, riducendole di volta in volta a fantasie, a fantasticherie, come se poi la fantasia fosse una riduzione di tutto ciò, no? La poesia permette di dire qualcosa al riparo di tutto questo, e anzi di garantire uno spazio di legittimità alle proprie parole, al proprio vissuto, al proprio discorso. Quindi credo che sia stato questo tantissimi anni fa poi a farmi incontrare proprio la poesia e i poeti.
0: Senti Mattia, ci regaleresti prima di salutarci un altro passaggio, recitazione di un tuo testo da Shivavab?
1: Vi racconto l'ultima e brevissima poesia del libricino, che dice: siedi e non ci dici cosa hai visto. Hai cercato il mezzogiorno del pensiero, la cretineria della storia riavvolta fragorosamente sul suo nastro. Hai giurato di rinunciare, di non dirlo mai a nessuno, e cosa hai avuto in cambio? Cosa resta?
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Mattia Tarantino. Grazie Mattia.
1: Grazie Jonathan, grazie a tutti.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia, alla poetessa Ilaria Giovinazzo. Ciao Ilaria, anzi, più che benvenuta, bentornata. Tu sei un po' la capofila dei nostri ospiti. Abbiamo avuto il piacere di averti con noi ogni tua produzione. E infatti siamo qui per un nuovo libro, una nuova opera. Questa è un po' particolare, un po' diversa, diciamo, dalle altre. Non è una raccolta di poesie, diciamo, di tua penna, ma hai fatto un lavoro di ricerca, di traduzione. Vogliamo introdurlo? Avamposti umani, di guerra e altre disumanità, per le edizioni
1: Fuorilinea,
0: grazie.
1: Fuorilinea,
0: sì. Ok, grazie. Allora, ciao Ilaria, benvenuta.
1: Ciao, grazie, e torno volentieri. E allora, in realtà non sono soltanto poesie di altri, ma la raccolta contiene le poesie che ho scritto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni. E quindi in particolare dal 2023 a seguire, e poi ce ne sono alcune invece che appartengono anche ad anni precedenti, come Sufjan tra i cedri, o le poesie sulla, diciamo, sulla violenza femminile.
0: Sì, scusa, io ho sublimato, visto che è un progetto comunque dedicato a
1: in particolare
0: ecco, e sì, quindi ho detto
1: quello che sta accadendo in Palestina, in Gaza. Quello è un po' il nodo centrale del libro, sicuramente. Sentivo proprio il bisogno di dedicare una raccolta soltanto a questo argomento. Non mi andava di mettere le poesie e inserirle in raccolte con altre tematiche, eccetera. Quindi volevo una raccolta dedicata e, diciamo, l'ho arricchita, perché comunque mi sembrava importante dare voce a due giovani palestinesi. Sono due giovani ricercatori, Youssef El Khedra, che studia letteratura, e Mon Amin, invece anche la ricercatrice di letteratura inglese. E sono due persone con cui io mi sono scritta in questi anni di guerra, chiamiamola guerra per ora.
0: E che pensi si evolva?
1: Perché penso che ci sia un progetto preciso dietro tutto quello che sta succedendo, e che questo progetto sia Polizia Etnica della Palestina.
0: Ok, come potete sentire, amici radioascoltatori, la nostra Ilaria, la nostra ospite, ha un'idea forte di quello che orribilmente sta accadendo in Medio Oriente. Affronterei il tema politico, perché penso che non bisogna nascondersi dietro un dito, e soprattutto questa è una raccolta di poesie che vogliano mettere una forte luce, proprio perché non si trascuri, non venga dimenticato il...
1: Sì, anche un atto di memoria, cioè il valore della poesia in questo caso, oltre a essere, diciamo, una denuncia, è anche una fissazione di quello che sta accadendo, per non dimenticarcelo. Perché tante tragedie, tanti massacri sono finiti nel dimenticatoio, e poi ci si è ripuliti la coscienza o si è dimenticato quello che è stato detto, quello che è stato fatto, e non voglio dimenticare, ecco, quello che è successo in questi mesi e anni.
0: Una persona più critica di me potrebbe domandare a tutti come mai la causa palestinese suscita così viva passione. Abbiamo visto che comunque a livello intellettuale, oltre che umanitario naturalmente, tanti autori, scrittori, artisti, insomma ognuno nella sua specifica, si sono spesi e si stanno spendendo con opere che cercano appunto di non far tacere la polvere e il dolore che echeggiano. Mi chiedo e ti chiedo come mai questo dramma riesca così a richiamare l'attenzione delle varie sensibilità, mentre altri purtroppo non fanno notizia. E quando dico purtroppo intendo purtroppo che
1: Anche la guerra
0: esistano.
1: in Sudan è un altro grosso problema, la guerra
0: In Sud
1: tra Russia
0: Sudan,
1: e
0: certo.
1: Ucraina, no? Quindi ci sono altre guerre attualmente in corso.
0: Però non vedo in giro, sull'Ucraina sì, perché è una guerra anche dell'Occidente, quindi ovviamente c'è una parte dell'Occidente che se ne spende per
1: Ma
0: fare
1: soprattutto in
0: una
1: Ucraina
0: certa richiesta.
1: ci stiamo giocando la pace o la terza guerra mondiale.
0: C'è dell'ottimismo nell'aria, mi fa piacere. Ecco, tu citavi il Sud Sudan, che non se lo incula nessuno, come mai questi poveracci?
1: Perché ovviamente sempre il problema dell'Africa, una serie di paesi africani è sempre lo stesso. E quindi sono paesi che hanno una falsa autonomia, in cui il traffico delle armi viene gestito dall'Occidente, in cui queste guerriglie interne servono semplicemente a
0: Portare avanti gli
1: destabilizzare e
0: interessi. Beh,
1: portare avanti interessi occidentali.
0: ringraziamo l'Inghilterra come sempre nella storia. Ma
1: Che nel caso

0: diciamo,
1: e i bravi sionisti di destra, quelli che oggi fanno parte del Likud, che è il partito che ha il governo adesso, facevano atti terroristici nei confronti degli inglesi in quel periodo lì, anni 30,
0: per forzargli la mano. Senti, torniamo alla
1: brave persone.
0: I terroristi tendono a esserlo anche quando sono simpatici, o meglio, che sono vicini alla nostra causa, tendono sempre a fare magagne, se non sarebbero terroristi. Dicevo, torniamo alla poesia, torniamo al libro. Sì. Ci leggeresti qualcosa, intanto così iniziamo a familiarizzare, diciamo il titolo.
1: Sì, allora il libro si intitola Avamposti umani di guerra e altre disumanità e la casa editrice è Fuori Linea.
0: Fuori Linea, che è una casa editrice romana.
1: È una casa editrice di Monte Rotondo.
0: Monte Rotondo. Allora, sì, per chi non lo sapesse, Monte Rotondo, che è fuori Roma, verso Rieti.
1: Sì.
0: Comunque canta 40.000 abitanti, non è proprio uno schizzo.
1: Non è più.
0: Ci sono province che hanno meno abitanti in giro per l'Italia. Faccio presente. Lo dice il professore di geografia, ovviamente.
1: Allora, ne leggo, guarda, ne leggo un paio,
0: certo,
1: mie e poi magari...
0: Come vuoi,
1: uno straccio di Yusef El Kedra.
0: Vogliamo fare presente, prima di leggere, che tutti i testi sono tradotti in inglese,
1: sì,
0: e ci sono anche testi in arabo.
1: Hai ragione. Sì, il libro,
0: una cosa molto bella e preziosa.
1: Il libro è in doppia, sì, praticamente bilingue, quindi c'è la versione italiana e la versione in inglese.
0: Fottuti inglesi, ti costringano a tradurre le cose. È fatta così, sanno che hanno combinato.
1: Esatto. E poi sì, il poemetto di Yusef è tradotto in inglese e c'è la versione originale in arabo.
0: E rispiegaci chi è il signor Yusef.
1: Yusef El Kedra è un poeta di Gaza, di Khan Yunis per la precisione, con cui ci siamo scritti, insomma, durante...
0: In arabo, in inglese.
1: Grazie al translate di Google, sì, anche in arabo. Però insomma ci scrivevamo in inglese. E quindi niente, ho vissuto il suo dramma, lo sfollamento, il bombardamento del suo quartiere.
0: Quindi dopo i tuoi testi ci riporti un passaggio, diciamo,
1: sì,
0: perché è molto lungo,
1: sì,
0: il testo di
1: Yusef,
0: del dottor Yusef, come si si possa dire.
1: Adesso Yusef è uscito da Gaza,
0: ah, ecco, no, ma...
1: sano e salvo, e sta a Marsiglia.
0: Ricordo per gli amici francofoni, Marseille, l'unica città francese non francese che c'è in Francia.
1: Vado.
0: Prego.
1: Non temo più il silenzio dei lecci imbiancati, sotteso all'eterno chiarore dei martiri, che sussurrano ai vivi implorando risposte, maledicendo il dolore che sbreccia l'anima e il cuore che cede. Nessuna libertà, nessuna terra, nessun diritto alla vita, pozzi vuoti, acqua sporca da bere, e il mare, il mare, il mare. E poi morire, morire, morire.
0: Questo è tuo come testo, ci dicevi, i primi, introduci due testi tuoi. Questo, mentre cerchi l'altro testo,
1: sì,
0: aggiungo per gli ascoltatori che, come tutti sappiamo, l'ultimo conflitto israelo-palestinese è iniziato ormai quasi 4 anni fa, ma chiaramente la questione va avanti da decadi e decadi,
1: sì, diciamo,
0: anzi da prima della formazione dello Stato di Israele.
1: Il 7 ottobre, diciamo, l'attentato, l'invasione, tutto quello che ha comportato, da parte di questa cellula di Hamas, che appunto è entrata in Israele, è ovviamente l'escalation di una situazione che va avanti da decenni.
0: Penso ci sarebbero tante cose da dire su...
1: Tante, certo.
0: Sugli utili idioti che fanno quello che fa comodo ai nemici o comunque agli avversari, diciamo.
1: Sicuramente un passo falso, però in quel momento, con quello che stava accadendo, perché insomma, non dobbiamo dimenticare che Israele stava usando il

0: che sta sulle coste di Gaza, quindi sta sfruttando il gas palestinese per rivenderlo a società esterne e soprattutto gli accordi di Abramo, no? E quindi stavano per essere firmati gli accordi di Abramo che in un certo senso isolavano ancora di più la Palestina, perché tutta una serie di paesi arabi avrebbero riconosciuto Israele. E quindi, insomma, probabilmente è
1: Ma
0: stato un atto, sembra terribile dirlo, però è stato un atto
1: però
0: per
1: io
0: scuotere.
1: ti dico, da fruitore di realpolitik e di politica internazionale, che forse questi accordi di Abramo, se avessero portato la comunità araba ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di Israele, di conseguenza avrebbero anche dovuto costringere Israele ad avere un atteggiamento diverso per mantenere questo nuovo status.
0: No, più che
1: Forse non
0: altro
1: tutto il male veniva per nuoce.
0: gli accordi avrebbero dovuto prevedere il riconoscimento dello Stato di Palestina finalmente, perché il grande problema sono i confini che non esistono
1: Mi
0: e che
1: pare
0: vengono
1: che
0: continuamente mangiati e rosicchiati. Stiamo vedendo, no? Adesso sono
1: sì,
0: state
1: certo, no, vabbè,
0: autorizzate altre
1: poi
0: colonie
1: tutto è andato a
0: egiziane
1: scatafascio, ma mi sembra che da tutti e due i lati ci siano dei falchi di destra, come si suole dire, che non la vogliono questa pace con
0: Che
1: l'altro.
0: c'è chi vuole tutto in Israele e chi vuole tutto in Palestina.
1: Tutto vuole, nulla stringe. Qual è la differenza? Che da una parte abbiamo una nazione ricca e strutturata, e dall'altra una comunità che ama la vita, ma che non ha la stessa forza per rispondere, no? Non è è una guerra simmetrica
0: Non c'è
1: questa,
0: un esercito in Palestina.
1: appunto.
0: Hamas è l'esercito che non
1: Ma
0: esiste.
1: non è, questo voglio dire, strategicamente non è stata una grande mossa.
0: No, esatto, no, assolutamente.
1: Al di là di tutte le implicazioni morali
0: Sì,
1: e delle
0: certo, della
1: opinioni personali
0: tragedia.
1: che uno abbia. Torniamo alla tua poesia, scusami, ora, perché chiaramente questo è un argomento talmente serio e importante che chiama divagazioni, o meglio, ragionamenti su ragionamenti, ma è giusto che sia così, la poesia se non ha senso. Questo libro non avrebbe senso se non, cioè immagino che tu l'abbia voluto pubblicare proprio per suscitare un dibattito, per non far addormentare il dibattito.
0: Assolutamente,
1: È lì che arriva al bar della poesia,
0: per parlarne,
1: dove se non
0: certo.
1: meglio al bar si parla di Israele e Palestina, in Italia almeno.
0: Rafa, 22 aprile 2024, c'era stato l'ennesimo bombardamento, era venuto giù un intero palazzo residenziale e c'erano delle foto. Oltretutto hanno utilizzato una serie delle bombe che non andavano utilizzate in luoghi popolati, per cui
1: Secondo
0: c'era
1: la
0: un cratere,
1: Convenzione di
0: certo,
1: Ginevra, per
0: assolutamente,
1: capirsi.
0: c'era un cratere spaventoso, enorme, penso di non aver mai visto una cosa del genere. E intorno c'erano tutti questi ragazzi, signori, insomma, sconvolti, donne. Siamo agnelli offerti al macello, capri sull'altare dei vostri dèi, disegnate nuove mappe sulla nostra pelle. Costruite nuove case sulle nostre ossa, ma il sangue dei nostri figli macchia i vostri colletti bianchi. Mille facce senza espressione, davanti all'ennesimo orrore, le ennesime lacrime di madri, le ennesime parti di corpi tirati via dalle macerie. Negli occhi il vuoto. È davvero finita ogni cosa, anche la speranza, anche la pietà.
1: Tanto grazie per questa tua lettura. Ecco, una domanda che ti voglio fare prima di passare al testo in arabo, che ci leggerai in arabo naturalmente,
0: Certo,
1: ovvio.
0: quella.
1: Secondo te, perché uno dei punti di criticità che io vedo in tutto questo movimento internazionale, intellettuale, propal, è che c'è questo discostamento reale tra il dramma che sta accadendo, dove sta accadendo, e noi che siamo qui contemporaneamente, ovviamente non tu, ma dico in generale, no? A proseguire la propria vita, poi vediamo il telegiornale, siamo indignati del livello di disumanità citando uno dei sottotitoli del tuo libro, a cui gli esseri umani sanno arrivare, e quindi come moto generoso ci sfoghiamo attraverso, uso il verbo sfogare tra virgolette naturalmente, no? Ma tutto questo, questo urlo di vergogna e di indignazione, non ti chiedo se arriva, io so che tu sei molto attiva con la comunità, diciamo, uso l'immagine araba per generalizzare anche qui, per restituire, quindi comunque ci sono
0: la comunità palestinese in questo caso di Roma, sì,
1: nel senso, sì, ma comunque so che hai organizzato tante manifestazioni, quindi non è che in questi 4 anni semplicemente sei stata davanti alla televisione a scrivere un libro e poi ora il libro è pronto e...
0: Beh, no, abbiamo fatto delle raccolte fondi, abbiamo messo in scena per esempio le lettere di Mona Amin, che in questo libro, per questo libro ha scritto una lettera al mondo, è bellissima.
1: Spiega per chi casomai non dovesse saperlo chi è Mona Amin.
0: Mona è questa ricercatrice con cui ero in contatto, che stava facendo un progetto tra l'università di Gaza e l'università di Milano, non mi ricordo se la Bicocca, stava facendo un progetto di psicologia quando è iniziato tutto. E una delle ricercatrici con cui collaborava in Italia ha pubblicato i suoi messaggi da Gaza, le sue lettere. Io li ho presi, ho scritto a Mona, ho scritto a Federica, che è quest'altra docente, e ho chiesto il permesso di realizzare una drammaturgia su queste lettere, e l'abbiamo portata in scena raccogliendo fondi che ho mandato direttamente a Mona. E alla fine, tra insomma, anche altre persone hanno raccolto ovviamente i fondi, non soltanto io, e siamo riusciti a pagarle il visto egiziano.
1: Quello che volevo dire è che queste testimonianze, per quanto purtroppo inevitabilmente
0: la propria vita, questo vuoi dire?
1: No, volevo dire un'altra cosa. Per quanto inevitabilmente non difficilmente riescano ad avere effetti reali, che siano positivi o nulli, ma comunque effetti sulla realtà, sono sempre comunque delle testimonianze di chiamiamola resistenza morale, mm-hmm, e
0: sì,
1: umana, anche fosse l'inutile dire non sono vostro complice, non sono d'accordo, state facendo una cosa orribile, e chi non denuncia che è una cosa orribile e non lavora per la pace, io aggiungo collettiva, perché secondo me la pace deve essere di tutti, non solo di una parte, perché se no non è pace. Comunque un libro, uno spettacolo teatrale non è robetta pleonastica. Se poi uno torna alle proprie vite, no, come dicevi te, o come introducevo io, allora è una posa, e mettersi un vestito una sera per farsi il selfie di turno. Però questa gente purtroppo non può poi staccare, no, dalla guerra, dalla paura, ripetiamolo, perché vivere è una cosa reale, no? Tu pensi, ci leggi il testo di Youssef, come si pronuncia il cognome?
0: Al-Khedra,
1: e sentiamo se c'è una testimonianza quotidiana di paura.
0: Guarda, la particolarità del poemetto di Youssef è che non si perde mai la speranza. Cioè, come adesso, insomma, ve ne renderete conto ora che lo leggo, nonostante l'estrema precarietà di quei momenti, nonostante il dolore profondo, è morto un fratello sotto i bombardamenti, insieme alla cognata. Quindi, insomma, voglio dire, nonostante l'esperienza terribile che stava vivendo, c'è sempre spazio per un pensiero di pace, di speranza, di fratellanza. La resilienza dei palestinesi, secondo me, è pazzesca per certi versi, della maggior parte di Quante volte siamo partiti? Quante volte siamo tornati? Se la terra non trattiene le nostre ferite, dobbiamo dimenticare? La libertà arriva quando comprendiamo che il rimpianto non può trasformare il passato in futuro. L'amore è la consapevolezza che arriva dopo le guerre, dopo che i ricordi si sono dispersi tra le nostre mani. La vita non è solo un desiderio di sopravvivere, ma una lotta per raggiungere il sogno ancora nascosto tra i frammenti di speranza. Non ho più paura della pioggia, perché ho imparato che ogni goccia cancella qualcosa dall'oscurità. Credo che i fiori crescano solo nei luoghi che nessuno ha mai conosciuto. La vita si completa solo quando la immergiamo nelle nostre anime, e l'amore che nasce nel profondo del dolore è l'unico capace di ricomporre ciò che è andato in frantumi. Alla fine non c'è niente di più bello che vedere la luce uscire dalle ferite.
1: Ti faccio un'ultima domanda, cerchiamo di fare una sintesi, per quanto impossibile, di un percorso di storia e di cronaca così lungo, ricco e complesso e intrecciato soprattutto. La mia impressione purtroppo è che la situazione non vede una risoluzione positiva né a breve termine ma in generale, perché è diventato talmente radicato il conflitto, l'odio, l'incomunicabilità tra le due parti e la diffidenza strutturale fra i due popoli, che questo ha richiamato nelle due popolazioni e nelle parti poi, come dire, più vicine all'una o all'altra popolazione, quell'assolutismo del ci può essere una sola pace, una sola vittoria, la nostra. Per cui vedo estremisti.

0: sì, no, non parliamo di Oslo, gli accordi di Oslo.
1: Sì, pensava Isaac Rabin, certo, che poi è stato ammazzato.
0: Gli accordi di Oslo sono stati il calare le braghe di Arafat, a mio parere, perché se tu vai a vedere che cosa prevedeva l'accordo, praticamente i palestinesi andavano a perdere tantissimo territorio, ma perché? Perché? Per quale motivo? Quindi Arafat in quel caso fece uno sforzo enorme per arrivare a una pace, che poi ovviamente i terroristi di destra israeliani,
1: sì, l'hanno ammazzato,
0: tra cui anche il geniale Ben Gvir che sta adesso al governo, hanno fatto fuori.
1: Allora, cari amici, cari ascoltatori, come si vuole dire, come potete immaginare, ma ognuno avrà la vostra opinione, questa è una tematica labirintica e ci si perde perché è impossibile trovare il filo d'Arianda. La mia opinione, per quello che può contare, è che io sono per una pace condivisa, perché per me se non si vince insieme, non vince nessuno.
0: È giusta, se è giusta, con i giusti confini, con le giuste rivendicazioni, assolutamente sì, sono d'accordo.
1: Qui si entra più che nel diritto internazionale, nella morale. Cosa rende giusta una pace? Quando dico condivisa, sottintendo anche giusta, comunque. Comunque penso che se non si vinca insieme non vince nessuno, ma io sono anarchico. Detto questo, ringraziamo Ilaria Giovinazzo di essere stata con noi al Bar della Poesia. Abbiamo parlato di avamposti umani, di guerra e altre disumanità, edizioni fuori linea di Monterotondo, sottolineiamolo. Grazie Ilaria e complimenti e auguri per questo libro importante. Speriamo che porti, non dico consolazione, ma almeno un po' di voce a chi voce non ce l'ha.
0: Questo sì.
1: Non gli venga trascurato.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta e qui saggista Matteo Pellitti. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie dell'invito, Jonathan.
0: Allora, caro Matteo, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite la stagione precedente. Però è uscito un nuovo libro di cui mi fa piacere parlare perché non solo l'ho letto, l'ho molto apprezzato e trovo che sia di una tematica piuttosto interessante. Lo cito: Pericolo Poesia, manuale di scrittura poetica con tracce svolte e lettere di rifiuto precompilate, edizioni Blonk. Allora, caro, infatti ti ho introdotto usando un titolo nobiliare altisonante, saggista. Forse ho esagerato, non lo so. Lo si può definire un saggio questo libro?
1: Ma sì, forse sì, lo si può definire un saggio mascherato, una specie di piccolo gioco laterale rispetto alla produzione che io ritengo, tra virgolette, mia seria, e, cioè quella in poesia, che potrebbe essere messa alla prova proprio di questo manualetto, cioè questo manualetto potrebbe ritorcersi contro di me. Qualcuno potrebbe andare a verificare se i consigli di scrittura poetica, le censure, le idiosincrasie, i pericoli che io, come dire, enuncio in questo manualetto, poi li metto in pratica quando invece scrivo le mie cose in proprio, o se invece entro in contraddizione, cioè se predico bene e razzolo male, come si dice, presupponendo che scrivere poesia è già di per sé stesso un razzolare male, qualunque cosa si scriva. Ma nella mia intenzione questo voleva essere una cosa ironica, ma che tenta di dire anche qualcosa di vero e che nasceva semplicemente da qualche mia insofferenza di lettore, cioè mi capita di leggere dei testi che non mi piacciono, e allora io provavo così un po' a dare delle direttive, degli indirizzi per una scrittura poetica efficace. In mezzo a questi indirizzi di scrittura ho infilato anche delle lettere di rifiuto. Chi scrive è abituato a proporre i propri scritti non solo agli amici, ai loro o ai familiari, ma anche spesso poi a un certo punto a degli editori. E nella biografia di ognuno di noi c'è una collezione magari anche di rifiuti. Allora io ho provato a scrivere queste lettere di rifiuto precompilate, da un lato rivolte a dei classici della letteratura, e tra questi ci ho messo anche poi una vera lettera di rifiuto che ho ricevuto io per un mio libro di un po' di anni fa, e queste lettere di rifiuto intramezzano i consigli appunto di scrittura, sono consigli di scrittura sotto forma di aforisma, poesia, e cercano di condensare un po', come dire, delle sinestesie o dei piani di ricerca differenti, paragonare gli alimenti, i sapori, gli odori a quello che noi mettiamo nella scrittura poetica. Ecco, questa era un po' come, diciamo, l'intenzione di questo libretto, che io considero un po', so come dirti, appunto, un opuscoletto minore, e che invece con un po' di sorpresa ho, come dire, sperimento che questo mio opuscoletto minore ottiene più attenzione o più interesse, magari delle cose alle quali io sono più interessato a che ottengano attenzione, no? Quindi
0: Vabbè,
1: anche
0: questo
1: questo è un
0: è.
1: po' un contrappasso che
0: Ma
1: mi arriva.
0: quando scrivi qualcosa che tocca la sensibilità di più persone, riesci ad arrivare quindi questo disagio diffuso che io nell'introdurti ho definito il modo in cui ne parli intelligente, anche perché anch'io vedo come te criticità e ipocrisie nel sistema, però, data forse la mia natura sanguigna, laddove io mi ci incazzo a livello di tagliamogli la testa a tutti i nobili in stile rivoluzione francese, tu con l'ironia, che è un'arma molto più forte, naturalmente, è molto più intelligente, riesci col fioretto mettendo lo specchio e mostrandogli come il re sia nudo, riesci sei riuscito a portare alla luce del sole tutte quelle piccole idiosincrasie, ma direi proprio ipocrisie del sistema. Senti, ci leggi qualcosa, così poi entriamo nel cuore del libro e cerchiamo di dibatterne con
1: Ma sì, leggo subito
0: sostanza.
1: appunto la poesia aforisma, se vuoi, più critica o più pungente, che è la numero 12, perché sicuramente capita a tutti di imbattersi in un genere di poesia che è la poesia incomprensibile, che è un genere a sé. E io do le istruzioni per comporre questo genere di poesia, che è la poesia incomprensibile. Quello che a me interessava un po', e in genere mi interessa portare come mia posizione teorica, è che non c'è un unico modo di fare poesia, ce ne sono veramente molti. In questo io sono un ecumenico buonista e lascio che ognuno faccia la sua strada, faccia il suo percorso. Basta che non mi venga a dire che il suo percorso è il più buono, il più giusto, il più vero e l'unico praticabile. E quindi chiedo a chi fa poesia di mantenere questo atteggiamento abbastanza lasco, abbastanza relativista, da consentire che ci sia più di un modo di fare poesia, come prassi, come stile, come codice. E allora questo aforisma dice così: se sei interessato alla composizione della poesia incomprensibile, ma di sicura pronta presa critica, le dosi sono queste. Un terzo di dubbi metafisici e o teologici, un terzo di gergo tecnico-scientifico a caso, un terzo di criptocitazioni da un classicone. Non assicuro premi, ma almeno la finale.
0: Intanto grazie per avercela offerta in lettura e per averla scritta soprattutto. E guarda, comprendo benissimo, io la chiamo la poesia astratta, uso sempre una metafora pittorica perché secondo me è comprensibile perché poi ti riporta a un immaginifico. Visto che la mia personale la chiamo impressionista, ovviamente l'astrattismo non mi colpisce, non mi aggrada e non è nelle mie corde. Allora ti voglio chiedere un parere, diciamo, oziando sull'argomento, perché secondo me questa poesia di cui parli te ha anche delle caratteristiche. Io vedo molto forte in questo paese, nella contemporaneità, una poesia che piace, perché piace ai maestri, e quindi abbiamo questi giovani allievi che praticamente fanno solo fotocopie delle poesie dei maestri, scrivono loro stessi poi fotocopie dei propri testi, cosa che poi detesto, li chiamano pezzi come se fossero musicisti, ma ovviamente non è così. E poi li chiamano pezzi perché vanno recitati, recitano tutti a memoria, come se fossimo a scuola negli anni 30. Ma a parte questo, ho notato delle caratteristiche, vorrei chiedere a te se sei d'accordo. Numero uno, la poesia non deve avere titolo, il titolo è volgare. Numero due, deve essere breve, la lunghezza è volgare. Numero tre, deve essere incomprensibile alla lettura. E questo lo hai detto anche tu. Numero 4, deve avere dei termini al suo interno che ormai anche l'Accademia della Crusca ha ritenuto desueti e superati. perché però sono di grande effetto a leggerli, no? Parole tipo, che ne so, anodino, tra virgolette, no? Che normalmente uno non metterebbe mai in una conversazione normale. Ecco, diciamo che se tu riesci a fare una poesia con questi elementi, allora sei un apprezzabilissimo poeta italiano contemporaneo, anzi ultracontemporaneo. Che ne pensi?
1: Sì, anch'io condivido un po' queste tue appunti, li condivido anch'io e sono venuti insieme, credo, dal fatto di non considerare il lettore come un vero interlocutore di quello che si sta esprimendo, quindi di non chiedere in fondo la collaborazione del lettore nella espressione, comprensione di questo qualcosa che si vuole affidare al testo poetico, e questo qualcosa può essere o un'esperienza vissuta, un'epifania, un incubo, un qualcosa che ti è capitato o un qualcosa di narrativo. E quindi alla fine il lettore conta poco. Dall'altro lato, anche però in tutta questa enfasi del momento performativo della poesia, quindi di quanto sia importante la sonorizzazione, la lettura ad alta voce, la lettura a memoria, la poesia che nasce solo in quel contesto, in quel momento, in quella situazione, ecco, però poi tutti questi grandi performatori hanno anche sempre, almeno a me, lasciano un po' un'idea che poi un sapore di libro, un sapore di indice, un sapore si appiccichi alle loro parole, cioè il libro diventa ancora il punto di arrivo e punto, come dire, l'obiettivo di questo scrivere versi, quando invece il libro dovrebbe essere una specie di elemento accidentale, secondo me, ecco. Proprio perché se tu utilizzi, lo dico in un aforisma, se tu utilizzi e pensi al libro come a un fine rispetto alla scrittura poetica, rischi che nei tuoi testi proprio gli venga addosso un sapore di indice a tutto quello che scrivi. Quindi sì, mi sento di condividere un po' le tue impressioni e vorrei, ecco, introdurre questa altra figura che è il lettore, cioè le persone, o l'ascoltatore, qualcuno a cui noi ci rivolgiamo, chiediamo la collaborazione perché questi testi stiano in piedi, abbiano un senso essere emessi, altrimenti uno se le tiene nel suo cassetto e fa bene anche quello, cioè,
0: Allora, guarda,
1: va bene anche quello.
0: Matteo, hai posto sul tavolo degli argomenti, secondo me, importanti, vale la pena, come dire, di confrontarci, prima di magari di una seconda lettura di commiato in questa nostra chiacchierata. Tu dicevi, non c'è l'interesse nella scrittura a porsi al lettore, a un interlocutore. Io penso che in realtà c'è un interlocutore a cui si pongano i poeti italiani contemporanei o ultracontemporanei, detto ovviamente con caustica ironia, che siano gli altri stessi poeti. Cioè, è più una forma di masturbazione collettiva, che immagine agghiacciante, mi rendo conto, chiedo scusa a chi ci ascolta, se lo sta pensando, se ci sta pensando, se lo si è figurato, e quindi non al lettore esterno che non va, come dire, a cui non si parla, che non va conquistato, che non è importante e non interessa. Perché c'è questo snobismo elitario, aristocratico, e qui ritorna l'immagine della Rivoluzione francese a cui tengo tanto. L'altro elemento che hai posto, anche quello è molto importante, anch'io lo vedo e sono d'accordo con te, è l'obiettivo è il libro, ma non il libro in quanto oggetto sacro, ma pubblicare con le case editrici più alla page, diciamo così. Soprattutto questa cosa io la vedo nei giovani poeti che hanno un'idea carrieristica della poesia, che è una sorta di step da fare per raggiungere delle posizioni, degli obiettivi per cui bisogna entrare sotto l'ala protettiva del maestro che ha il suo feudo e quindi il suo salotto, diciamo così, e poi pubblicare con determinate case editrici che hanno una certa nomea, quindi altre case editrici vanno assolutamente scartate come se non avessero dignità né valore per il lavoro che fanno, e c'è questo sistema poetico autoreferenziale che si nutre di se stesso in maniera obesa e che poi non produce poesia. Perché non c'è un sentimento nobile dietro, ma produce semplicemente la sopravvivenza del sistema stesso, no? È molto italiana come cosa, sembra di vedere la Prima Repubblica, è molto democristiano tutto questo, e lo dico come offesa naturalmente.
1: Beh, sì, anch'io ti devo dire che è un pochino buffa, ecco, secondo me è buffa la preoccupazione che hanno i poeti, ma questo purtroppo è, diciamo, è intergenerazionale, va rispetto a tutte le età, che è quello poi di essere riconosciuti nel ruolo di poeti, nella posa o nel look o nell'atteggiamento di poeti. E questa cosa qua, appunto, come preoccupazione, cioè quella di essere invitati nei giusti contesti o nei contesti dove c'è più visibilità, o essere invitati nel tal festival piuttosto che nell'altra antologia, piuttosto che nell'altra rivista, come, non so come dire, succedaneo dell'accoglienza critica, che anche questo sarebbe tutto un altro capitolo, se esiste ancora una critica di poesia e un'accoglienza dei versi che scriviamo da parte della critica. E io a un giovane poeta consiglierei, un consiglio non richiesto, di non preoccuparsi di essere percepito come poeta, di non preoccuparsi di vestirsi da poeta e o di essere invitato in questo o in quell'altro posto, e di cercare una vita piena e felice per quanto possibile, e se la poesia gli dà modo di esprimersi, di entrare in contatto meglio con gli altri e con se stesso, con se stessa, di praticarla. E a questo proposito ti leggerei una cosa.
0: Sì, grazie, così
1: Un
0: ci salutiamo in bellezza.
1: mio consiglio, che è un appendice paratestuale, ecco, mi sono preoccupato di dare dei consigli a quei testi che si mettono poi in fondo, le biografie, la nota biografica, la nota bibliografica, e io concluderei proprio con quello che sta di solito nella quarta di copertina, la nota biobibliografica. Sulla nota biobibliografica, non gonfiate la nota come la rana della fiaba. Se le vostre poesie le hanno tradotte in Venezuela, Lituania e a San Marino, non è automatico che siano belle. Circostanziate le circostanze. Non serve citare 125 riviste e 150 siti che ospitano le vostre poesie. Nominatele tra i più importanti. No, il foglio parrocchiale non va citato. Anche i premi con targhe in ceramica policroma non vanno citati. Evitate l'effetto elenco telefonico per "sui suoi versi hanno scritto" e dopo 40 nomi semisconosciuti. Limitatevi alle antologie più recenti, senza citare le raccolte di quando eravate alle elementari. Siate siate brevi, indicando le pubblicazioni in ordine cronologico e possibilmente senza nessuna valutazione enfatica circa l'accoglienza dei vostri versi, perché per quanto siano scritte convenzionalmente in terza persona, si sa che le note le avete scritte voi.
0: È stato con noi al Bar della Poesia, con un testo veramente geniale, il poeta e saggista Matteo Pellitti. Grazie Matteo.
1: Grazie Jonathan per l'invito e a ben ritrovarci al Bar della Poesia in strada e online.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Giovanna Cristina Vivinnetto. Cara Giovanna, benvenuta.
1: Grazie mille Jonathan per l'invito, è un piacere e un onore essere con voi oggi.
0: Ah, grazie a te di essere nostra ospite, è un grande piacere, sono molto contento di poter parlare con te di poesia e particolarmente della tua poesia. Allora, se ho fatto bene i compiti a casa, il che non vuol dire che sia possibile o sia stato così, nella tua bibliografia io vedo un paio di titoli, giusto?
1: Esatto, ah, okay. Hai studiato bene.
0: Allora li cito, abbiamo Dolore minimo del 2018 e Dove non siamo stati del 2020. Allora, partirei da queste date. L'ultima uscita è datata 2020, sono passati 6 anni. In un'epoca, la nostra, in cui c'è una forte sovrapproduzione libraria, in cui non dico che gli autori escano con un libro l'anno, ma siamo a livello di dischi pop, almeno ogni 2 anni esce la nuova hit. Invece tu hai scelto un'altra, ora ci spiegherai perché, comunque siamo in attesa da 6 anni di un nuovo Vivinnetto original. Come mai?
1: Allora, intanto io ti ringrazio che ci sia qualcuno in attesa di miei nuovi testi, però esattamente come dici, in un'epoca permeata dalla frenesia, quasi anche dalla grafomania, per cui ci sentiamo quasi costretti a dover costellare della nostra presenza tutti gli ambiti che possano essere social o quelli insomma in presenza, e io credo che un buon modo, ecco, per opporsi a questo sia il meccanismo quasi salvifico della lentezza, cioè il fatto di avere anche del tempo in cui non si ha niente da dire, non si ha niente da scrivere, capire che anche il silenzio possa essere uno strumento di scrittura, perché quando non si scrive io credo che si vive, ed è anche quella una forma di scrittura, perché quando non scriviamo stiamo accumulando esperienze che poi in qualche modo andranno a confluire nella nostra scrittura. E io credo fermamente in questo, per cui in effetti dopo opere pubblicate anche a distanza ravvicinata tra loro, perché come ben segnalato il mio esordio risale al 2018 e la mia opera seconda al 2020, sono passati più di 6 anni nei quali appunto non ho pubblicato nulla. Semplicemente uno il motivo è quello che ti ho detto, il secondo perché la scrittura è qualcosa che va coltivato da un lato ed è anche qualcosa che anche va protetto. Scrivere ci espone a una fragilità, che innanzitutto entrare in contatto con la nostra fragilità, quindi la scrittura ha questo doppio ruolo, no? Da un lato custodire, ma dall'altro anche svelare, solo che ci vuole del tempo. Ecco, io negli ultimi anni in realtà ho lavorato a una nuova opera e che, lo posso dire, finalmente uscirà il prossimo autunno, quindi dopo più di 6 anni insomma ci sarà un'opera terza, ecco.
0: Va bene, allora intanto diamo questo grande annuncio al mondo. Una domanda che mi viene da porti, visto che sta arrivando un nuovo libro, un nuovo testo, i due precedenti sono datati 18 e 20, tu sei molto giovane, c'hai 32 anni, quindi insomma, almeno in confronto a me sei molto giovane, ma eri ancora più giovane direi nel 18 e nel 20. E allora nella retorica della domanda che sto per porti, ti chiedo se ritieni che inevitabilmente ci sia un passo diverso, una maturità diversa in questo terzo, in questa terza opera.
1: Ma premettendo che io mi senta solo anagraficamente giovane, però credo essenzialmente di sì, ed è proprio questo passaggio, è qualcosa che cerco di approfondire e studiare attraverso la poesia, cioè il fatto che nel tempo ci siano e sopravvivano tante versioni di noi stessi. E questo io l'ho capito innanzitutto chiaramente facendo il passaggio più grande, no? Perché la mia esperienza racconta di un prima e di un dopo, no? Un prima di dove c'era Giovanni, un maschietto, un bambino, e dopo poi è venuta Giovanna, no? Con tutta la sua luminosità, la forza, il coraggio. L'esperienza della transizione, quindi della disforia di genere, in poesia mi ha restituito la possibilità di intrecciare un discorso non solo con quello che c'è stato prima, quindi con la versione, diciamo così, col bambino che ero, ma con tutte le versioni di me stessa. Quindi lo dici bene, io non sono più la Giovanna che ero 7, 8, 10 anni fa, ma probabilmente non sono neanche la Giovanna che ero 1-2 anni fa. E la poesia ci restituisce esattamente questo movimento, il fatto cioè che possiamo guardare i corpi che abbiamo avuto, ma i corpi che abbiamo avuto sono sempre diversi. E c'è una forma di protezione, di custodia in questo, no? La parola difende, la memoria può tradire, può confonderci, la parola no, nella sua esattezza, nel modo attraverso il quale recupera tutti i volti che abbiamo avuto, opera una sorta di meccanismo di, appunto, di difesa, di protezione. E questo è qualcosa che mi consola molto, che mi ha anche restituito una maturità della scrittura, per quanto, ecco, anagraficamente io sia giovane. Evidentemente anche i libri cambiano, perché se i primi libri sono determinati da una sorta di urgenza, ad esempio Dolore Minimo è un'opera caratterizzata proprio da questo racconto molto vero, molto profondo, ma al tempo stesso anche molto diretto, adesso invece c'è anche una maturità, diciamo così, insomma, quello che ravvedo io, una maturità più stilistica, ecco, quindi una sorta di filtro che serve anche a creare una distanza. Inevitabilmente si cresce, forse proprio la scrittura poetica è un meccanismo che ci permette di datare la nostra cronologia, di scandire le tappe della nostra crescita. Ecco, quindi forse i libri segnano anche un percorso, come gli anelli dentro i tronchi degli alberi.
0: Quest'ultima immagine poi è particolarmente bella, grazie, perché mi ha toccato e commosso. E sì, capisco, la tua esperienza umana è talmente importante e forte che tramutarla in poesia deve aver avuto non solo tanti stimoli hai ricevuto, diciamo, tanti stimoli per scriverli, ma deve essere stata una grande sfida, oltre che di vita, anche di scrittura, perché qualcosa di così importante e serio come quello che tu hai vissuto meritava di essere restituito con la stessa grazia, immagino. E quindi posso solo, cioè, o meglio, l'ho letto e quindi lo riconosco, però immaginando te che scrivi, posso solo immaginare con quanta cura e attenzione hai scritto di te stessa e della tua esperienza. E anzi, ti chiederei se ne hai piacere, se ti andasse, di leggerci qualcosa, così.
1: Volentieri.
0: Dalla tua viva voce.
1: Assolutamente sì, leggerò un testo tratto proprio da Dolore Minimo, che abbiamo menzionato poc'anzi. Quando nacqui, mia madre mi fece un dono antichissimo, il dono dell'indovino Tiresia, mutare sesso una volta nella vita. Già dal primo vagito comprese che il mio crescere sarebbe stato un ribelle scollarsi dalla carne, una lotta fratricida tra spirito e pelle, un annichilimento. Così mi diede i suoi vestiti, le sue scarpe, i suoi rossetti. Mi disse: prendi, figlio mio, diventa ciò che sei, se ciò che sei non sei potuto essere. Divenni, indovina, un'altra Tiresia. Praticai l'arte della veggenza, mi feci maga, strega, donna, e mi arresi al bisbiglio del corpo, cedetti alla sua femminea seduzione. Fu allora che mia madre si perpetuò in me. mi rese figlia cadetta del mio tempo, in cui si può vivere bene, a patto che si vaghi in tondo, ciechi, che si celi, proprio come Tiresia, un mistero che non si può dire.
0: Intanto grazie per questa lettura. E
1: a te, grazie.
0: Ora divento rosso, in radio non si può vedere. Mi piace molto questa citazione, definiamola così, questo richiamo, questa cultura classica che probabilmente è figlia anche delle tue radici. Tu sei siciliana, sei di Siracusa, quindi diciamo pura Magna Grecia. È bello perché è ancestrale e narra di una lunga storia, di un lungo percorso, e anche qui mi riporta, come dire, alla tua esperienza di vita che è un lungo percorso. Senti, parliamo del secondo

0: relativamente al tema presentato in Dolore Minimo, che quello comunque è una costante, perché ci sono poeti che hanno il proprio tema, il proprio nucleo ardente, tematico, io credo che il mio sia quello, però proprio anche lo stile. È qualcosa che, facendo una retrospettiva, probabilmente avrei aspettato un po' di più per pubblicare, non per la maturità o compattezza del libro, che in effetti però riconosco che, insomma, che abbia, ma proprio perché dopo 2 anni ancora Dolore Minimo aveva una forza trainante incredibile, quindi aveva ancora tanto da dire. Lì, diciamo, poi sono intervenute delle situazioni legate a vincoli contrattuali, perché lì è stato anche, insomma, una sorta di miracolo, perché appena pubblicato Dolore Minimo ha avuto un grandissimo successo, tale che poi un'agente letteraria mi ha contattata e sono riuscita ad avere subito un contratto per Rizzoli senza ancora avere una poesia. È stata un po' una situazione fortunata nella sfortuna però successiva, perché poi il libro è stato pubblicato alla fine di febbraio del 2020, ha fatto delle presentazioni bellissime, super partecipate, una settimana dopo dalla pubblicazione purtroppo poi c'è stato il lockdown a causa del Covid, e quindi è stato un libro un po' più sfortunato semplicemente per una questione di diffusione, come credo tutti i libri pubblicati in quell'anno in Fausto, insomma avevamo faccende ben più gravi di cui preoccuparci. Però è un libro che sento molto, anche perché ho cercato in quel volume di provare ad uscire dalla zona di comfort tematica, diciamo così. Quindi, pur essendoci una prima parte ancora ancorata a Dolore Minimo, però poi il libro prosegue in una via, non dico autonoma, ma su nuove strade. Ad esempio, ho voluto affrontare nella seconda sezione la tematica della malattia di Alzheimer, che ho vissuto personalmente, insomma, per una persona molto, molto cara, e in particolare il modo attraverso cui la malattia intacca il linguaggio, quindi il fatto che privandoci del nostro linguaggio ci priva anche della nostra identità. E il linguaggio e soprattutto il dialetto siciliano ritornano nella terza sezione, che si intitola proprio come la cittadina in cui sono nata e cresciuta, si chiama Fiuribbia. Fiuribbia è il nome in dialetto di Floridia, che è appunto la città in Sicilia dove sono cresciuta e oggi vivono i miei genitori, ed è una sorta di Spoon River moderno, perché in questa sezione, appunto, con dei versi anche in dialetto, cerco di ricomporre quell'immaginario quasi gotico della mia infanzia, dove ascoltavo dei racconti che riguardavano magari i reietti, gli esclusi, quelli che venivano messi al margine, che si muovevano quasi come delle presenze spettrali, fantasmatiche nella nostra vita. E la poesia serve anche a questo, a fissare queste immagini, a renderle visibili, quando invece nella realtà probabilmente, anzi quasi sicuramente, scompaiono, restano di lato. È stata in realtà un'opera che sento molto tuttora, e nonostante appunto la sfortuna poi chiaramente del lockdown.
1: Sì, sì, è un periodo che mi ricordo bene. Sorvoliamolo, veniamo a noi oggi. Anzi, salutiamoci prima di un'ultima lettura con un ulteriore, diciamo, focus sul prossimo figlio che arriverà in autunno. C'è già un titolo, te lo posso chiedere, o è un segreto?
0: Allora, il titolo c'è, ma sto aspettando l'impaginato per poter avere il visto si stampi, quindi è quasi tutto definitivo, quindi in realtà per una questione proprio di attesa no, non voglio dirlo, però si saprà molto, molto a breve, quindi ti posso dire che insomma risale a una decina di giorni fa la consegna proprio del manoscritto definitivo, quindi è una, diciamo così, una roba molto, molto fresca, nonostante io ci abbia lavorato negli ultimi 4 anni.
1: Ma con che casa editrice uscirà?
0: Allora, questo posso dirlo, anche perché si saprà, e uscirà con Crosetti Feltrinelli, quindi una casa editrice che amo. E, è un'opera che, come dire, ha avuto molte risposte positive, e io poi ho scelto dove è andato il cuore, perché credo che Crosetti attualmente stia facendo forse uno dei lavori migliori per quanto riguarda la poesia contemporanea, soprattutto non ha rivali per quanto riguarda la poesia internazionale,

0: di essermi affidata ad una realtà comunque così prestigiosa, ma anche essendo ormai Feltrinelli, quindi con una gittata così importante, spero possa avere insomma, il giusto riscontro e la giusta luce.
1: E ci saluti con un'altra lettura?
0: Allora,
1: Fai
0: io a questo
1: regalo?
0: punto leggerei un testo inedito, quindi
1: Beh,
0: tratto dal nuovo libro, e che mette a fuoco quel meccanismo che ho raccontato prima, del fatto che la scrittura ci permette di guardare, di avvicinarci anche con timore ai corpi che abbiamo avuto e che però continuano in qualche modo ad esserci. Vorrei dire che questa tristezza è un lago sotterraneo. Una conca di acqua dolce. Qui nuotano i corpi che ho avuto in passato. Qualcuno li ha feriti molto tempo fa, colpiti in pieno da segrete circostanze. Adesso sono qui e sono in pace mentre galleggiano in questo disteso stagno interiore. E io sono in pace con loro, li osservo dal bordo affiorare appena dalla superficie. Li scambio per pesci, creature anfibie, ammiro il colore, la forma ovale del volto, la schiena. Mi stupisco dell'attimo che me li ha consegnati intatti nel loro quieto dolore, nella quiete origine che tutti hanno dimenticato di possedere. L'acqua si riassesta su di loro, si tende come una coperta leggera, li protegge, e ogni corpo che è stato mio discende dentro un buio più grande, un anfratto del sangue. Una zona calva della mente dove a nessuno di noi è più concesso ricordare. Ti ringrazio, Jonathan, per questa chiacchierata.
1: ti ringrazio io. Allora, con la formula di rito è stata con noi al bar della poesia la poetessa Giovanna Cristina Bivinnetto. Grazie Giovanna.
0: Grazie a te, è stato un enorme piacere.
1: Reciproco, assolutamente reciproco.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty in tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated, who passed through universities with radiant cool eyes hallucinating Arkansas and Blake Light tragedy among the scholars of money and war, who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene odes on the windows of the skull, who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall, who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, who ate fire and paint hotels or drank turpentine in Paradise Alley Death or purgatoried their torsos night after night with dreams, with drugs, with waking nightmares, alcohol and cock and endless balls, incomparable blind streets of shuddering cloud and lightning in the mind, leaping toward poles of Canada and Patterson, illuminating all the motionless world of time between peyote solidities of halls, backyard green trees, cemetery dawns, wine drunkenness over the rooftops, storefront burrows of T-head, joyride neon, blinking traffic light, sun and moon and tree vibrations in the roaring winter dusts of Brooklyn, ash can rantings and kind king light of mind, who chained themselves to subways for the endless ride from Battery to Holy Bronx on Benzedrine until the noise of wheels and children brought them down shuddering, mouth-racked and battered reek of brain all drained of brilliance in the drear light of zoo, who sank all night in submarine light of Bickford's, floated out and sat to the stale beer afternoon in desolate Fugazi's, listening to the crack of doom on the hydrogen jukebox, who talked continuously 70 hours from park to pad to bar to Bellevue to the Brooklyn Bridge, a lost battalion of platonic conversationalists, jumping down the stoops, off fire escapes, off window sills, off Empire State, out of the moon, yakety-yacking, screaming, vomiting, whispering facts and memories and anecdotes and eyeball kicks and shocks of hospitals and jails and wars, whole intellects disgorged in total recall for 7 days and nights with brilliant eyes, meat for the synagogue, cast on the pavement, who vanished into nowhere Zen New Jersey, leaving a trail of ambiguous picture postcards of Atlantic City Hall, suffering eastern sweats and Tangerian bone grindings and migraines of China under junk withdrawal in Newark's bleak furnished room, who wandered around and around at midnight in the railroad yard wondering where to go and went, leaving no broken hearts, who lit cigarettes in boxcars, boxcars, boxcars, racketing through snow toward lonesome farms in Grandfather Night, who studied Plotinus, Poe, St. John of the Cross, telepathy, and Bob Kabbalah because the cosmos instinctively vibrated at their feet in Kansas, who loaned it through the streets of Idaho, seeking visionary Indian angels who were visionary Indian angels, who thought they were only mad when Baltimore gleamed in supernatural ecstasy, who jumped in limousines with a Chinaman of Oklahoma on the impulse of winter, midnight, streetlight, small town, rain, who lounged hungry and lonesome through Houston seeking jazz or sex or soup and followed the brilliant Spaniard to converse about America and eternity, a hopeless task, and so took ship to Africa, who disappeared into the volcanoes of Mexico, leaving behind nothing but the shadow of dungarees and the lava and ash of poetry scattered in fireplace Chicago, who reappeared on the West Coast, investigating the FBI in beards and shorts, with big pacifist eyes sexy in their dark skin, passing out incomprehensible leaflets, who burned cigarette holes in their arms, protesting the narcotic tobacco haze of capitalism, who distributed communist pamphlets in Union Square, weeping and undressing, while the sirens of Los Alamos wailed them down and wailed down Wall, and the Staten Island ferry also wailed, who broke down crying in white gymnasiums, naked and trembling before the machinery of other skeletons, who bit detectives in the neck and shrieked with delight in police cars for committing no crime but their own wild cooking, pederasty, and intoxication, who howled on their knees in the subway and were dragged off the roof waving genitals and manuscripts, who let themselves be fucked in the ass by saintly motorcyclists and screamed with joy, who blew and were blown by those human seraphim, the sailors, caresses of Atlantic and Caribbean love, who bawled in the morning and the evenings in rose gardens and the grass of public parks and cemeteries, scattering their semen freely to whomever, come who may, who hiccup endlessly trying to giggle but wound up with a sob behind a partition in a Turkish bath when the blonde and naked angel came to pierce them with a sword, who lost their love boys to the three old shrews of fate, the one-eyed shrew of the heterosexual dollar, the one-eyed shrew that winks out of the womb, and the one-eyed shrew that does nothing but sit on her ass and snip the intellectual golden threads of the craftsman's loom, who copulated ecstatic and insatiate with a bottle of beer, a sweetheart, a package of cigarettes, a candle, and fell off the bed and continued along the floor and down the hall and ended fainting on the wall with a vision of ultimate cunt and cum eluding the last jism of consciousness, who sweetened the snatches of a million girls trembling in the sunset and were red-eyed in the morning but prepared to sweeten the snatch of the sunrise, flashing buttocks under barns and naked in the lake, who went out whoring through Colorado in myriad stolen night cars, NC, secret hero of these poems, Coxman and Adonis of Denver, joy to the memory of his innumerable lays of girls in empty lots and diner backyards, movie houses, rickety rows, on mountaintops in caves, or with gaunt waitresses and familiar roadside lonely petticoat upliftings and especially secret gas station solipsisms of John's and hometown alleys too, who faded out in vast sordid movies, were shifted in dreams, woke on a sudden Manhattan, picked themselves up out of basements, hung over with heartless toquet and horrors of Third Avenue iron dreams and stumbled to unemployment offices, who walked all night with their shoes full of blood on the snowbank docks, waiting for a door in the East River to open to a room full of steam heat and opium, who created great suicidal dramas on the apartment cliff banks of the Hudson under the wartime blue floodlight of the moon, and their head shall be crowned with laurel in oblivion, who ate the lamb stew of the imagination or digested the crab at the muddy bottom of the rivers of Bowery, who wept at the romance of the streets with their pushcarts full of onions and bad music, who sat in boxes breathing in the darkness under the bridge and rose up to build harpsichords in their lofts, who coughed on the sixth floor of Harlem crowned with flame under the tubercular sky surrounded by orange crates of theology, who scribbled all night rocking and rolling over lofty incantations which in the yellow morning were stanzas of gibberish, who cooked rotten animals, lung, heart, feet, tail, borscht, and tortillas dreaming of the pure vegetable kingdom, who plunged themselves under meat trucks looking for an egg, who threw their watches off the roof to cast their ballot for eternity outside of time and alarm clocks fell on their heads every day for the next decade, who cut their wrists three times unsuccessfully, gave up, and were forced to open antique stores where they thought they were growing old and cried, who were burned alive in their innocent flannel suits on Madison Avenue amid blasts of leaden verse and the tanked-up clatter of the iron regiments of fashion and the nitroglycerin shrieks of the fairies of advertising and the mustard gas of sinister intelligent editors, or were run down by the drunken taxicabs of absolute reality, who jumped off the Brooklyn Bridge and walked away unknown and forgotten into the ghostly days of Chinatown soup, alleyways, and fire trucks, not even one free beer, who sang out of their windows in despair, fell out of the subway, jumped in the filthy Passaic, leaped on Negroes, cried all over the street, danced on broken wine glasses barefoot, smashed phonograph records of nostalgic 1930s European German jazz, finished the whiskey and threw up, groaning into the bloody toilet, moans in their ears and the blast of colossal steam whistles, who barreled down the highways of the past, journeying to each other's hot rod, Golgotha, jail, solitude, watch, or Birmingham blues incarnation, who drove cross-country 72 hours to find out if I had a vision, or you had a vision, or he had a vision, to find out eternity, who journeyed to Denver, who died in Denver, who came back to Denver and waited in vain, who watched over Denver and brooded and loaned in Denver and finally went away to find out the time, and now Denver is lonesome for her heroes. Who fell on their knees in hopeless cathedrals, praying for each other's salvation and light and breasts until the soul illuminated its hair for a second. Who crashed through their minds in jail, waiting for impossible criminals with golden heads and the charm of reality in their hearts, who sang sweet blues to Alcatraz. Who retired to Mexico to cultivate a habit, or Rocky Mount to tender Buddha, or Tangiers to boys, or Southern Pacific to the black locomotive, or Harvard to Narcissus, to Woodlawn, to the daisy chain, or grave, who demanded sanity trials, accusing the radio of hypnotism, and were left with their insanity and their hands and a hung jury, who threw potato salad at CCNY lecturers on Dadaism, and subsequently presented themselves on the granite steps of the madhouse with shaven heads and harlequin speech of suicide demanding instantaneous lobotomy, and who were given instead the concrete void of insulin, metrosol, electricity, hydrotherapy, psychotherapy, occupational therapy, ping pong, and amnesia, who in humorless protest overturned only one symbolic ping pong table, resting briefly in catatonia, returning years later truly bald except for a wig of blood, tears, and fingers, to the visible madman doom of the wards of the mad towns of the East, pilgrim states, rocklands and graystones, fetid halls, bickering with echoes of the soul, rocking and rolling in the midnight, solitude bench, dolmen realms of love, dream of life a nightmare, bodies turned to stone as heavy as the moon, with mother finally and the last fantastic book flung out of the tenement window, and the last door closed at 4 a.m., and the last telephone slammed at the wall in reply, and the last furnished room emptied down to the last piece of mental furniture, a yellow paper rose twisted on a wire hanger in the closet, and even that imaginary, nothing but a hopeful little bit of hallucination. Ah, Carl, while you are not safe, I am not safe. And now you're really in the total animal soup of time. And who, therefore, ran through the icy streets, obsessed with a sudden flash of the alchemy of the use of the ellipse, the catalog, the meter, the vibrating plane, the truth of poetry, who dreamt and made incarnate gaps in time and space through images juxtaposed and trapped the archangel of the soul between two visual images and joined the elemental verbs and set the noun and dash of consciousness together, jumping with sensation of pater omnipotens aeterna deus, to recreate the syntax and measure of poor human prose and stand before you, speechless and intelligent and shaking with shame, rejected yet confessing out the soul to conform to the rhythm of thought in his naked and endless head. The madman, bum, and angel beat in time unknown, yet putting down what might be left to say in time, come after death, and rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz, in the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind for love into an ailey, ailey, lama, lama, sabachthani saxophone cry that shivered the cities down to the last radio, with the absolute heart of the poem of life butchered out of their own bodies, good to eat 1,000 years. Part two. What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch, the heavy judger of men. Moloch, the incomprehensible prison. Moloch, the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows. Moloch, whose buildings are judgment. Moloch, the vast stone of war. Moloch, the stunned government. Moloch, whose mind is pure machinery. Moloch, whose blood is running money. Moloch, whose fingers are 10 armies. Moloch, whose breast is a cannibal dynamo. Moloch, whose ear is a smoking tomb. Moloch, whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch, whose smokestacks and antennae crown the cities. Moloch, whose love is endless oil and stone. Moloch, whose soul is electricity and banks. Moloch, whose poverty is a specter of genius. Moloch, whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch, whose name is the mind. Moloch, in whom I sit lonely. Moloch, in whom I dream angels. Crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch. Moloch, who entered my soul early. Moloch, in whom I am a consciousness without a body. Moloch, who frightens me out of my natural ecstasy. Moloch, whom I abandon. Wake up in Moloch. Light streams out of the sky. Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river. Flips and crucifixions gone down the flood. Highs, epiphanies, despairs, 10 years, animal screams and suicides. Minds, new loves, mad generation, down on the rocks of time. Real holy laughter in the river. They saw it all. The wild eyes, the holy yells. They bade farewell. They jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers, down to the river. Into the street. Part 3. Carl Solomon. I'm with you in Rockland where you're madder than I am. I'm with you in Rockland where you must feel very strange. I'm with you in Rockland where you imitate the shade of my mother. I'm with you in Rockland where you've murdered your 12 secretaries. I'm with you in Rockland where you laugh at this invisible humor. I am with you in Rockland where we are great writers on the same dreadful typewriter. I am with you in Rockland where your condition has become serious and is reported on the radio. I am with you in Rockland where the faculties of the skull no longer admit the worms of the senses. I am with you in Rockland where you drink the tea of the breasts of the spinsters of Utica. I am with you in Rockland where you pun on the bodies of your nurses, the harpies of the Bronx. I'm with you in Rockland where you scream in a straitjacket that you're losing the game of the actual ping-pong of the abyss. I'm with you in Rockland where you bang on the catatonic piano. The soul is innocent and immortal, should never die ungodly in an armed madhouse. I'm with you in Rockland where 50 more shocks will never return your soul to its body again from its pilgrimage to a cross in the void. I'm with you in Rockland where you accuse your doctors of insanity and plot the Hebrew socialist revolution against the fascist national Golgotha. I'm with you in Rockland where you'll split the heavens of Long Island and resurrect your living human Jesus from the superhuman tomb. I'm with you in Rockland where there are 25,000 mad comrades all together singing the final stanzas of the Internationale. I'm with you in Rockland where we hug and kiss the United States under our bedsheets, the United States that coughs all night and won't let us sleep. I'm with you in Rockland, where we wake up electrified out of the coma by our own soul's airplanes roaring over the roof. They've come to drop angelical bombs. The hospital illuminates itself. Imaginary walls collapse. Oh, skinny legions, run outside. Oh, starry spangled shock of mercy. The eternal war is here. I'm with you in Rockland, in my dreams, you walk dripping from a sea journey on the highway across America in tears to the door of my cottage in the western night.
1: Allora, seconda rubrica, pagine letteratura. Il tema del giorno è Allen Ginsberg. Siamo al centenario della nascita del grande poeta americano Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità. Così un po' banale, devo dire, come titolo che gli ho scelto, ma parliamo di Ginsberg. Di cose da dire di Ginsberg ce ne sono tantissime, e le cose migliori le ha dette lui nelle sue grandi opere, L'Urlo, il Kaddish. Abbiamo sentito lo stesso Ginsberg in una registrazione che legge tutto L'Urlo, è un testo potentissimo, veramente uno dei più belli scritti, ma non solo nel Novecento, ma credo nella storia dell'umanità. Cerco di fare quindi un po' di biografia per capire il personaggio, ma c'è veramente tante cose da dire. Comunque, Irwin Allen Ginsberg nasce a Newark, che dovrebbe essere nello stato di New York, se non sbaglio, controlliamo. Mo ve lo dico, se piglia il link, non piglia il link, che cazzo. Nel New Jersey. Comunque, Newark, 3 giugno 1926. E muore a New York il 5 aprile del 1997. È stato un poeta statunitense di famiglia ebraica, affiliato al Partito Comunista, per la madre ha scritto il Kaddish, sto andando alle cose pratiche. Tanto la cosa bella era sentire lui che leggeva L'Urlo, il resto sono bischerate, cioè sono bischerate la sua vita, ma detta da me sono bischerate. Comunque è uno dei grandi padri o figli del beat, quindi c'è un commento sugli amici beat. Durante gli anni in cui era matricola alla Columbia, Ginsberg conobbe Lucien Carr, un compagno di università che lo presentò a un certo numero di scrittori beat, tra cui Jack Kerouac, William Burroughs e John Cleland Holmes. Essi erano legati tra di loro perché videro con entusiasmo il potenziale dei giovani americani, un potenziale che esisteva al di fuori degli stretti confini del conformismo del dopoguerra, nel periodo di Joseph McCarthy. Senatore McCarthy, quello del maccartismo, quello della caccia alle streghe ai comunisti nella società americana, particolarmente nelle arti. Ginsberg e Carr parlavano animatamente di una nuova visione, una frase presa da Arthur Rimbaud, per la letteratura e l'America. Carr fece conoscere a Ginsberg Neal Cassady, che poi è stato il grande amore della sua vita, diciamo, nel senso che era innamoratissimo di Neal Cassady. Ginsberg era omosessuale, per chi non lo sapesse, per il quale ebbe una lunga infatuazione. Kerouac descrisse in seguito l'incontro tra Ginsberg e Cassady nel primo capitolo del suo romanzo del 1957, On the Road. Ok, va bene, poi la vita nel Greenwich Village, poi il passaggio a San Francisco, ecco, arriviamo all'Urlo. La storia dell'Urlo è bellissima, l'opera principale di Ginsberg, L'Urlo, è ben nota per il suo incipit: ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche. Il ferimento qui a Carl Solomon, altro scrittore amico loro, dadaista, conosciuto nel periodo di reclusione al manicomio di Rockland. I'm with you in Rockland, scrive infatti Ginsberg, sono con te a Rockland. Owl, L'Urlo, è stato considerato scandaloso all'epoca della sua pubblicazione a causa della crudezza del suo linguaggio. Parla di sesso e violenza umana senza censure, perché è un grande testo e quindi è sincero. Per la crudezza del suo linguaggio, spesso, che è spesso esplicito. C'è uno dei miei passaggi preferiti è quando dice santo è il cazzo. Poco dopo la sua pubblicazione nel 1956 da parte della City Lights Bookstore di Ferlinghetti, quindi libreria aperta da Ferlinghetti in San Francisco, c'è ancora, viene messo al bando per oscenità. Il bando divenne un Caos Célèbre, tra i difensori del primo emendamento, cioè il diritto di parola, e venne in seguito tolto dopo che il giudice Clayton W. Horn dichiarò che il poema possedeva un aspetto di importanza sociale. È volgare, ma dice cose giuste. Passiamo a uno dei periodi magici, Parigi e il Beat Hotel. C'è a Parigi, subito sul lato della Rive Gauche, in una delle stradine, c'è questo hotel dove all'entrata c'è una targa dove c'è scritto che qui avevano l'abitudine di andare i poeti della Beat Generation, e quindi c'è appunto Ginsberg, Kerouac, Burroughs e chi più ne ha più ne metta. Nel 1957 Ginsberg sorprese il mondo letterario abbandonando San Francisco dopo un breve periodo in Marocco, da cui salvarono la vita Burroughs, e quindi poi lo aiutarono lui e Kerouac a scrivere, o meglio a dare un senso alle cose che avevano scritte, e venne fuori quel romanzo psicadelico che è il pasto nudo, The Naked Lunch. Lui, allora torniamo, lui e Peter Orlowski si stabilirono a Parigi, dove Gregory Corso li sistemò in uno squallido alloggio sopra un bar al numero 9 di Rue Guy Leclerc, che sarebbe diventato noto come il Beat Hotel. Ovviamente l'hotel di cui parlo io è quando hanno fatto i soldi, che poi andavano in hotel. E dove furono presto raggiunti da William Burroughs e altri. Fu questo un periodo creativo per tutti. Ginsberg finì a Parigi il suo poema epico Kaddish, dedicato alla madre, bellissimo. Kaddish è una preghiera ebraica. E Corso compose Bomb e il Mariage, e Burroughs, con l'aiuto di Ginsberg e Corso, completò il pasto nudo, raccogliendo gli scritti precedenti. Questo periodo è stato documentato dal fotografo Harold Chapman, che riprese costantemente l'immagine dei residenti dell'hotel fino alla sua chiusura nel 63. Poi passa in Inghilterra, va bene, nuove esperienze, anche se il beat è al termine, siamo all'inizio degli anni 60, il termine più frequentemente applicato a Ginsberg e ai suoi amici più intimi, i già citati sopra. E il termine Beat Generation è stato associato a molti altri poeti che Ginsberg incontrò, con i quali divenne amico alla fine degli anni 50 e inizio anni 60. Vabbè, la Beat Generation, incontro con Bob Dylan, Timothy Leary, il gran guru dell'LSD. Scusate, queste sono cose che dovreste sapere, quindi ve le mando avanti. Questo è interessante. Primo maggio del 65, una folla di circa 100.000 praghesi elesse Allen Ginsberg Kral Maiales, cioè re di maggio. Probabilmente non si dice Maiales, ma io, scusate, non parlo il ceco. Dopo che il poeta aveva attraversato la città su una carrozza fiorita scortata dagli studenti del Politecnico. Era una festa tradizionale durante la quale gli studenti e gli intellettuali nominano una regina e un re di maggio, scegliendoli tra i poeti o gli scrittori o i personaggi popolari. Come ricorda Fernanda Pivano, grande traduttrice italiana della letteratura americana, allieva prediletta di Cesare Pavese, l'elezione di Ginsberg suscitò i sospetti xenofobi delle autorità, che servendosi dei testi pare compromettenti di un pezzo del diario perduto dal poeta a un concerto di rock and roll e trovato, o così si dice, da un poliziotto che lo pedinava, lo espulsero da Praga, accompagnandolo in stato di arresto a un aereo in partenza per Londra. Insomma, perché era buco. Si dà al buddismo, dall'ebraismo al buddismo, al krishnaismo, quindi la religione Krishna, gli arancioni, e là, tutte cose, possiamo anche fregarcene. Vabbè, chi se ne importa. Gli ultimi anni e la morte. Ginsberg vinse per il suo libro The Fall, la caduta, il National Book Awards, cioè il premio. E nel 1993 gli venne assegnato dal primo ministro francese della cultura la medaglia di Chevalier des Arts et des Lettres, cavaliere delle arti e delle lettere, con l'eccezione di una lettura che tenne alla New York University Poetry Slam del 20 febbraio 97, poco prima di morire, perché abbiamo detto che è morto, che giorno? Ad aprile, quindi proprio a poche settimane, 5 settimane dalla morte. là là. Aspetta, fatemi recuperare il pezzo. Eccolo. Tanto cazzo sei, amico Gio. Mo so perso, eccolo. Come ospite speciale. Ghisbardieri, quella che si pensa essere la sua ultima lettura, il 16 dicembre 1996 al The Book Smith a San Francisco. Morì il 5 aprile del 50, del 97. Circondata da familiari e amici nel suo East Village a New York City, soccombendo per le complicazioni di epatite dovute a un cancro del fegato. Madonna, adesso è dolorosissimo. Nonostante la malattia, Ginsberg continuò a scrivere la sua ultima poesia, Things I'll Not Do, Nostalgias. Cose che non ho fatto, penso si traduca, Things I'll Not Do. La scrisse il 30 marzo, quindi gli ultimi giorni prima di morire, pochi giorni prima della sua morte. È sepolto nel suo appezzamento di famiglia nel Gold Chiselled Cemetery, nella zona dei cimiteri ebraici a Newark, nel New Jersey. Vediamo un commento alla poesia. La poesia di Ginsberg venne fortemente influenzata dal modernismo, dal ritmo e dalle cadenze del jazz, dalla sua fede buddista e dal suo retroterra ebraico. Inoltre, Ginsberg formò un punto ideale tra il movimento beat degli anni 50 e gli hippie degli anni 60, stringendo amicizia con William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassidy e Bob Dylan. Con il cantautore ha collaborato in occasione dell'album discografico Desiré, album bellissimo di Bob Dylan, della Rolling Thunder Review, immortalata dal film Renaldo e Clara. Tra gli altri, l'amicizia con William Burroughs fu notoriamente e dichiaramente omosessuale. Sì, vuol dire che se lo buttavano. Il suo lavoro principale, Urlo, The Howl, ispirato e scritto principalmente durante visioni indotte dal peyote, cioè, scusate, ma ragazzi, qua stiamo parlando di un genio assoluto. Ma veramente un genio assoluto. Cioè, uno che si fa di peyote, poi ci scrive sopra, cioè si fa di peyote per vedere che cosa sarebbe arrivato a scrivere. Per me è un genio, è un poeta, questo è un poeta vero. Comunque, l'urlo venne considerato scandaloso all'epoca, l'abbiamo detto prima, della sua pubblicazione a causa della crudezza del linguaggio che era spesso esplicito, i riferimenti sessuali, no? Che dicevo. Nel componimento, che risente dell'influenza di Whitman, lo zio Walt, ed è scritto con un verso ritmato che ha la cadenza della lingua parlata, il poeta rivive le sue crude esperienze, da ricovero in un ospedale psichiatrico, all'uso delle droghe, all'omosessualità. Tra le opere principali di Ginsberg troviamo il Kaddish, una meditazione sulla morte di sua madre, Naomi Ginsberg. È un testo bellissimo. Ti strappa il cuore dal petto, è veramente super commovente. Questo invece è scritto sotto l'effetto delle anfetamine. Giustamente, io amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, infinite volte amo Allen Ginsberg. Poi abbiamo Let There Be Plane on a Jukebox, un poema che ruota attorno ai venti degli anni 60 e 70, Plutonian Ode, poema contro gli armamenti nucleari, L'Empty Mirror, lo specchio vuoto del 61. Negli anni 70, consapevole della devastazione che conduceva l'imperialismo americano, scrisse The Fall of America, la caduta dell'America. Siamo chiaramente negli anni dopo, cioè, insomma, c'è la guerra del Vietnam, ecco, mettiamo, è finito il sogno americano. Dopo un deciso rifiuto nei confronti della società occidentale, si convertì al buddismo e nel 78 scrisse Mind Breaths, Respiri mentali, dove espresse la sua lotta interiore. Degna di nota è inoltre la raccolta Cosmopolitan Greetings, Saluti cosmopolitani, per la quale fu finalista per il premio Pulitzer, che è il più grande, il più importante premio letterario americano, che si divide per narrativa, poesia, giornalismo, insomma, saggistica. E di grande interesse sono i diari Poems 1986-1992, che vennero pubblicati in Italia con il titolo Diario Beat. La diffusione della poesia di Ghisbert in Italia deve molto all'opera di divulgazione e traduzione svolta dalla Santa Santissima Fernanda Pivano. Riferimenti cinematografici, vabbè, fanno nei film dove ci infilano il Beat o Bob Dylan, ci mettono anche Ginsberg, le sue opere le abbiamo dette, va bene, direi che queste sono le cose più importanti. Amo Allen Ginsberg.

Siamo alla terza rubrica, la pagina storica, e fu giugno del 26. Giugno segna l'inizio dell'estate nell'emisfero boreale e dell'inverno nell'emisfero australe. Il nome risale al latino Iunius, sacro a Giunone, dea romana del matrimonio e del parto, era la moglie di Giove, ovviamente. Nominato anche mese del sole o della libertà. Il 21, giorno dell'equinozio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire sostizio d'estate e d'inverno, equinozio di primavera e d'autunno. Il 21 giugno, giorno del solstizio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell'arco di un giorno. È il giorno più lungo dell'anno. Vediamo i nati del giugno 26. I nomi che cito sono tutti del 1926, quindi avrebbero o hanno o compieranno, se ci arrivano quando andiamo in onda noi, forse sì, non è detto ci arrivino, comunque ora li vediamo. Primo giugno del 1926 nasce l'attore Andy Griffith, attore americano che ricordiamo soprattutto per il ruolo di Matlock, il famoso avvocato televisivo anziano, particolarmente anziano. Ma lo stesso giorno che nasceva Andy Griffith nasceva anche la divina, diciamo, attrice americana Marilyn Monroe. 3 giugno del 26 il nostro Allen Ginsberg, che ne abbiamo appena parlato, e il 28 giugno del 1926 vede i natali il grandissimo Mel Brooks, genio comico americano che al momento in cui io sto registrando è ancora vivo. Io gli auguro di arrivare a 100 anni e non vedo l'ora di vedere Balle Spaziali 2. Il primo l'ho sempre considerato un film orribile, per quanto diciamo di culto, però scarso in confronto alle altre opere di Mel Brooks. Vuoi mettere a parte ovviamente Frankenstein Junior, ma penso che insomma, per favore non toccate le vecchiette, io sono molto legato a Mezzogiorno e mezzo di fuoco, da bambino lo guardavo in ripetizione, ma anche 2 o 3 volte di fila, e trovo bellissimo Vogliamo vivere, un film semi dimenticato. I morti che segnaliamo del giugno 26, il 10 giugno del 1926 morì il grande architetto spagnolo Antoni, penso si dica così, Gaudí. Con il giugno del 26 abbiamo già fatto, è così, è un mese che ci apre all'estate, vogliamo andare all'estate.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha piante, quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano.

regalato e lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, io dati a un passante.

Dal giugno del 26 è tutto, sono stati con noi a Bar della Poesia insieme al sottoscritto Jonathan Rizzo su Radio Grad, Radio Sonar, naturalmente Pietro Gori, i Beatles, Iannacci Fo, Umberto Saba, Daniele Silvestri, Bob Dylan, Mattia Tarantino, oddio, come si legge questo? Syed Silbak featuring Noir Darvish, Ilaria Giovinazzo, Paolo Conte, Matteo Pellitti, Whitney Houston, Maria, sì, Maria Giovanna Cristina Vivinetto, Pacifico Bersani Guccini, il Teatro di Allen Ginsberg, i Pink Floyd. Abbiamo poi ascoltato musicalmente anche Fabrizio De André, in omaggio al Giugno, e Marilyn Monroe, e Mel Brooks col suo Hitler's Rap, e ci fa molto ridere. Vi lascio la sigla finale di Francesco Guccini e al promo anarchico di Pietro Gori. Noi ci risentiamo qui su Radio Grad a luglio del 26, stavolta sarà, credo, il 26, non dovrebbe esserci problemi. Detto questo, dal Bar della Poesia, da Jonathan Rizzo, per oggi è tutto.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Eccoci con Ride On nuovamente in diretta dallo studi di Radio Grad e siamo qui pronti per questa nuova puntata del lunedì che vedrà come ospiti Kevin Bonci con tutte le sue personalità, quindi scopriremo un attimo di cosa si tratta, chi è questo famosissimo ragazzo e soprattutto chi sono gli amici che ci porterà in studio. E dopodiché ci collegheremo con Simone Saltarelli, reduce dalla Endurance di Spa, quindi ci racconterà un attimo com'è andata questa bellissima tappa del campionato. E tra poco ci collegheremo invece con il buon Kawarobi Taro 86 che ci racconterà un attimo tutto quello che è successo soprattutto nel round di Misano della Superbike. E tra l'altro ecco, voglio fare veramente i complimenti al Super Pippo, quindi Filippo Bianchi, che da wild card si è fatto veramente valere conquistando un preziosissimo secondo posto in gara 1 e un quarto posto in gara 2. Quindi ragazzi, questo super pilota merita veramente una chance laddove conta. E tra l'altro anche Bruno Ieraci, altro nostro ospite, ha conquistato la vittoria proprio in gara 1. Allora, detto questo, saluti iniziali prima di andare a collegarci con il buon Kawarobi. Un saluto a tutti i corsisti e al team di istruttori del Classic Mugello che è appena passato in zona Vicchio e ovviamente i saluti e i ringraziamenti a tutti coloro che ieri sono venuti fin da lontano, da Milano, da Forlì, da un po' tutta la Toscana, dalla Emilia Romagna per partecipare alla 9ª edizione di Rombo di Moto per il Benin, un evento a scopo benefico in favore dell'associazione, anzi della Onlus Amici di Francesco. Quindi io vi invito veramente ad andare a cercare informazioni su questa associazione sul sito, quindi amicidifrancesco.it, quindi andate, informatevi e se potete vi va e ovviamente supportateli. Allora, detto questo, vi devo ricordare che alle 22:30 seguirà Team Radio che parla di Formula 1, quindi si raddoppiano le ruote e ci sarà l'analisi del Gran Premio di Barcellona, mentre il martedì alle 20 siamo ritrasmessi da Radio Samarcanda Digital Network in DAB, quindi in tutta la regione Lazio e ovviamente a livello nazionale in streaming, quindi ovunque voi vogliate. Allora, detto questo, un po' di musica e poi ci prepariamo per il collegamento con tutti gli aggiornamenti sportivi con Kawarobi e dopo abbiamo pronto Kevin Bonci. Ride on!

0: Rieccoci qua in diretta per Ride On ed è qui con noi per aggiornarci su tutto quello che è successo a Misano e non solo il buon Roberto Kawarobi Taro 86. Ciao!
1: Ciao, bentrovati, ciao Fabietto e ciao Natascia che ho sentito che è lì a farti compagnia.
0: Allora, nel frattempo approfittiamo per salutare il buon Eugenio che non so se è spiaggiato sotto l'ombrellone o ancora in officina.
1: Noi lo salutiamo comunque, in ogni caso fa parte della famiglia, quindi è giusto salutarlo.
0: Allora, raccontaci un attimo i tuoi aggiornamenti, di cosa ci devi aggiornare.
1: Vabbè, mi collego anch'io comunque al discorso di prima e faccio anch'io i complimenti a Filippo per il gran risultato di questo weekend. E diciamolo, dopo anche la bella botta presa nelle prove, non era scontato fare i risultati che ha fatto. Però, come hai detto tu, dai, ha dimostrato che può essere tranquillamente della partita in quella categoria e a quel livello. Quindi speriamo che per il futuro qualcuno gli dia una reale possibilità per proseguire questa avventura, ecco. Comunque, come hai detto tu, rifaccio i miei complimenti sia a lui che a Ieraci e comunque anche a Matteo Vannucci che ha fatto il giro veloce del weekend, quindi dai, esatto. L'Italia si è fatta comunque vedere.
0: Bene, bene.
1: Parlando di questa categoria ci sono stati un po' di aggiornamenti, se ne è parlato poco, ma ci sono stati un po' di concessioni, passami il termine, soprattutto per alcuni marchi e in questo caso si è visto proprio per Yamaha perché gli hanno dato 6 kg in meno sull'R7 e questo weekend dai si è un po' notato che il livello di prestazioni
0: è migliorato
1: rispetto ai weekend precedenti, si è un po' più avvicinato agli altri marchi.
0: Per quanto riguarda la Superbike, quindi Bulega continua a dominare una striscia ininterrotta che al momento non vede un reale contender che possa metterlo in difficoltà.
1: È quello che hai detto tu, 25 gare di fila, record assoluto, già strabattuto quello di Toprak, come hai detto te, purtroppo per chi segue il campionato è buon per lui, non c'è un vero rivale, anche perché quando il suo compagno Lecuona si avvicina poi riesce sempre ad avere quel gap in più di esperienza anche sulla moto, più che sulla moto probabilmente con il team, per l'assetto, per tutto quanto, e quindi dai, ha sempre quel marginino in più, quel mezzo secondo un po' come c'era qualche anno fa Marquez, no? Quando ci diceva il mezzo secondo famoso che gli permette di fare veramente la differenza. Poi, premessa, Ducati, abbiamo visto che fa il bello e il cattivo tempo, perché comunque i marchi che gli danno fastidio sono Bimota e BMW, ma sono veramente, veramente al limite rispetto magari a Ducati, che è un progetto nuovo, quindi ancora ha un grosso margine di sviluppo rispetto alla concorrenza e qualsiasi Ducati va forte, cioè abbiamo visto da quella di McKenzie piuttosto che motocorsa con Surra, non parliamo poi di Barney con Montella che quest'anno stanno veramente facendo benissimo. Speriamo che, visto che si vocifera del nuovo regolamento dal prossimo anno e teoricamente anche l'apertura di cilindrate maggiori, ci possa essere un rimescolamento, ecco.
0: Esatto. E per quanto riguarda la Supersport?
1: La Supersport, abbiamo visto due vincitori differenti, ma il protagonista, diciamo, sempre è uno solo, che è Albert Arias, che veramente quest'anno, levando un inconveniente che è stato buttato giù in un GP, è il pilota che è il più costante, quello che sbaglia meno e quello che porta sempre il miglior bottino a casa. Questo weekend si è scambiato le vittorie con De Bise e la ZX, una vittoria a testa, però sta allungando sempre di più il vantaggio in campionato, anche perché, come dicevo, il peggior risultato che fa è podio, quindi sta aumentando il suo bottino. Beh, l'esperienza da campione del mondo ce l'ha, ha corso per anni in Moto2, direi che è tra i pretendenti principali al titolo, anche se devo dire che questa ZX sta stupendo, perché l'anno di debutto comunque 8 vittorie, 7-8 vittorie, adesso non ricordo precisamente, però non era scontato, anzi probabilmente ci sta mettendo tanto del suo il pilota francese, visto che comunque il suo compagno Federico Caricasulo fa un po' più fatica e sta più o meno a ridosso della top 10.
0: Ecco, poi questo weekend ritorna il campionato dei prototipi, quindi a Brno, ma soprattutto lunedì ci sono i test.
1: Sì, diciamo che lunedì inizia ad esserci la ciccia, quella che a noi piace, no? I test in vista del futuro, con le nuove coperture, le nuove moto, tutte queste cose qua. È vero che tanto le vedremo quelle forse le più simili a quelle dell'anno prossimo, le vedremo a Valencia, però intanto iniziamo a vedere un attimino i livelli più o meno di tutte le moto. Si parla tanto bene di questa Honda, speriamo per loro, visto che comunque sono anni che stanno facendo un po' fatica, chissà che non tornino veramente all'antico splendore, anche se penso, realisticamente parlando, che le case che attualmente hanno il vantaggio in questa stagione sono quelle che poi si porteranno dietro anche
0: Con il nuovo
1: con nuovo, la
0: regolamento.
1: nuova cilindrata.
0: Perfetto. Allora, Kawa, io ti lascio andare visto che so che sei impegnatissimo, quindi ci risentiamo lunedì prossimo con tutti gli aggiornamenti e vediamo come sarà andato il campionato e soprattutto i test.
1: Va benissimo, grazie mille, grazie per questa toccata e fuga che mi hai concesso, visto che, come hai detto tu, sono un po' impegnato stasera. E dai, ci aggiorniamo, buona settimana a tutti e a settimana prossima con le nuove notizie.
0: Perfetto.
1: Ciao a tutti
0: Ciao
1: e
0: Kawa.
1: continuate a seguirci.
0: Ciao ciao. Allora, mentre ringrazio Kawa, ora subito un po' di musica e poi vediamo Kevin chi ci porta qua in studio in collegamento.

0: nuovamente in diretta qua da Ride On, ed è un piacere avere qui con noi Kevin Bonci. Ciao Kevin!
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti, è un grande piacere per me essere qui.
0: Allora Kevin, prima di partire con tutti i tuoi avatar, multiple personalità famose, sono curioso di sentire il Kevin motociclista. Che motociclista sei?
1: Il Kevin motociclista che sta aspettando di compiere 24 anni per poter prendere la patente della moto. Mm-hmm. E quindi per ora mi diletto ad usare la moto da cross. Okay. nelle piste, senza targa, finché non mi prendono i carabinieri. Io diciamo che vivo in un piccolo paese in provincia di Rimini, quindi ancora me la posso rischiare a muovermi senza targa tra i campi e cose varie, piste, anche se non si dovrebbe fare. Però
0: ma quindi la Romagna è proprio una terra di una passione per i motori smisurata.
1: Io penso che se nasci in Romagna per forza ti piace il motore,
0: piada ai motori.
1: Ti viene proprio indotta questa cosa dai genitori. A me è successo con i genitori, soprattutto con mio babbo e mia mamma, che anche loro grandi appassionati di motori, e mi hanno indotto questa cosa fin da piccolino, con moto, tutte mini moto, mi facevano girare nelle piste, eccetera.
0: Bene, bene. E tra l'altro, ecco, ci ha messo in contatto Laura di Eventi Motors, quindi i caschi del cuore, che so che collabori con loro.
1: Sì, sì, io faccio parte del loro staff di Eventi Motors, ed è veramente un bel ambiente. Loro si occupano della gestione dei piloti nei campionati italiani di velocità, e ogni tanto li seguo con loro. Per esempio siamo stati due weekend fa a Imola, che era il campionato, il CIV, esatto, ed è stato veramente figo perché ho girato tra i paddock, ho conosciuto i piloti, ho avuto la possibilità di andare in cabina di commento con Lorenzo. E abbiamo portato pure lì le mie personalità, e quindi è stato veramente una figata. Il progetto che portano avanti Laura e tutto il suo team è veramente importante. Credo che comunque lo conosci.
0: Sì. I caschi del cuore.
1: I caschi del cuore, sì. Che avere la possibilità di mettere su caschi di piloti disegni di bambini che purtroppo passano delle situazioni difficili tra ospedali, qua di là, bambini malati, e questi caschi poi appunto vengono indossati dai piloti che corrono. Per esempio ha corso poco fa il Mugello Luca Marini, quindi è veramente un progetto interessante. Sì.
0: E poi ecco, ricordiamo che questi caschi vengono messi all'asta e i fondi raccolti vengono quindi devoluti appunto per le situazioni, ad esempio per l'ospitalità dei genitori, per il materiale per i bambini che sono ahimè in ospedale, quindi
1: esatto,
0: è un progetto che va ovviamente supportato. E quindi vi invitiamo a seguire i caschi del cuore e Eventi Motors e delle loro attività.
1: Sì, ma Eventi Motors sui social, le trovate tutto, trovate.
0: Esatto, ma il Kevin invece che è diventato famoso con i video, con le gag, ecco, ma come ti è venuta in mente questa cosa? Ecco, quindi io penso che la essere romagnolo ti ha aiutato proprio per questo liaison con la zona ricca di piloti e tutto quanto.
1: Allora, come nasce tutto ciò? È una storia lunga, però allora la raccontiamo. E Kevin, prima di essere tante personalità, è un attore, cioè sono un attore. Ho studiato recitazione diversi anni, negli ultimi anni. E che succede? Che quando mi trovavo con i miei colleghi di teatro alle serate in cui magari ci bevevamo qualche birra, chiacchieravamo, ognuno faceva delle imitazioni, no? C'è chi faceva Rocco Papaleo, chi faceva Alessandro Borghese, Allegri, quello del Milan, calciatore, l'allenatore. E quindi dopo, io, siccome che ero affezionato a Valentino Rossi, ho sempre provato a fare Valentino Rossi. E da lì, poi una mattina mi sono svegliato e ho detto proviamo a mettere un video sui social dove faccio l'imitazione di Valentino Rossi, che fa qualcosa di diverso dal solito. Ed infatti il primo video è stato io che tagliavo il prosciutto e imitavo Valentino Rossi, che in poche parole tagliava il prosciutto, quindi diceva tipo e allora siamo qui oggi a posto di andare con la moto, abbiamo deciso di tagliare il prosciutto, tagliamo il baghino insieme alla famiglia, e da lì è nato tutto.
0: Quindi hai avuto subito un ottimo riscontro e da lì sono nate le gag, che alla fine ho visto che vieni riconosciuto soprattutto per l'imitazione di Valentino anche al Mugello.
1: Sì, al Mugello è stato veramente interessante perché non me l'aspettavo, cioè sono andato lì e ho detto vabbè, magari qualcuno mi conoscerà, però era pieno di ragazzi, giovani ragazzi, anche più grandi, che mi hanno riconosciuto al Mugello. E la cosa bella è che io ormai ho creato questo marchio proprio di riconoscimento mio, che sarebbe E allora, che sarebbe l'imitazione di Valentino Rossi. Sì, sì, quindi è bello che girava al Mugello e ogni tanto dai prati, dai campi sentivo E allora e ma, i ragazzi mi urlavano così.
0: Ecco, ma raccontaci un attimo, e questo era il tuo primo Mugello dentro al paddock a gironzolare sui prati?
1: Sì, questo qui è il mio primo Mugello. Io dico la verità, non sono mai andato a vedere le gare dal vivo. Questo è proprio il primo anno, da quando poi è nato tutto questo, diciamo che mi sono buttato ancora di più nel mondo delle moto, quindi poter andare a vedere dal vivo anche per creare contenuti. È stato il primo anno e il Mugello è veramente fotonico, cioè
0: è particolare.
1: È particolare, io non volevo andare la sera prima perché non lo conoscevo bene. Però dopo certi ragazzi mi hanno consigliato: no, ma vieni la sera prima, fidati. E dopo ho capito perché
0: il delirio.
1: Ma gabbia di matti, un circuito di matti. Io non so i piloti come facciano a dormire quella notte. Infatti lo dicono che non dormono perché
0: Hanno i motorhome ultra silenziati, quindi praticamente dentro non si sente nulla. Anche perché sennò il giorno dopo è dura.
1: infatti è quello.
0: Quindi è vero che al Mugello non si dorme.
1: No, è verissimo. al Mugello si beve e non si dorme.
0: Quindi c'è festa, c'è musica, c'è animazione.
1: Sì. C'è il DJ, sembra di essere in un parco divertimenti, un Mirabilandia dei motori, perché tu cammini per strada mentre ti bevi una birra, intanto una motosega di fianco che fa da matti, uno che ti passa con la moto di fianco, vola di tutto, cioè è veramente un delirio.
0: Quindi comunque sempre con un'atmosfera allegra, ecco, quindi niente di...
1: No, sì, sì, è quella la cosa bella, che l'atmosfera è allegra, cioè non, per quanto sia non è che...
0: Confusionaria.
1: Ovviamente devi stare attento, però certo, magari è più pericoloso andare un sabato sera in discoteca Rimini di questi tempi che andare in quelle situazioni lì, quindi...
0: Ecco,
1: bello.
0: Ecco, qual è, ma una curiosità che mi è venuta in mente adesso, è, hai conosciuto poi di persona il Valentino che imiti?
1: Questa cosa me la domandano in tanti. Io ancora non ho avuto la possibilità di conoscere Valentino. Sto ancora provando ad arrivarci, sto cercando di arrivarci tramite tanti mezzi, ma ancora non sono riuscito ad incontrarlo.
0: Ok.
1: So che ha visto qualche mio video, quello lo so. Però non si è espresso.
0: Sarei curioso di sapere appunto cosa ne pensa.
1: Non lo so se mi odia oppure si apprezza, lo scopriremo, dai, io spero di arrivarci, spero.
0: E poi ecco, qual è la gag, lo sketch che ti ricordi legato a lui più, a cui sei più affezionato?
1: Allora, quello a cui sono più affezionato probabilmente è il primo che ho fatto con un motore, perché all'inizio non utilizzavo motori nei sketch, magari facevo tipo appunto che lì che tagliavo il prosciutto, facevo tipo Valentino Rossi cacciatore, lo ambientavo in varie situazioni, idraulico, perché poi io sono un idraulico di mio, lavoro come idraulico. Comunque, a parte questo, il primo video che ho fatto con un motore è stato con la mia minimoto gialla,
0: sì, sì.
1: Tra l'altro con tutte le grafiche di Valentino Rossi, 46, che appunto mi hanno regalato i miei genitori quando ero bambino. E ho fatto questo scherzo dove Valentino Rossi portava la minimoto alla bambina, come se la portasse sua figlia come regalo, e la figlia però diciamo che non era interessata alle moto, quindi lui si arrabbiava e accendeva la moto e diceva: senti qua come va la moto, altro che la bambina voleva le Barbie, il posto della moto. Quindi ho immaginato questa realtà in cui, che magari può essere pure, magari Valentino che prova ad incitare le figlie con i motori, però magari loro essendo femmine magari sono, gli piace più qualcos'altro, altri giochi. Poi vedremo, ancora sono piccole, vedremo come si
0: vuole. Secondo me da genitore non le spingerà al mondo delle moto, anzi secondo me, conoscendone i rischi, se poi ne avranno la voglia non glielo negherà, però secondo me non è molto per la quale, ecco.
1: Esatto, c'è da considerare anche questo, tutti i vari rischi di questo sport, quindi probabilmente sì. Magari vanno più sul mondo della moda, come la mamma, secondo la mamma, magari.
0: Ecco, e poi so che hai anche altre personalità nel tempo, si sono aggiunte.
1: Come, non ho sentito bene?
0: No, dicevo che nel tempo, oltre a Valentino, se ne sono aggiunte tante altre.
1: Sì, si sono aggiunte altre imitazioni, perché dopo un po' mi sono detto, vabbè, bello Valentino, però portiamo qualcos'altro, sennò magari la gente si scoccia di vedere sempre Valentino. Quindi abbiamo aggiunto Guido Meda, il commentatore appunto della MotoGP.
0: Sì.
1: Poi Guido Meda è molto difficile arrivarci vocalmente, perché io ho una voce un po' delicata, invece Guido c'ha questa voce grossa,
0: un po' roca.
1: Però Guido, se fosse qui adesso, direbbe: oi oi oi, buonasera buonasera, come le sue classiche intro di ogni gara.
0: Ecco, poi ho visto il video in cui commentavi a Imola, eri entrato in cabina di commento durante il CIV, ecco, quindi è stato un momento. Com'è stato vedere da lì una parte di gara, commentare come Guido Meda?
1: È stato bello, è stato tutto un imprevisto, perché io sono arrivato appunto a Imola e Laura, che sarebbe
0: la mamma di Alessandra, dei Caschi del Cuore,
1: la mamma di Alessandra, esatto, mi fa: adesso io ti porto lassù domani. Ho detto, mi sembra strano che magari riesco ad arrivarci veramente. E invece il giorno dopo mi chiama la mattina, mentre stavo andando a Imola, mi fa: ok, abbiamo ricevuto la conferma, possiamo andare. E quindi dopo lì per lì ho detto, adesso che cosa dico? Ho detto, non voglio pensare a niente, mi improvviso lì per lì. Quindi c'era, in quel momento c'era la... correvano le Yamaha, le R7K.
0: Sì.
1: E allora ho guardato le moto, ho detto, vabbè, Yamaha, Valentino è affezionato alle Yamaha. Le prime cose che mi sono venute in mente, poi abbiamo fatto Valentino, Guido Meda. È stato divertente, è stato.
0: Ecco, quindi, qual è il tuo o i tuoi sogni nel cassetto da realizzare?
1: Allora, sogni nel cassetto da realizzare, innanzitutto incontrare Valentino Rossi, sicuramente. Sapere Valentino Rossi cosa ne pensa. Poi, esatto, siccome che io, come dicevo prima, sono un attore, tutto questo lo faccio perché mi piacerebbe poter riuscire a fare uno spettacolo, riuscire a fare uno spettacolo in teatro, dove porto le mie imitazioni sul palco. Sto cercando di costruire uno spettacolo dove ci sono io, dove c'è Valentino Rossi, appunto, e tutte le altre imitazioni. E quindi sarebbe bello poter riuscire a fare questo un giorno.
0: Bene, bene. Ecco, e invece il Kevin motociclista, oltre al cross, quindi al momento, diciamo, in area chiusa, che tipo di moto ti piacerebbe prendere?
1: Esatto, io ho voluto fare questa chiamata pure perché io so che tu sei un esperto di moto, dai, no?
0: E quindi,
1: siccome che sto aspettando i 24 anni, no? Per prendere una moto, ma che moto mi consiglieresti?
0: Ma io ti consiglierei innanzitutto una moto di media cilindrata, di non partire subito con una maxi cilindrata, e poi una moto che innanzitutto, vabbè, ti deve piacere e che sia adatta anche alla tua fisicità, quindi che non sia troppo piccola o troppo grande, nel senso, te facendo motocross non so poi che gusti hai sulle moto.
1: Sì. Io ho un'Honda stravecchia, pensa, è un'Honda del 1993 col telaio in ferro.
0: Bellissimo.
1: Per farla saltare è pesante, però è divertente. Quello lì c'è ancora il cilindro vecchio con le valvole di scarico HPP. Viaggia col motore. È divertente.
0: Ma invece.
1: Poi, tra l'altro, io nel garage.
0: Sì,
1: no, dimmi.
0: Sì, ma tu ad esempio vorresti andare anche su strada o solamente prendere qualcosa da utilizzare anche più moderno in enduro o cross?
1: Sarebbe divertente pure fare un enduro cross comunque, qualcosa di moderno, perché a me lo sterrato piace.
0: Buon gustai.
1: Poi ovviamente mi piacerebbe pure la moto per andare su strada, per muovermi, perché... girare a Rimini con la macchina è diventato abbastanza begoso, no? Come si dice anche,
0: poi d'estate anche è tutto congestionato.
1: Sì, adesso pensate che per muovermi a Rimini uso un Scarabeo 50 della mia fidanzata, quindi sono proprio livello bassissimo.
0: Primo livello.
1: Che in due arriviamo forse ai... Tu chiami 60 km orari a manetta
0: in piano, se poi c'è da salire diventa
1: quando si inizia a salire dopo un po' torna indietro, non ce la fa.
0: Ecco. E, oltre, ecco, curiosità mia, quali sono le voci che imiti anche al di fuori delle moto?
1: Allora, voci al di fuori delle moto, sai che mi sono talmente focalizzato su questo che non voci al di fuori della moto non me ne sono spiegate. Mm-hmm. Magari no, mi sono talmente focalizzato. Diciamo che a me, oltre che imitazioni, piace la stand-up comedy. Quindi io mi scrivo monologhi, che ancora non ho mai fatto sui social, questo però li ho fatti in giro. Mm-hmm. Monologhi comici, dove parlo anche della mia terra, della Romagna. In stile stand up, ecco.
0: Ok.
1: Ho girato varie piazze, insomma, e sto cercando di, per esempio a Imola, dove mi hanno invitato pure la sera nella piazza di Imola nel centro. Mm-hmm. Ho avuto la possibilità di salire sul palco per la prima volta e fare Valentino Rossi e Guido Meda sul palco, che quello ancora non l'avevo fatto, ho sempre fatto prima stand up comedy, quindi i monologhi alla Kevin, non imitavo nessun personaggio.
0: Mm-hmm. E quindi oltre a Guido e a Valentino

0: Sì, hanno fatto. Come vogliamo risolvere questo problema delle sprint? Che il sabato le sprint cadi, poi domenica fai un gran successo. Lui semplicemente ha detto: ah, è una bega. E non si è espresso, non si è espresso più di questo. Quindi lui è più come presenza scenica da evitare. Poi è anche Bagnaia. Bagnaia, un altro italiano che ho portato sui social pure.
1: Ecco, fammi sentire un attimo Pecco, se hai qualcosa.
0: Pecco, lui gli piace cucinare, poi sa, litiga sempre con la moglie perché vuole, cioè, voglio sempre cucinare io, però adesso sempre cucinare la moglie, però dai, alla fine è andata bene, quindi la gara va bene, ecco.
1: E durante, sei riuscito a vedere anche al Mugello le gare o eri preso dalla festa, quindi moto qualcosa, ma più che altro il delirio? Poi ovviamente durante il giorno arriva anche la stanchezza, visto che i giorni di festa si accumulano.
0: Allora, io a Mugello, oltre che il delirio, mi sono scottato di brutto perché c'era un sole che spaccava le pietre. Eravamo nel campo, non abbiamo portato manco un ombrellone, quindi ci siamo bruciati come i cani. Proprio io ero con mio babbo e la mia fidanzata. Però è stato bello, abbiamo visto tutte le gare, sì sì, mi sono messo nella curva, adesso non mi ricordo il nome, qual era già? Non la ricordo.
1: Okay.
0: E, comunque ho visto la gara e ogni tanto durante la gara compariva qualche ragazzo che mi diceva: ah, ma sei tu? Avevo detto a tutti di raggiungermi perché avrei regalato i miei adesivi. Io ho fatto questi adesivi che vendo, e adesso sto producendo anche delle maglie, quindi prossimo obiettivo è riuscire a vendere anche delle maglie.
1: Ok, quindi il merchandising per supportare la creazione di questo tuo spettacolo.
0: Sì, esatto, infatti questo qui quello che sto puntando. Sto creando questo merchandising appunto perché vorrei riuscire a mettere da parte qualcosa, perché gli spettacoli, affittare teatro è dura.
1: Certo, certo.
0: E quindi vediamo, dai, se alla gente gli piacciono le maglie, adesso le abbiamo create, vediamo.
1: Ok, poi casomai dopo, cioè non so se riesco stasera, comunque domani ti scrivo alcune cose perché vediamo cosa si può fare.
0: Se hai qualche collegamento, non lo so, io sono aperto a tutto.
1: Bene, bene, bene.
0: Non aspetto altro.
1: Dove ti possono trovare sia, diciamo, virtualmente, dove possono seguirti sui social?
0: Allora, sui social mi trovate su TikTok con il nome di Kevin O'Reich. Kevin O'Reich sarebbe il mio nome, Kevin, poi O-R-E-I-C-H. Non chiedetemi il motivo del nome, però è questo. Sia su TikTok che su Instagram potete trovarmi.
1: E invece dal vivo dove possono incontrarti e fare e richiamarti all'attenzione col tuo ormai marchio di fabbrica?
0: Allora, dal vivo io giro Rimini, quindi cioè, se siete di Rimini, chi è in ascolto di zone vicino, cioè sono quelli giri, sì, magari alle Befane, adesso sono estate, Befane poco, però è un centro commerciale, è sul mare, ma comunque io mi sento spesso, quindi se mi scrivete su Instagram, sui social, io sono ben accetto per venirvi a trovare, creare magari una giornata dove ci vediamo tutti insieme anche. Chi vuole incontrarmi, vuole fare due risate, qualche chiacchiera insieme, qualcuno di Rimini che vuole le maglie senza ordinarle su, perché vendo tramite Etsy, ordinare lì, magari mi può scrivere che ci incontriamo a Rimini e scambiamo la maglia di persona,
1: casomai l'autografi, così un domani chissà acquisterà un valore.
0: Accettano il mio autografo, sì. Ancora non ho mai fatto un autografo, quindi magari chi sente qui questa diretta potrebbe essere il primo che mi chiede un autografo.
1: Ecco, ma parlando prima, mi hai detto che il tuo comunque lavoro principale, quello che ti sostenta, è l'idraulico.
0: Sì, io faccio l'idraulico, un'impresa di famiglia. Io mio babbo fa l'idraulico, mio nonno era idraulico, quindi tutti idraulici. E che succede? Che io ho sempre lavorato con mio babbo d'estate, quando pure era finita la scuola, no? E quindi continuo a lavorare con lui perché mi piace, è un bel mestiere. Poi mi dà mio babbo l'opportunità di essere libero quando ho da fare invece in quest'altro settore della recitazione,
1: dello spettacolo. Certo. Allora, io ti ringrazio tantissimo, poi vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa.

0: qualcosa dal vivo.
1: Come sarebbe veramente fantastico, sì. Non aspetto altro, come dico a tutti, non aspetto altro.
0: Bene, bene. E poi vediamo se qualche tuo desiderio riesco a darti una mano, per quanto riesco ad esaudirlo, ecco.
1: Sì, non ti preoccupare, comunque già è stato una figata poter essere qui con la mia voce, a parlare di me stesso, anche perché magari qualcuno mi conosce sì per le imitazioni, però non sa veramente perché faccio le imitazioni, ecco. C'è stata la possibilità stasera di dirlo, di spiegarlo, sì, quindi sì. Bello, bello.
0: Ecco, ma grazie. Nel caso tu incontrassi Valentino, e Valentino sì. Ti dicesse, ma guarda, alla fine non è che sia tanto contento del tipo di imitazione che mi fai, eccetera. Tu come la prenderesti? Perché c'è anche questa possibilità.
1: Come la prenderei? Ma non mi scoraggerei, cioè tornerei a casa e proverei a fare altri video per provare a convincerlo che invece la mia imitazione può funzionare. Magari gli chiederei di collaborare, ecco. Gli chiederei di realizzare qualche maglia in collaborazione con la Borea 46, con qualche e allora. Mm-hmm.
0: Perché no?
1: Mi manda semplicemente a quel paese.
0: chissà, vediamo. Allora Kevin, vediamo. Se vuoi salutare qualcuno, siamo a tua disposizione.
1: Chi saluto? Saluto tutti, tanto saluto tutti quelli che mi ascoltano, che mi seguono, che ogni giorno sono lì a ricondividere, a pubblicare, a scrivermi che gli piacciono i video, che sono contenti, mm-hmm. Quindi saluto tutti quelli che mi supportano, ecco.
0: Certo.
1: E continuate così.
0: E soprattutto penso anche ai bambini che quando li vai a trovare con Laura, Alessandra ed Elisa per i caschi del cuore, si divertono con le tue imitazioni, con la tua simpatia.
1: Sì, si divertono.
0: Ecco, ma i bambini piccoli conoscono ancora Valentino oppure è qualcosa che, vista anche l'età, non hanno vissuto, ecco?
1: Ma io penso che comunque Valentino Rossi, per quanto sia, lo conoscono tutti, pure mm-hmm. I bambini. Bene. Pure i bambini, anche se tu vai lì e dici Valentino Rossi tramite i genitori, comunque lo sanno chi è. Mm-hmm. Lo sanno chi è. Poi soprattutto in queste zone. Queste zone romagnole, dai, lo conoscono tutti, anche i bambini lo conoscono.
0: Molto bene, è ormai qua praticamente.
1: Questo è bello.
0: È materia di studio nelle scuole.
1: Sì, materia di studio nelle scuole, altro che far studiare quei Dante Alighieri, che tanto ormai sono passati di moda. Bastiamo studiare questi eroi sulle moto, questi personaggi fotonici.
0: Benissimo. Kevin, noi ci sentiamo presto e così vediamo come posso intercettarti dal vivo.
1: Dai, sarebbe fantastico.
0: Perfetto, grazie mille Kevin, ciao.
1: Grazie dell'opportunità, un saluto a tutti, ciao.
0: Allora, mentre dopo scriverò qualche cosa a Kevin, ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per il collegamento con il super Simone Saltarelli, fresco di The Land Endurance di Spa, e dove sono curioso di sentire tutte le emozioni di questa gara su un circuito davvero emozionante, con Le Rouge in moto. Voglio sentire proprio com'è passare l'emozione da quel punto così caratteristico. E ora ridi to rock.

0: nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad per Ride On, ed è qui con noi Simone Saltarelli, fresco vincitore della gara Endurance di Spa. Ciao Simone!
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi!
0: Allora Simone, diciamo che l'inizio del campionato praticamente ad aprile, a metà aprile, non era iniziato benissimo.
1: No, purtroppo non è partita bene, perché ci ho avuto subito al martedì, all'inizio delle prove, al pomeriggio, una scivolata abbastanza normale, però purtroppo
0: ti è rimasta,
1: la mano sotto e quindi ho fatto un po' di danni e quindi sono dovuto tornare a casa subito praticamente.
0: Cavolo. E quindi comunque un recupero comunque veloce.
1: Sì, nella sfortuna mi è capitato un infortunio così in Alemann, dove c'è un centro specializzato per la mano. Quindi praticamente io sono caduto alle 4 in quarto, alle 6 ero già sotto i ferri.
0: Ok.
1: E la situazione era abbastanza chiara, al mignolo purtroppo non c'era più, quindi me l'hanno amputato subito e poi prima di entrare in sala operatoria mi hanno detto che avrebbero provato a salvarmi anche l'anulare, e così è stato.
0: Ok.
1: E quindi me l'hanno ricostruito e ancora purtroppo cioè adesso il dito è quasi a posto, l'unica cosa è che non lo piegherò più del tutto.
0: Ok. Ma un po' e come quindi... in questo momento hai qualcosa in comune con il mitico Troy Bayliss?
1: Sì, dai, lui era capitato solo il mignolo, a me purtroppo il mignolo alla fine è il danno minore, il problema è stato più l'anulare, ecco.
0: Okay. Sì. E quindi praticamente in gara Spa sei partito insieme a Ferroni e a Kevin Calia, e con quali aspettative, visto anche che dovevi recuperare, ti rimettevi in moto dopo il periodo di stop?
1: Io avevo molta preoccupazione, molta ansia, perché ovviamente la squadra è partita per vincere, perché abbiamo una squadra super competitiva, e sia di piloti che di moto, di team e tutto quanto. L'unica cosa è che io non sapevo come avrei reagito, e più che altro non sapevo come mi sarei sentito in moto, perché non mi è mai poi capitato un infortunio a inizio stagione così grande, quindi arrivare a giugno praticamente senza
0: aver guidato,
1: con pochissimi chilometri in moto, non lo sapevo, quindi ero preoccupato. Addirittura avevamo provato un paio di settimane prima a fare una giornatina a Misano, qualche turno con una moto di serie, però non mi ero sentito sinceramente molto a mio agio, quindi bene che avevo capito che in un modo o in un altro riuscivo a guidare, il problema è che le sensazioni non erano bellissime.
0: Okay.
1: Quindi avevo male, ma non tanto male, cioè mi aspettavo di sentire più dolore, invece dolore sì, ma sopportabile, ma era proprio il fatto che
0: una sensazione di disagio, ecco.
1: Non riesco a guidare, a stringere bene la manopola, e sai, un miglia va molto forte, quindi a Misano ho fatto molta fatica. È vero che Misano fisicamente è molto, molto tosta, non che Spa non lo sia, però è una fatica diversa, e quindi più accelerazioni, più frenate, quindi comunque il primo giorno a Spa non è stato facile, perché comunque avevo capito che riuscivo a guidare, ma non avevo la situazione sotto controllo, non riuscivo a spingere, ma era una questione più mentale, ti dico la verità, che fisica. Quindi la prima giornata è stata un po', ecco, di apprendistato.
0: Ecco, ma com'è guidare con la moto su questo circuito iconico, quindi con l'Eau Rouge?
1: Ah, guarda, la pista è, come hai detto tu, è una pista iconica, dove io ho avuto la fortuna già di correre al primo evento che avevano fatto nel 2022, quando le moto sono tornate a correre lì, e abbiamo fatto le 24 ore lì ed eravamo andati fortissimi, e correvo con il team 33 con Kawasaki, e quindi mi sono trovato sempre molto bene lì, quindi è bellissimo, una pista complicata perché è molto veloce, dove i ritmi sono sempre alti, le velocità sono alte. Quindi da una parte fisicamente mi ha aiutato il fatto che non è una pista tipo Imola o tipo Misano, dall'altra parte l'occhio alla velocità, a spingere con quelle velocità lì sicuramente è stato un po' più difficile. La fortuna in tutto è stato che tutto il weekend ha piovuto, quindi anche il primo giorno abbiamo girato molto sull'acqua e sull'acqua io ho sempre un gran feeling e in più con l'acqua fatichi molto meno, quindi mi sono anche affaticato un po' meno, ecco.
0: Ok, questo è una cosa che a un normale motociclista non sentire che ti trovi meglio con l'acqua e soprattutto che fai meno fatica con l'acqua mette un po' più d'ansia perché la condizione del bagnato per uno che non è specialista e soprattutto che vi vede correre a quelle velocità fa un po' più impressione, ecco.
1: Sai, dopo, alla fine ho la fortuna di avere molta esperienza, quindi sicuramente per me mi rimane più facile. Poi io sono anche più bravo nelle condizioni miste, diciamo bagnato quasi asciutto, lì proprio tiro fuori il meglio. E infatti in gara mi è sempre capitato la condizione bagnata e poi andando a asciugare, quindi proprio perfetto. Infatti dove siamo riusciti a fare la differenza è stato un po' lì, perché il primo stint l'abbiamo fatto tutti sull'asciutto e anche lì sono partito che veramente ero molto preoccupato e invece ha fatto il primo stint Kevin, che è andato fortissimo e avevamo già 15-19 secondi di vantaggio e sono riuscito a mantenerlo, quindi questa cosa qui è stata positiva perché a me davano la posizione e il tempo che faceva il secondo. Quindi io mi basavo sul tempo, io ho visto che non guadagnavo, ma non
0: Non
1: perdevo,
0: perdevi.
1: quindi per me è stato ottimo. Quindi quella cosa lì mi ha un po', tra virgolette, un po' tranquillizzato, ecco.
0: Ecco, ma
1: Anche perché, ripeto, come ho detto all'inizio, non ho ancora in mano bene bene la situazione, quindi
0: eri un po' più guardingo, ecco.
1: esatto. Quindi questa cosa qui mi ha dato un po' di fiducia per la gara.
0: Ecco, ma con il bagnato su una pista così veloce dove sbagliare, no? Anche di poco la traiettoria, puoi incappare una riga bianca in un cordolo. Quanto margine riesci a tenerti per gestire questa cosa?
1: Ma il margine bisogna basarsi nell'endurance in base a come vanno anche gli altri. Diciamo che io anche l'anno scorso è stata la stessa condizione, quindi eravamo già abbastanza preparati su questo, perché l'anno scorso tutta la gara è stata così, un po' bagnata, un po' asciutta, diluvio, e poi durante la gara si asciugava. E poi la cosa bella, particolare di Spa è che è lunghissima. Quindi ci sono anche dei punti dove il punto centrale piove e poi ti ritrovi con l'altra parte della pista asciutta. Quindi fortunatamente i commissari avvertivano sempre, quindi noi con le bandiere guardavamo, però ecco, comunque il livello dell'endurance adesso è molto molto alto, quindi ci sono molti giovani che spingono come matti e quindi diciamo che molto margine non te lo tieni, quindi spingi e vai. Poi ovvio durante la gara mi è capitato anche di fare uno stint dove sono partito, ho fatto 6-7 giri sull'asciutto e fa conto che ne facevamo 19 giri sull'asciutto e sul bagnato 22, perché ovviamente i consumi sono
0: Certo.
1: minori, quindi fai più giri. Mi è capitato di fare 7 giri box rain e sono rientrato io, perché ovviamente conoscevo già la situazione della pista e quindi ho fatto anche 1 ora e 40 di fila, però ovviamente sempre spingendo, ecco. Poi sul bagnato mi riusciva un po' meglio gestire la situazione perché riesco, ecco, ad avere un po' più margini.
0: Ecco, quindi sei soprattutto nelle condizioni miste hai una grande sensibilità nel percepire il grip che in quel momento cambia continuamente.
1: Esatto, sì, infatti è una cosa un po' particolare perché tipo Kevin sull'asciutto andava fortissimo sul bagnato full rain andava fortissimo, e invece lui nella condizione di medio faceva un po' più fatica, ma era una questione di feeling, no? Invece io con molto bagnato andavo forte ma non fortissimo, invece facevo la differenza quando la pista andava a asciugare. Calcola che comunque nell'endurance abbiamo una moto tarata tra virgolette per tre persone, sì. È ovvio che poi quando entri come la condizione di prima, al secondo stint entro pista asciutta, gomme asciutte, entri dentro, cambia le gomme, non è che ti metti lì a fare la moto da bagnato, quindi
0: è tutto un compromesso,
1: questione di adattamento, di compromesso, dove devi adattarti e comunque spingere e non fare errori, perché ovviamente in una 8 ore se fai un errore
0: è dura recuperare, certo.
1: Se parti per vincere la gara e fai un errore è impossibile vincere, ecco. E l'unica cosa che possiamo fare noi è l'ingegnere ci prepara tre mappe, di cui un asciutto e due rain, dove una è full rain e l'altra è
0: condizione mista,
1: media, dove che ecco quando poi l'unica cosa che possiamo cambiare, ecco.
0: Ecco, ma
1: diciamo la mappa.
0: In un circuito così lungo, dove c'è una parte di bosco, una parte molto veloce, quindi c'è anche zone d'ombra, durante un 8 ore, quindi cambiano molto anche le temperature. E quando sei in moto, nel senso, tu usi la tuta, la sopratuta tipo antipioggia oppure no?
1: No, non la uso mai.
0: Quindi te ti mezzi nudo e crudo.
1: Esatto, sì, ti bagni tutto ovviamente, se è freddo prendi un freddo pazzesco.
0: Ecco, infatti volevo chiederti appunto, cioè, soprattutto quando hai fatto 1 ora e 40, hai patito anche un po' le condizioni meteo oppure sei talmente caldo e concentrato che non senti nulla?
1: No, beh, quando spingi è ovvio che comunque eravamo a giugno, quindi anche per quanto comunque c'erano 12 gradi e quando da noi ce n'erano 30, non era caldissimo, però ecco, non è come le Man ad aprile quando di notte fa 2 gradi, ecco, quindi comunque ecco, massimo abbiamo beccato 10 gradi, però non è caldo, ecco, però dai, sì, quando sei lì concentrazione spingi non senti tanto freddo, senti più freddo quando, che ne so, becchi la safety car
0: che ti rallenta,
1: che fortunatamente non abbiamo mai beccato, ma se fai mezzo stint sul bagnato poi fai 3 giri di safety car, quando riparti ciao, alla fine è un freddo pazzesco.
0: Ecco, quindi quando uno inizia ad avvertire il freddo e soprattutto casomai le mani o addosso e sei ancora a metà stint, il resto diventa un po' più duro da affrontare.
1: Sì, diventa più difficile. Ripeto, fortunatamente alle Man questa cosa qui, da Spa non abbiamo avuto questo problema perché non ci sono state safety car, quindi alla fine è andata abbastanza bene. Il problema è quando ti bagni, ecco. Però ripeto, io non uso l'antiacqua, quindi è andata bene.
0: E invece per quanto riguarda l'alimentazione, quando rientra il box, oltre a idratarti, mangi qualcosa oppure la tensione di gara tiri a diritto?
1: Mangio, cioè non è un grandissimo appetito, però mangi, dai, alterni un po' un toast o un panino con la marmellata o
0: qualcosa di calorico,
1: una barretta. Okay. Sì.
0: Quindi ovviamente per chi ci ascolta, non i piloti di endurance non è che si siedono a tavola e fanno la peperonata, cose pesanti, perché comunque possono essere chiamati in pista da un momento all'altro.
1: Sì, anche perché per esempio c'è stata una situazione dove dalla metà gara in poi, dove ci siamo alternati io e Kevin per un paio di stint, perché la condizione era mista e io e lui in quelle condizioni eravamo un po' più fiduciosi. Il team ha deciso di farci fare di seguito degli stint e quindi lì praticamente c'hai 50 minuti, quindi in quei 50 minuti dopo che ti fermi devi cambiarti, darti una lavata, fai un massaggino di scarico, mentre stai mangiando un panino ti dicono manca 10 giri. Quindi
0: il tempo di rivestirsi, mettere la tuta e pronti via.
1: Esatto, quindi anche perché Spa, essendo molto lunga, la moto consuma molto di più, di conseguenza lo stint dura meno, hai capito?
0: Certo. Ecco, ma poi com'è stata l'emozione di vincere questa gara, soprattutto cancellando l'infortunio, il brutto infortunio di Le Mans, e soprattutto come è stato il the day after, il giorno dopo, quindi quando scarichi l'adrenalina e arriva anche la stanchezza.
1: Ti ripeto, il team è il primo giorno che ci hanno visto, ha detto sto weekend vinciamo. Io ovviamente non parlavo perché ho detto io non lo so, poi io sono molto scaramantico, quindi a prescindere dal fatto che quando uno mi dice così mi tocco sempre, ma ero proprio in una condizione psicofisica che non mi permetteva proprio di dire nulla, quindi loro erano molto convinti, io convinto pari a niente, perché togli il fatto che sono molto scaramantico, ma proprio perché non mi sentivo proprio, non sapevo cosa aspettarmi, ok? Quindi è stato incredibile. Poi io ho fatto alla fine ho fatto l'ultimo stint, quindi ho tagliato il traguardo, ho pianto, e è stato pazzesco. Mm-hmm. È stato veramente una cosa pazzesca.
0: Ecco, rispetto alla moto dell'anno scorso, che era quella, se non ricordo male, del modello 2021-24, quella con l'ala piatta a vassoio, sì. Questa nuova invece con l'ala stile MotoGP, diciamo, e che differenza hai sentito?
1: Ma allora, l'ala si sente molto quando c'è vento, mm-hmm. Con quest'ala qui la moto è molto meglio guidarla quando c'è più vento, quindi la differenza dell'ala è quella, ma la moto a livello hanno fatto uno step col motore, quindi la moto nuova ricopre farfalle diverse, la moto va ancora più forte di quello che andava prima, mm-hmm. Quindi un bene per noi, perché riusciamo a riusciamo arrivare senza dover pompare un motore,
0: okay.
1: Quando già di serie va forte, quindi già sull'affidabilità riusciamo ad avere un vantaggio. E in più la moto nuova l'hanno omologata con il motore alto.
0: Sì, sì, l'hanno spostato più in alto, sì.
1: Esatto, quindi un po' come la moto del CIV, che da regolamento potevi modificarla e invece nell'endurance non potevi modificare niente, quindi la moto molto più maneggevole nei cambi di direzione e quindi molto più facile sul passo gara, ecco.
0: Okay,
1: cosa che l'anno scorso riuscivamo anch'io a essere veloce sul giro secco, però sulla gara
0: ti impegnava di più,
1: in gara la moto era un po' più impegnativa, invece con questo step qua la moto forse un po' meno veloce nel giro secco, ma che poi interessa fino a un certo punto, ma la moto è molto, molto più facile in gara.
0: Hai anche un po' più di luce a terra nel...
1: Sì, nei cambi di direzione, sai che poi abbiamo un serbatoio grande.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi la moto, specialmente col
0: più maneggevole,
1: era molto, esatto. Infatti sarebbe stato bello su Suzuka, dove l'anno scorso abbiamo tribolato tanto nei serpentone, sai di. L'anno scorso tribolavamo tanto nei cambi di direzione. E quest'anno probabilmente con questa moto qui sarebbe stato uno step importante, però purtroppo quest'anno non riusciamo ad andarci, purtroppo è così, però lo useremo come gara di scarto,
0: certo.
1: E visto che c'è la possibilità di scartare la peggiore, alla fine a Le Mans senza di me sono riusciti a tagliare il traguardo facendo comunque un buon risultato, anche se lì sono stati anche un po' sfortunati, se no avrebbero fatto comunque terzi senza, certo, un paio di problemi quando comunque avevano trovato il sostituto francese, che è stato abbastanza veloce, ma ecco, non abbastanza, specialmente la notte faceva molta fatica.
0: Certo. Allora, prossima gara dove vi vedranno in endurance?
1: L'ultima gara a settembre al Goldor, a 24 ore, dove proveremo a giocarci il titolo. Adesso in campionato siamo secondi a 4 punti, e quindi ecco, là toccherà sperare che a Suzuka i team principali che si giocheranno il campionato non faranno un grande risultato, in modo che poi ce lo giocheremo un po' tutti alla 24 ore del Boldor. Poi alle 24 ore ci sono mille variabili, dove, certo, un errore o un piccolo problema tecnico comunque in una 24 ore te lo puoi concedere,
0: certo.
1: E quindi ecco, staremo a vedere. Avremo tempo e risorse per cercare di prepararla e arrivare al meglio. Ecco, il discorso endurance.
0: Una curiosità, visto che te sei un pilota molto alto, mentre Kevin è di media statura, chi si adatta di più nell'ergonomia della moto?
1: Sicuramente Kevin, perché io e anche Flavio è anche più alto.
0: Sì.
1: Quindi per noi guidare con un manubrio stretto è praticamente impossibile, cioè farei 5 giri poi avrei le braccia spezzate. Invece Kevin abbiamo la fortuna di avere lui, perché lui si adatta tantissimo e quindi alla fine riusciamo ad avere, sì, si lamenta un po' della posizione delle pedane, però in qualche modo riesce comunque a guidare, non si lamenta, si adatta, quindi va benissimo.
0: Quindi
1: la peggio ce l'ha ecco un po' lui, però alla fine la larghezza manubrio anche lui li usa abbastanza larghi, quindi è andata abbastanza bene.
0: Bene. Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti anche per il proseguo del campionato e rimanere aggiornati.
1: E la gara la danno sempre in diretta su Eurosport, e quindi fortunatamente abbiamo questa fortuna dove fanno vedere la gara quasi tutta in diretta, e poi io quest'anno farò, stiamo lavorando per fare la gara del CIV a Misano,
0: la Resinale,
1: che è un evento che a me piace tantissimo. Quest'anno avevo già in inizio stagione dato la priorità alle endurance, quindi avrei comunque saltato tot gare, purtroppo però per colpa di infortunio ho saltato anche le prime due gare del campionato italiano. Infatti ecco perché ero molto preoccupato, perché mi sono ritrovato a giugno senza praticamente andare in moto, e quindi ecco abbiamo deciso di fare questa gara qui in primis perché mi piace, ho tanta voglia ancora di far gare, poi specialmente con quest'anno al CIV con il regolamento nuovo, con la priglia che ha la possibilità di usare APX, quando l'anno scorso ho tribolato come un matto con l'elettronico originale, me la voglio godere un po', voglio fare un weekend dove mi diverto. Sicuramente non sarà facile, anche perché quest'anno il livello è pazzesco, però dai, l'obiettivo è divertirmi il più possibile e cercare di preparare al meglio il Boldor.
0: Perfetto. Allora Simone, io ti ringrazio tanto della tua disponibilità e ci aggiorniamo in proseguo di stagione.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao Simone, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, mentre ringrazio dopo in fuori onda Simone, un saluto a Edoardo e Maurizio, che sono insieme ad Anna di Amici di Francesco i fondatori e le menti del Rombo di Moto, quindi questo evento benefico c'è stato ieri, e soprattutto un ringraziamento speciale anche al buon Ezio, che da Milano è venuto in giornata per poi rientrare direttamente in moto in su, e ovviamente non c'era fisicamente, ma era lì con noi col cuore, la Super Silvana, che si sta preparando per la Milano-Taranto e quindi l'aspettiamo ovviamente l'anno prossimo. Allora, detto questo, ora un po' di musica e poi qualche altra sorpresa qui a Rai Don.

0: nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad per Ride On, ed ecco qua una piccola sorpresa, rintracciato al volo il Matador Filippo Bianchi, wildcard a Misano nella classe Sportbike. Ciao Filippo!
1: Ciao a tutti.
0: Allora, prima di tutto, innanzitutto complimenti per questo, per questi risultati non scontati, visto che sei passato dal CIV Sportbike a dove stai dominando, però sei alzato il livello e quindi nel mondiale. Tra l'altro ti chiedo subito, come stai fisicamente?
1: Come sto fisicamente? Tanto acciaccato dalla botta che si è dato venerdì. Mm-hmm. In Super Bowl, nelle qualifiche, perché dai, abbiamo avuto un inconveniente tecnico,
0: tra l'altro in un punto molto veloce,
1: diciamo che
0: dopo il curvone arrivati...
1: no, si era alle Rio lì.
0: Ah, ok.
1: Era alle Rio, però comunque l'ho data forte perché si è bloccata la ruota dietro.
0: Ok.
1: Ho provato a tenerla, ma comunque mi ha lanciato, perché mi era partita a destra, ho provato a riaddrizzarla, partita a sinistra.
0: Ok.
1: E da lì mi reputo molto fortunato, perché alla fine avevo solo un dolore alla caviglia, cioè male alla caviglia, però non era niente di che, ma il problema maggiore è la spalla, di cui avevo sofferto già altri anni, che... ho fatto veramente tanta fatica per tutto il weekend da lì in poi.
0: E comunque è arrivato a un podio, quindi seconda posizione in gara 1.
1: Ti dico...
0: che ti sta stretto.
1: A prescindere, sapevo che me la potevo giocare a condizioni pari, cioè...
0: stando bene, sì.
1: In forma fisicamente, senza l'inconveniente di venerdì. Dopo l'inconveniente non ci credevo più, perché da un lato sentivo che la spalla, a seconda di come la muovevo ogni volta, vedevo le stelle, quindi ho detto, boh, dove vuoi che vada? Antidolorifici e tutto, sono arrivato al warm up, che sono entrato dentro tanto per vedere come stavo. E da lì ho capito,
0: si può fare.
1: In genere forse si può fare. E quindi, bellissima gara, e piena di battaglie, che comunque sono riuscito a gestire, perché tutti mi avevano detto, anche Artigas mi aveva fatto, stai attento i primi 2-3 giri, perché abituato a quello che siamo abituati noi, qua prendi gli schiaffi, cioè ti...
0: entrano,
1: ti passano, devono, dopo fai fatica un attimo a riprendere il ritmo, perché sono molto aggressivi. Invece dai, ce la siamo cavata fin dalla partenza, abbiamo perso mi sembra 2 posizioni, però siamo comunque rimasti lì, e poi dopo da lì in poi ce la siamo giocata, e siamo riusciti un po' per fortuna, perché gli è partita Thompson, diciamo che Thompson mi ha dato e mi ha tolto. Perché il primo giorno gli si è imbarcata, ha rallentato tutto il gruppo, quindi io sono riuscito a prendere la scia e arrivare al carro veloce del secondo, e mentre in gara 2 ero, secondo me, nella posizione perfetta per giocarmi anche la vittoria, ma mi ha dato una rotata in curva 2 all'ultimo giro e mi ha mandato fuori, mi ha fatto perdere 2 posizioni, e quindi da lì siamo riusciti a fare quello che si poteva.
0: Comunque, ecco, hai dimostrato di essere pronto e di essere lì, quindi io poi, parlando via WhatsApp e messaggi con Max Temporali, anche lui concordava che dovresti avere una sella in quel contesto, ecco. Quindi io incrocio le dita e spero che questa opportunità arrivi.
1: Dai, da un lato ci spero anch'io, e spero che quello che ho fatto in questa settimana qua abbia fatto capire che alla fine
0: ci sei.
1: Ci siamo. Da un lato me la posso meritare un'occasione del genere, però alla fine, dopo, del tutto non sta a me.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Vediamo un po' come si evolvono le cose.
0: Se tutto quadra. Comunque, ecco, la cosa importante è che a livello, su un palcoscenico così importante, dove anche l'emozione può fare brutti scherzi, sei rimasto freddo, calcolato e quindi hai performato, come si suol dire.
1: Non mi faccio toccare troppo da queste robe qua. Mm-hmm. Sono concentrato su quello che devo fare, prendo una gara importante, una qualsiasi gara, che sia da un livello più basso a un livello mondiale come questa, ma la interpreto sempre alla solita maniera.
0: Giusto. Allora, prossimi appuntamenti dove ti vedremo schierato in griglia?
1: Il CIV, la Racing Misano a luglio, okay. Poi ci sarà il CIV a Cremona, e poi vediamo se ci sarà la possibilità di rifare un'altra Cremona.
0: Un'altra, esatto. Wild card, bene, incrociamo le dita e facciamo tutti il tifo. Poi, come sempre, visto che non siamo nemmeno lontani fisicamente, quando sei disponibile ci mettiamo d'accordo per averti qua in carne ed ossa, qua in studio per una diretta.
1: Certamente, ci mancherebbe, con più che piacere.
0: Quindi sono veramente contento di questo risultato, e infatti, come hai visto, ti seguivo nonostante anch'io fossi fuori in moto per alcune attività, ero sempre lì con il live timing e le varie cose a seguire.
1: No, dai, abbiamo fatto un bel lavoro. C'è lì il boss?
0: No, è sperso in qualche meandro dell'officina.
1: Ah, è sempre in officina.
0: Sì. Sì. Allora, poi ci mettiamo d'accordo su quando riusciamo a rifissare la diretta qua in studio.
1: Certo.
0: Perfetto, io ti ringrazio tanto di questa improvvisata e veramente ti abbraccio e ti aspetto.
1: Certo, ti ringrazio.
0: Ecco, nel frattempo, se vogliamo ricordare i nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti, chissà mai qualche sponsor è interessato a investire su questo giovane più che promettente.
1: Su Instagram Filippo Bianchi -7, e poi c'è il sito che mi pare che sia filippobianchi.org, una roba del genere.
0: Okay. Il profilo principale è quello Instagram.
1: Esatto. Tanto guardo per Filippo Bianchi 7.8. Non lo so. Instagram lo guardo sicuramente quello.
0: Perfetto. Allora, Filippo, ci aggiorniamo presto e mi raccomando, ora riprenditi al 100%, che ti vogliamo bello in forma.
1: Ci vuole, che siamo molto acciaccati ora.
0: Bene. Ciao Filippo.
1: Ciao Fabio, grazie, ciao a tutti.
0: Allora, mentre dopo mi metterò d'accordo con Filippo per vedere quando ritornerà qua in studio e così gli chiedo se porta il trofeo del mondiale di gara 1 per fare qualche foto, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo pronti per i saluti finali.

Raidon, siamo ormai in chiusura per i saluti finali e vi ricordo l'11 e il 12 di luglio, prendete nota, nell'area delle feste a San Piero a Sieve, l'annual reunion Mugello Rally, quindi con tre tipi di percorsi, l'11, quindi totalmente off-road, scrambler, quindi mezza strada, mezzo asfalto, e ovviamente il percorso tutto asfalto. Poi vi sarà la possibilità di iscriversi alla motomappa gratuitamente con alcuni waypoint, ma di questo vi aggiornerò prossimamente. Vi sarà un village soprattutto la domenica con stand, attività varie, e il sabato invece la sera festa, la cena in collaborazione con la Pro Loco di San Piero a Sieve, e concerti, musica rock e qualche altra sorpresa. Allora, vi ricordo che alle 22:30 andrà in onda Team Radio, che parlerà invece di raddoppiano le ruote, quindi si parla di Formula 1, quindi parlerà di tutto quello che è successo nel GP di Barcellona, mentre invece noi saremo in replica alle 20 su Radio Samarcanda, quindi sia in digital network, quindi in streaming, ma soprattutto in DAB in tutta la regione Lazio. Allora, io ringrazio ancora i nostri ospiti, quindi Kevin Bonci, che ci ha fatto scoprire non solo le sue imitazioni ma qualcosa su di sé, e il super pilota Simone Saltarelli, che con i compagni di squadra Kevin Calia e Flavio Ferroni ha vinto la gara di endurance a Spa. Quindi adesso noi ci salutiamo, ci risentiamo lunedì prossimo e vediamo un attimo qualche sorpresa. Allora, saluto ovviamente poi tutti i corsisti del corso Classic in Mugello, quindi tra l'altro è stata una bellissima esperienza vedere la condivisione tra babbo e figlio, che hanno affrontato questo corso assieme, ma soprattutto anche la domenica, tutti gli amici che non hanno mancato questo appuntamento annuale, che è il nono anno, quindi preparatevi per il prossimo, che sarà il decimo, ci sarà qualcosa di molto molto speciale. Allora, quindi adesso saluto tutti, e ovviamente non ti puoi mai permettere di fare nemmeno un pisolino dopo pranzo, perché ti fanno gli scherzi. Quindi un abbraccio a tutti coloro che poi non ancora paghi di curve sono rientrati con me facendo un po' di curve, e soprattutto al mitico cappellone soprannominato Wanda. Allora, detto questo, ci riaggiorniamo presto, e ora vi lasciamo alla prosecuzione del palinsesto di Ride On, e buonanotte, sono cotto, e saluto ovviamente il buon Cavarobi, Eugenio, che speriamo di avere presto nuovamente qua in carne ed ossa, e ora un po' di musica.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Per Lewis Hamilton, sulla pista dove nel 1996 vinceva la sua prima in rosso, Michael Schumacher, 30 anni dopo, sul traguardo, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna, la sua prima in Ferrari, la sua prima in rosso.
3: E allora sul circuito del Montmeló, al Gran Premio di Barcellona, vince Lewis Hamilton davanti a Russell e a Norris, quarto Max Verstappen, quinto tempo per Piastri, poi ritiro per Leclerc e ritiro anche per Kimi Antonelli quando era secondo davanti al pilota inglese della Mercedes. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Ciao Mirko, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Buongiorno Simone Giannotta.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora Mirko, io ti faccio ascoltare quello che ci hai detto tu 7 giorni fa dopo il Gran Premio di Monaco riguardo il Gran Premio di Barcellona. Vai. E ci aspettiamo da Barcellona tra 6 giorni.
4: Lo sai che mi aspetto? Ve la dico proprio palese. Innanzitutto che succede qualcosa, appunto, di quelle belle che magari vinciamo, se non altro per mettere un sacco di tappi in bocca alla gente.
3: Sì.
4: Proprio questo ce l'ho da tanto dentro, perché poi tutta sta gente che sparla senza sapere niente, appunto come non sapere di matematica, no? 25 sì. Punti a gara, siamo 76 di distacco, ne mancano 19, fatte tu conti. A parte questo, io mi aspetto quello che è successo 2 anni fa ad Austin. Voi ricordate, noi non eravamo assolutamente favoriti, perché
3: sì,
4: c'erano lo snake, che noi non eravamo buoni, c'era il discorso delle ali flessibili. A Austin la Ferrari portò l'ala anteriore flessibile, vincemmo Austin.
3: Sì, è vero.
4: Quindi desidero, voglio assolutamente, deve essere così come Austin 2 anni fa, arrivare lì e strabiliare tutti, sarebbe una bella cosa. Oddio, manca ancora il motore, però con tutte le cose,
3: Mirko, insomma, diciamo che ci hai preso.
4: Sì, ci ho preso, ma a parte che era un desiderio, no? Come si dice, quando tu vuoi assolutamente come qualcosa, no? A tutti come i costi, no? perché sai, noi in Italia siamo fatti un po' strani, no? Siamo tifosi, ma tifosi strani, cioè ci piace tantissimo prenderci per il culo da solo e ci piace tantissimo, come si dice, criticarci, no?
3: Sì.
4: Questa cosa poi il bello è che la facciamo trasparire anche all'estero, quindi di conseguenza poi ci prendono in giro, certo, anche all'estero, no? E quindi è una cosa che per esempio nelle altre parti non succede, cioè se fanno i DNF succede in Mercedes, succede in McLaren, non è che fanno tutte queste cose, succede da noi, sprofondo rosso, no? Tutti i peggio titoli. E mo poi ovviamente mo adesso c'è il tiro al piccione su Leclerc, eccetera, quindi siamo in questa situazione qua, per cui era un desiderio forte. Però io è dall'inizio della stagione che lo dico, questa macchina non è l'SF25, questa macchina è nata bene, c'ha i presupposti per andare bene, l'inghippo ce l'abbiamo avuto col motore, e è nato tutto dall'estate dell'anno scorso, quando poi Zimmermann e company, quelli che c'erano all'epoca, se ne sono andati perché stavano a progetto a un motore, la testata di questa, e prendevano fuoco i motori. E poi hanno trovato l'alternativa, hanno trovato la soluzione facendo questo motore con la testata in acciaio che può arrivare ad altissime temperature, tanta affidabilità, però qualche cavallo in meno, però so di rincorsa, questo è un motore di rincorsa, e che tutto sommato abbiamo fatto il nostro così. Però sentivo che nell'aria c'era, cioè io l'ho detto pure ieri nel mio video, il fatto che abbiamo fatto questi risultati e questo risultato di ieri senza il motore, cioè io speriamo che quello che
3: bene. Fa
4: con l'Aduo facciano una cosa affidabile, che recuperi qualche cavallo, perché a questo punto ce la possiamo fare. E comunque Hamilton alla fine con ieri e il DNF di Antonelli, non è che stiamo distantissimi da tutte le opportunità.
3: È vero,
4: quindi
3: è vero.
4: Speriamo, dai.
3: Simone, Hamilton ha avuto un po' di fortuna prendendo la virtual per il ritiro di Alonso, è stato al momento giusto, anche se poi quando si è messo davanti con le bianche ha dettato il passo, era imprendibile. Tra l'altro, perdonate, ma non l'avevo ancora mai sentito nominato come Hammer Time da quando è in Ferrari, perché in realtà era molto difficile, però che bello sentire Hammer Time riferito a Hamilton in Ferrari, Simone.
5: Molto molto molto bello. Rispetto alla fortuna, tanta sfortuna Leclerc, come al solito lui entra subito il giro dopo.
3: Sì, è vero.
5: Se questo è, non lo so, manco Calimero. Sì, se c'era davanti Antonelli non so come andava, se non c'era la safety car, se non c'era la virtual, Russell lo andava sicuramente, perché stava girando come un mostro, mettila così, come lo squalo che era ai bei tempi.
3: Sì, sì, tra l'altro appunto non, poi ha finito a 30 secondi, sì, 25 anche poi dopo 30, ma insomma comunque non lo riprendevano più, Mirko.
4: Sì, io non lo so, poi là se andava avanti senza safety car, cioè senza virtual, noi avevamo un cambio da fare ancora, un cambio come ancora. Sì. E quindi di conseguenza poi sarebbe stata una rincorsa da parte di Hamilton, però visto come ha girato, sui tempi che ha girato 1.20 e non ci arrivavano comunque Russell in quel momento, giravamo un secondo più veloci di loro,
3: sì.
4: E quindi in considerazione di questo potevamo vincere lo stesso, quindi fortuna sì, perché ci ha agevolato e non per niente poi abbiamo preso 20 secondi di distacco, perché poi tutto questo torna sempre a bomba su quando poi alla fine la gente fa i conti senza l'oste, no? Agli altri Gran Premi dice la Ferrari ha preso 30 secondi, però vedi quanto è facile quando stai davanti con aria pulita,
3: sì, cioè pure agli altri 30 secondi,
4: 20 secondi, cioè è facile, insomma, no? Voglio dire, se la macchina è buona, se tu stai in forma, se tu stai in fiducia, li fai quei 20 secondini. Adesso che dovremmo dire che c'abbiamo 20 secondi di vantaggio su Mercedes, non ce li abbiamo 20 secondi di vantaggio, però ieri è andata così, quindi sì, ci ha avvantaggiato sicuramente la safety car, la virtual safety car sicuramente è stata d'aiuto, però non lo so, col terzo pit stop poi ci avremmo avuto la rossa sul finale, penso, se quello era il ritmo li potevamo prendere, poi passarli sarebbe stato comunque complicato. C'è da dire, e qua mo non so se era nel programma, nella scaletta di Gianluca, se gli ero un po' tutto, che comunque è stata una gara da due Gokones infiniti, a parte queste situazioni. Sì. Cioè, la gara non era entusiasmante, se vogliamo dirla tutta, quasi quasi, e mo la dico grossa, occhio, tenetevi stretti, leggetevi forte, quasi quasi rimpiango i primi Gran Premi di quei sorpassi finti, che porca miseria, cioè veramente due Gokones, cioè, siamo veramente appiattiti, almeno sì. Col DRS qualche volta tu vedevi, aprivano quelle ali, c'avevi quella percezione dell'apertura dell'ala e quella rincorsa, no? E invece adesso le ali si aprono comunque per tutti e quindi non vedi nessuna possibilità di l'overtake, non te lo fanno percepire, perché l'overtake non lo percepisci, sai che sta sotto al secondo, sai che lo può usare, ma non lo percepisci, quindi in effetti manco sai, i famosi yo-yo che dicevano a un certo punto sorpasso e risorpasso, che sapevamo che erano de batteria, sapevamo che erano brutti, però ci avevano il loro fascino, no? adesso sei appiattita di nuovo, cioè segno che proprio effettivamente questo regolamento, a mio modo di vedere, ha dato proprio il de profundis, no? Con tutte queste modifiche, cioè tu prima ce l'avevi in un modo, mo ce l'hai in un altro, comunque è stata proprio una scelta sbagliata a prescindere un po' di tutto, e continuano a fare cose sbagliate. Tra l'altro avete visto, aggiungo pure, la classifica finale è cambiata, c'è state pure penalità sempre al solito post Gran Premio, quindi
3: ormai siamo abituati.
4: Cioè ormai la classifica tu devi aspettare almeno 2-3 giorni per dire qual è la classifica ufficiale, una cosa...
3: È vero.
4: Comunque ecco, per questo.
5: Comunque ci sono stati dei sorpassi di Leclerc, anzi uno in particolare.
3: Piastri in esterno.
5: Mamma mia.
3: Fantastico. Fantastico, sì, quello sì. È stato fantastico.
4: Però questo l'hanno già dimenticato. Questo, tu ricordati sempre questo su Leclerc: lui può fare miracoli, può aver portato delle macchine cancelli a pole position, può aver fatto vincere gare che non erano manco lontanamente in previsione. Però lui, se va a muro, camiseria, non c'è verso, tra deve diventare per forza una schiappa.
3: L'errore che ha fatto per cercare di fare qualcosa nelle qualifiche, purtroppo lo ha penalizzato ed è partito decimo.
4: Sì, sì.
3: Sempre rimanendo a Hamilton, Simone, aveva ragione lui che aveva bisogno di sentirsi la macchina cucita su di sé. Poi mi ha colpito molto il fatto che campione, 7 volte campione del mondo, 41 anni, si è emozionato sul podio. Insomma, è stato bello anche il gesto di Antonelli che è andato a complimentarsi con Lewis, dopo ne parliamo anche di quello. Ma aveva ragione lui, gli serviva una macchina cucita su se stesso proprio, e quindi dopo un anno, visto e considerato che la F25, a parte quello che era, non aveva nulla del DNA di Hamilton aveva bisogno di questo?
5: Secondo me è più complesso, uh-huh. Nel senso che le macchine più o meno sono quello che sono, ed Hamilton le vecchie Formula 1, quelle effetto suolo, non sembra non averle mai digerite,
3: sì,
5: a fondo, mentre con quest'altra si trova meglio. La macchina, cioè, se la macchina è buona, poi un pilota se la mette che è più puntata o più sul posteriore o più sulla cosa, il discorso secondo me è che la macchina è buona,
3: sì.
5: Perché anche Leclerc, che ha uno stile completamente diverso, in realtà va forte anche lui,
3: sì.
5: Quindi non è una questione solo di cucita addosso, che forse era più tanti anni fa questa cosa qui, adesso sono macchine buone e meno buone, è quello che poi riescono a tirarne fuori i piloti.
3: Certo.
5: Ed Hamilton ha bisogno di una macchina che abbia le sue precisioni, che abbia quel posteriore in quel modo, mentre Leclerc c'ha bisogno che c'ha l'anteriore in quell'altro modo, e hanno due stili diversi e tutti e due vanno forte. Questo vuol dire che la macchina è buona e non è cucita su uno o sull'altro, almeno secondo me.
3: Mirko, secondo te invece?
4: No, lui sicuramente è un pilota che sì, ha bisogno che la macchina rispetti certi canoni, se no lui non la guida, soprattutto sul posteriore, deve averci un posteriore che lo asseconda a quello che vuole lui. Ovviamente l'ingresso curva è fondamentale per tutti, però a lui gli interessa che il posteriore non gli balli e non vada a modo suo. E invece, per esempio, su questo Leclerc è al contrario,
3: sì.
4: Leclerc è uno che c'ha bisogno del davanti puntatissimo, quindi che inserisca bene in curva, ma al dietro lo gestisce, quindi se anche gli scappa un po' a lui è una cosa che la sa gestire, quindi questo è un punto fondamentale. La SF25 era nata male per lui e per Leclerc,
3: certo.
4: Quindi era una macchina nata male e morta male, quindi non era, cioè, diciamo che lì si è trovato male due volte, essendo appena arrivato in scuderia e perché la macchina non era buona,
3: certo.
4: L'effetto suolo non ne parliamo, è stata la sua condanna proprio, forse sarà che si è fatto male troppo col porposing il primo anno, lì il mar de schiena a sciatica,
3: sì.
4: Quando scendeva dalla macchina, e probabilmente quello per lui gli sono andati in antipatia e non le ha più digerite, sai, una cosa che pure che se te la migliorano alla fine poi dici no, non mi piace, quindi è un po' come sti regolamenti nuovi, no? All'elettrico, non ci piace e non ci piace, anche se l'hanno corretto. E quindi ecco, quindi penso che questa invece sia una macchina che comunque a detta sua, insomma, e mi pare che nessuno lo smentisca da questo punto di vista, è una macchina dove lui ci ha messo anche del suo da un punto di vista dei consigli sul come doveva essere, è una macchina che al di là dell'elettrico è molto simile alle macchine pre-effetto suolo, alle macchine precedenti,
3: sì, certo.
4: Quindi ovviamente lui di esperienza da quel punto di vista ce ne ha. Anche il discorso dei freni Carbon Industry, se parliamoci. Però aspetta, ho nominato Carbonistri, però attenzione perché attenzione, Brembo perché sono buoni dischi, diciamolo,
3: attenzione perché la Ferrari comunque monta tutto Brembo, lo sottolineiamo, dopo che l'hai detto nel video ci ho fatto caso, è vero, comunque sono proprio, si stanno proprio attenti, sottolineiamo che comunque Brembo fornisce tutto, è soltanto le pinze, soltanto i dischi.
4: Allora facciamo una piccola parentesi. Sì. Io sono d'accordo, è un'azienda italiana, dobbiamo tutelarci, dobbiamo rispettarla, c'è una grandissima storia, mi sta bene, però non hanno lo stesso rispetto su Ferrari quando la devono smerdare, non so se ci avete fatto caso, sì. Non ce l'hanno lo stesso rispetto, perché se devono menà pesante lo fanno, sì. Invece su sta cosa ci vanno proprio, no, sulle uova, attenzione, no, però attenzione, soltanto il disco, niente, la pinza e le pasticche sono ancora Brembo, per carità di Dio, chi ve lo tocca, cioè per carità, poi se poi Brembo mi vuole fare una bella fornitura dei freni, per carità, se la prendiamo e diciamo che sono bellissimi, però se non funziona, cioè può starci che quella macchina con quell'impianto frenante, con quel motore, con quel drive by wire, quello per recupero dell'energia, vada meglio con i carbon, pazienza,
3: come sì, si dice, voglio magari... dire, il mondo del giornalismo un po' lo conosciamo, nel senso che poi l'azienda ti fa fare il video, comunque il servizio all'interno della fabbrica, ti mette a disposizione tante cose e quindi non li puoi trattare in un certo modo e quindi devi...
4: È una cosa che questa qua va un po' in tante direzioni, perché poi vabbè vediamo pure, insomma, lì in televisione ci stanno tanti sponsor, no? Tanti coccolamenti, sicuramente come pasta dobbiamo mangiare la Barilla, no? Come tutte queste robe qua, ma pure quest'altra, anche questa roba veicolando anche il discorso Antonelli, io sono stracontento che ci abbiamo un Antonelli, pilota italiano, futuro campione, magari campione già quest'anno, non lo so, tutto quel che qua, 19 anni, potrebbe essere anche più di Michael Schumacher come campione del mondo, non lo so, lo spero, me lo auguro e magari me lo auguro anche in rosso, sì. Però io dico, ma possiamo fare ogni LFP1, LFP2 e prima della gara, ogni pausa pubblicitaria, ogni rientro e tutte le vincite d'Antonelli, e Antonelli vince, minchia, ce lo stai mandando in angustia, non posso sentire più, cioè una cosa, sì, ok, ci piace, bello, sono contento, speriamo che vinca. Se non vince Ferrari, speriamo che vince lui.
3: Certo.
4: Però c'è che cosa? Vedi poi dopo che succede? Mo, spero di no. Vanno due o tre gare storte e dopo boom, no? Vedi, e fai peggio, perché più alto lo fai salire, più il tonfo è brutto poi dopo, no? Sì, anche sì, psicologico, va la gente. Quindi anche meno, c'ha ragione Toto Wolff, siate più calmi da questo punto di vista, miseria. Cioè, tu facci caso, guarda, se io me lo volevo registrare per farlo vedere anche nei video, cioè tu vedi ogni pausa pubblicitaria al rientro dalla pausa pubblicitaria prima del Gran Premio,
3: sì.
4: Boom, servizio su Antonelli,
3: che prima poi lo vittoria, ripetuto. Seconda vittoria, sì. Di Antonelli, quinta, sì, vittoria, beh. Di Antonelli,
4: mamma mia, poi ieri il karma, boom, eccola, vedi, è meglio stassegarmi perché poi il karma
3: si ti torce contro. Allora, a parte, appunto, è stato comunque bello il gesto da Antonelli di andare a complimentarsi con Hamilton, nonostante immagino, no, la delusione e la rabbia per il ritiro, però devo dire un gran gesto. Secondo arrivato è stato George Russell, si è avuto una bella battaglia con Antonelli, poi è stato superato dall'italiano, anche se poi appunto si è dovuto arrendere al problema. Che dici?
5: Sverniciato, direi, come te.
3: Sì, sì. Io tra l'altro ne parlavamo durante la gara con Simone, secondo me non lo sorpassa perché non c'è motivo di rischiarla, secondo o terzo non gli cambia niente perché sono 15 e 18 punti, quindi per 3 punti non vale la pena rischiare, tra l'altro appunto essendo compagni di squadra, invece poi ha avuto l'opportunità, si è buttato comunque, Mirko.
4: Sì, e allora lì, se ci avete fatto caso l'intervista di Toto Wolff, hanno sbagliato tutto, perché hanno lasciato il free to race quando invece forse è la cosa migliore per Mercedes, a me non me ne frega, cioè nel senso, da ferrarista facessero quello che gli pare, però lì hanno sbagliato tutto, l'ha ammesso anche Toto Wolff, dice dobbiamo rivedere la strategia perché così rischiamo di perdere, soprattutto adesso che ha detto giustamente Toto Wolff, se rifà sotto Ferrari, insomma, quindi bisogna fare attenzione perché lì non era free to race, era lascia passare Antonelli perché è più veloce,
3: sì.
4: Ed era più veloce, si è visto, perché poi quando l'ha passato, poi DNF a parte, cioè quando si è spento tutto,
3: sì.
4: Comunque era passato. Tra l'altro il fatto che gli si era rotta la davanti pure mi ha fatto strano, perché io continuo a non aver visto nessuna toccata, o si è rotto quando è passato sul cordolo appena l'ha sorpassato,
3: probabilmente,
4: però non c'è stato nessun, perché lui poi l'ha sorpassato a destra e l'ala
3: era rotta dall'altra parte,
4: c'era l'asse a sinistra, l'ala era rotta dall'altra parte, quindi mi fa strano, a meno che non c'è stato qualcosa che non abbiamo visto, qualche frame da qualche altra parte, però non credo che si sia rotta per contatto, ma più per magari qualche vibrazione. E da questo punto di vista la vibrazione è anche un altro dei problemi che a quanto pare crea problemi sulle batterie della Mercedes. Sono due problemi che la mettono in croce, sono le vibrazioni e il calore. E quindi di conseguenza stavolta è toccato a Antonelli, l'altra volta in Canada era toccato a Russell, altre volte è toccato, sempre qualche volta è toccato a McLaren. E quindi insomma io lì credo che abbiano sbagliato proprio strategia, dovevano da spazio perché Antonelli era più veloce, l'ha dimostrato, l'ha sorpassato pure con certo piglio,
3: sì,
4: diciamo,
3: sì.
4: In certi versi, cioè senza remore proprio, senza timore reverenziale, e per certi versi lì lui è, Russell è sempre stato famoso per una difesa molto dura, ha provato a difendersi, ma ci siamo resi proprio conto della differenza in questo momento sia di stato mentale che di guida che di prestazione, insomma ce n'aveva di più Antonelli, anche se poi bisogna dire pure, mettiamoci anche questo, che comunque Antonelli c'aveva due giri di gomme in meno, cioè quindi era comunque, c'aveva leggermente le gomme più fresche, e visto il degrado che c'era lì e il calore sull'asfalto, anche quello potrebbe aver inciso, de poco, ma potrebbe aver inciso. Quindi insomma, ecco, quella è stata la situazione. Però sì, ieri ennesimo colpo, gli è andata bene poi a Russell che si è ritirato Antonelli, perché sennò sarebbe stato l'ennesima beffa per lui.
3: Russell, come lo troviamo a livello psicologico, Simone, secondo te? Ma dopo questa vittoria, insomma, questo secondo posto potrebbe riprendersi, oppure è in down ormai da tempo?
5: Secondo me è in down. Hamilton era il suo avversario in squadra prima, Antonelli è il suo avversario di adesso, tutti e due l'hanno suonato come un gong, poi ci ha avuto culo e ne sarà consapevole pure lui.
3: Quindi
5: un altro pilota in down secondo me è Piastri, che è proprio impalpabile tra le altre cose.
3: Piastri è stato sverniciato da tutti, sì, e da Leclerc in quel sorpasso all'esterno bellissimo, ma sì, Piastri anche mentre Norris continua ad avere un po' di progressi, di miglioramenti, però la McLaren è un po' ancora impalpabile, Mirko.
4: Sì, la McLaren non so, c'ha un po' e un po', nel senso che dà dei segnali a volte che dice che la ritorna pure McLaren, ci dà fastidio, sì. Poi però effettivamente gli manca ancora qualcosina, e considerato che hanno il motore Mercedes che, per quanto dicano che è inferiore a Red Bull, comunque come power unit nell'insieme è la migliore, perché insomma l'hanno dimostrato, hanno vinto 6 gare insomma precedentemente, quindi insomma ci sta che siano i migliori. Nonostante quel motore lì hanno avuto un sacco di disagi, un sacco di problemi, però secondo me gli manca ancora anche qualcosa di macchina, e si è evidenziato questo anche per loro a Monaco, insomma, dove effettivamente ce l'aspettavamo più pimpante, invece non c'è. Quindi secondo me anche loro mancano qualcosa in carico aerodinamico, qualcosa sul telaio, sicuramente qualcosina in meno ce l'hanno. Pensavano di aver fatto l'azzardo col passo più corto e insomma la macchina un po' più compatta, eccetera, invece tra l'altro è strano, poi vedi anche le interpretazioni aerodinamiche, no? Tutti vanno a cercare le pance più scavate, le cose. Invece Ferrari con questo aggiornamento ultimo, non so se per via della nuova ala anteriore, che tra l'altro non so, faranno scuola anche su questo, che hanno portato l'ala anteriore,
3: sì.
4: Dove sotto c'è tutta una serie di deviatori che ricordano un po' i canali Venturi sul fondo,
3: sì,
4: no?
3: Sì.
4: Quella è un'altra cosa che sicuramente verrà copiata, perché è un'innovazione pure quella. non so se per via di quello che ha indirizzato i flussi d'aria in un altro modo, però hanno scelto una strada completamente opposta agli altri, ovvero anziché rastremare le pance, per assurdo davanti le hanno fatte più bombate.
3: Sì.
4: Quindi è una cosa strana, perché quello non dovrebbe portarti del drag, invece in qualche modo gli serve a indirizzare i flussi d'aria in qualche maniera a vantaggio di qualcos'altro, che ovviamente noi non siamo ingegneri tali per capirlo, però evidentemente, cioè, non è che sono scemi, vanno in controtendenza rispetto agli altri perché vogliono fare karakiri, insomma. No, sicuramente c'è qualcosa che hanno trovato in quel senso, in quella situazione là, e quindi rispetto agli anni passati, dove abbiamo tanto esaltato, e questo bisogna dirlo sempre grazie alla stampa, quanto sono bravi gli ingegneri di McLaren, quanto sono forti, viva Andrea Stella,
3: esatto.
4: L'abbiamo mandato via, ridateci Andrea Stella, quest'anno io non vedo tutta questa esaltazione verso gli ingegneri di Maranello, dove hanno detto che dovevamo mettere la sede in Inghilterra perché gli ingegneri migliori stanno in Inghilterra, perché qui, perché lì. Io però tutta adesso, dall'inizio della stagione che stiamo facendo scuola di aerodinamica un po' a tutti, quindi sì, sinceramente io non la vedo l'esaltazione mediatica verso i ragazzi di Maranello, non ce la vedo, cioè bisognerebbe dargli merito a sti ragazzi qua,
3: sì.
4: Sicuramente comunque sì, ma McLaren sta un passo indietro, sì, per concludere,
3: sì.
5: E Piastri due passi indietro, come
3: sì, Piastri non si è più ripreso dallo scorso anno,
5: sembra non essersi ripreso.
3: Sì, è vero. Allora, andiamo verso il Gran Premio di Austria al Red Bull Ring, tra due settimane, insomma, quindi abbiamo tutto il tempo per carburare per goderci questa vittoria di Hamilton. Di Leclerc, che ci possiamo aspettare, nel senso, anche lui è in una fase, perché è molto demotivato, no? Nel senso che è andato a muro a Monaco, è andato a muro nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, sempre per cercare qualcosa, di dare qualcosa in più alla macchina, perché gli manca qualcosa. Che sta vivendo Leclerc, Mirko?
4: Ma Leclerc non è che lo sta vivendo adesso, perché è uno che purtroppo me ci rivedo tantissimo, nel senso che un po' sfigato io pure, sembra sempre che mi manca quel tantino per arrivare dove devi arrivare, o perché te manca la macchina, o perché te manca, c'è sempre un po' di sfiga, a volte non è la sfiga, cioè per esempio l'errore che ha fatto in qualifica è un errore suo stavolta, senza dubbio, però poi è figlio di tutto quell'altro che ti succede, certo. No? Perché poi dopo alla fine diciamo, allora là è successo il fatto che l'asfalto, i freni e tutte quelle altre cose lì, e sì, te ne vai a muro a Monaco a casa tua, e l'altra hai tentato pure lì di fare la pole position e te ne sei andato a muro, cioè poi queste cose, vuoi o non vuoi, anche se tu dici ma io so, io vado avanti, poi se vuoi o non vuoi tu cerchi, dice adesso lo devo fare, perché mi devo, visto l'ha detto pure dopo nell'intervista, nemmeno se vinco riesco a ripagare, sì, gli errori, sì, che ho fatto, sì, no? E quindi in qualche modo, vuoi o non vuoi, dentro la macchina, cioè questa cosa te la porti, no? Dici devo fare quel tanto in più, la devo mettere, oggi la devo mettere in polla a tutti i costi, no?
3: Sì.
4: Perché lo senti, perché ci sta, la macchina si vedeva che ci stava, tra l'altro bello il fatto che per una volta tanto effettivamente l'abbiamo sempre detto a prendere in giro, il fatto che la Ferrari si nasconde, no? Uh-huh. E poi non era perché si nascondeva e invece stavolta si è nascosta per davvero, FP1 e FP2, sì, l'hanno detto, ha girato forse con 10-20 kg in più di benzina per non far vedere che c'era sto potenziale,
3: sì,
4: e quindi la macchina lui sapeva che c'era la possibilità di fare la pole, e ha detto ce la devo mettere in pole, e ha fatto quel tanto in più che fa lui sempre, solo che come sempre quando metti quel tantino in più o è tutto o è niente, e stavolta è stato niente un'altra volta, solo che è a catena, no? Quando ne succedono due o tre di seguito eccetera, entri un po' in quel loop mentale dove dice mo la prossima volta quando lui andrà in pista ci avrà sempre quella cosa di dove dire adesso la devo far fatta bene, vuoi o non vuoi, cioè
3: certo,
4: inevitabilmente, no? Perché anche se tu dici io resetto, ma che resetti? Tu vai in macchina e dici oh, beh, ora ho fatte due brutte, una devo fare bene, e quindi stai sempre con quel pizzico in più di voler fare qualcosa in più, solo che c'è un vantaggio,
3: sì,
4: è che Austria è una pista dove Leclerc bene fatto diverse stagioni in passato. Mi ricordo poi specialmente nel 2022 con l'F175 avevamo sorpassato tre volte Verstappen, voglio dire, lì avevamo fatto un garone, ma anche altre volte, insomma, belle battaglie con Verstappen anche in altre occasioni. Quindi è una pista che lui non dovrebbe andare male, in teoria, quindi potrebbe essere l'occasione per lui di fare qualcosa di più. Quello che ho detto pure ieri, diciamo, a casa mia, diciamo, è stato che se lui non inanella una serie di vittorie, di posizioni migliori a Hamilton, e Hamilton se dovesse veramente trovare comunque sempre averci un margine adeguato per lottare per il mondiale, arriverà a un punto dove si dovrà mettere a servizio, secondo me, questo l'ho detto in passato quando qualcuno si doveva mettere a servizio suo, sì. Lo dico stavolta, perché non dobbiamo fare gli errori degli altri, cioè le papaya rule o altre cazzate, o quello che ha fatto ieri Toto Wolff, cioè se dovesse non riprendersi al fine di fare una serie di risultati positivi e rimettersi in carreggiata e magari sopra ad Hamilton come punteggio, a un certo punto si dovrà mettere a servizio a e dare la mano.
3: Certo.
4: Per quest'anno deve abbozzare, che ti devo dire, cioè tra il niente e l'ottavo titolo di Hamilton, io ci metto l'ottavo titolo di Hamilton, mille volte, insomma.
3: Vinto con la Ferrari ha un potere, un peso
4: c'ha
3: molto,
4: un sapore, mamma mia, c'ha un sapore diverso. Tu mo vabbè, è un sette volte campione del mondo, non se lo dimenticherà mai nessuno, ma dovesse fare un filotto Hamilton con Ferrari praticamente diventerebbe l'Osanna del mondo, sì, della motorsport, cioè quindi, che tra l'altro è bello il fatto strano che Schumacher riportò la Ferrari in un periodo bruttissimo della Ferrari, riportò a vincere la Ferrari in Spagna.
3: Sì, è vero.
4: E qua si è riferito un po' alla stessa cosa. Speriamo
3: tutti a sperare,
4: che
3: tutti.
4: La storia si ripete. Che ti devo dire.
3: È vero. Tra l'altro è stato molto bello vederlo emozionarsi, appunto, a 41 anni, dopo 7 titoli mondiali, emozionarsi sul palco, ringraziare la Ferrari come poche volte ha fatto in passato, e ecco la lacrimuccia sia sull'inno inglese ma anche sull'inno italiano, devo dire, io non me l'aspettavo da Hamilton, perché non, invece si è improvvisamente sciolto, Mirko.
4: Sì, e devo dirti che mi ha fatto, cioè, allora vedi, quello che diciamo sempre è che per esempio Leclerc è uno di quelli che ci fa emozionare, no? Sì. Altri non ci fanno emozionare, Russell non ci fa emozionare, cioè Norris non ci ha fatto assolutamente emozionare, poi magari qualcuno sì, perché l'avrà visto, che ne so, Pulcinella dalla situazione che vince, non lo so, però non mi ha dato quelle emozioni. No, vabbè, sarà che è Ferrari, sarà quel che vuoi, ma io ieri mi sono emozionato. Mi sono emozionato perché pensavo che non avvenisse sto matrimonio, e non lo so quanto andrà ancora bene, quello che succederà dopo, però effettivamente almeno c'è stata, come si dice, una gioia, cioè c'è stato perché sembrava proprio, sai come l'ho ricondotto, se non sarebbe avvenuto questo, un po' a quello che è stato Valentino con Ducati, no?
3: Sì.
4: Cioè tu aspetti tanto, per esempio là si aspettava tanto il pilota italiano su moto italiana, sì, e non è stato mai un matrimonio consumato quello, no?
3: Sì.
4: E quindi ci resti male. Anche questo sembrava un matrimonio che poi bisognava dar ragione a tutti che è stata solo un'operazione commerciale, che è stata solo una mossa di marketing, e invece qua si è vista il perché c'è stata sta mossa, che non è soltanto marketing, che invece c'è un pilota che è stato la storia ormai della Formula 1, che arriva in Ferrari e mette la ciliegina sulla torta, la ciliegina rossa, specifichiamolo.
3: Simone, che ci aspettiamo dal Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring? Tra l'altro, parlando di Red Bull, Verstappen non pervenuto, cioè nel senso ha fatto la sua garetta, è arrivato quarto, ma insomma non si è mai visto, né mai inquadrato. Che ci aspettiamo dall'Austria?
5: Guarda, io mi aspetto una bella gara di Leclerc, come diceva Mirko, è una pista, io mi ricordo quell'anno che c'era il cancello Ferrari, che lui con sta macchina che non ce la faceva, ha fatto quell'entrata che è curva 3, quella sopra in cima alla salita,
3: sì,
5: su Perez, se non mi ricordo male.

0: come dove lo vediamo? Dove andrà? Perché se continua così è quasi inutile. Mirko.
1: No, aspetta, scusa, non ho capito la domanda.
0: Max, dico, se continua così, dove lo vediamo il prossimo anno? Perché così è.
1: Lo sai che in onestà non so più che pensare, perché se questa è la situazione in Ferrari, secondo me Ferrari non si tocca niente, va bene.
0: Certo.
1: In McLaren, a meno che effettivamente Piastri per qualche motivo ci abbia mal di pancia, poi ieri si dicevano pure in cronaca, hanno fatto capire che forse il mal di pancia c'era più Webber che il suo manager, che quindi magari, a meno che non ci sia qualche strano movimento in McLaren e voglia fare sto tentativo, sta prova ad andare in McLaren, Verstappen, io non vedo altre strade, a meno che poi il disagio pure, cioè, lì sono due disagi, o quello dei Piastri in McLaren o quello di Russell in Mercedes, che potrebbero aprire uno spazio dove l'unici spazi, cioè sono gli unici spazi dove potrebbe trovare lui collocazione, ma in alternativa resta là. Non credo che lasci la Formula 1, perché non so, secondo me non gli conviene neanche sto momento, ammesso in un concesso che lui può pure andare via un anno, farsi le sue esperienze e poi tornare un anno dopo, però sai, stanno arrivando un sacco di giovani, stanno spingendo tanto Camara, stanno spingendo tanto altri personaggi, cioè, perché poi ecco, se arriva faccio una parentesina su Camara, perché noi abbiamo puntato tanto su Berman, poi arriva e spingono un sacco Camara, e a quel punto poi un domani, quando effettivamente magari, che ne so, Hamilton se ne va, chi portano dentro? Berman o Camara?
0: Certo.
1: Quindi qualcuno avanza, quindi qualcuno potrebbe andare a cercarsi di sedere da qualche altra parte, quindi andare a allontanarsi dalla Formula 1 con tutti questi giovani che arrivano. Oddio, Verstappen probabilmente lo prenderebbero sempre o comunque tutti, però sai, poi trovare lo spazio giusto non è manco mai facile. Sì, quindi non lo so,
0: devi
1: credo
0: trovare
1: che,
0: la
1: credo
0: macchina
1: che...
0: giusta pure, no? Perché sì, è chiaro. Non lo puoi mettere su una Williams Verstappen.
1: Ma mo parliamoci chiaro, no? A me tutto va bene, per carità di Dio, tutti so, però Sainz, so il fenomeno, so bravo, so forte, lo metti in Williams che un cesso fa pure lui, cioè non è che
0: no.
1: Oppure Bottas faceva le vittorie con la Mercedes, faceva i secondi posti dietro a Hamilton, era lo scudiero e comunque stava sempre lì primo, secondo, faceva le pole.
0: Sì.
1: Poi lo butti su una Sauber, lo butti su una Cadillac che non è più un pilota, quindi non è che Verstappen rientra, dice me ne vado su, che ne so, appunto su una Williams, su una Cadillac, dove te ne vai? Devi per forza trovare una squadra forte, no? E se poi tutti i sedili sono belli e piazzati, che come fai? Non è facile. Quindi secondo me, alla conta dei fatti, tirando la linea, resterà lì dove sta, cioè a meno di appunto questi mal di pancia di Piastri da una parte, che poi Piastri sembrerebbe che piace a Red Bull, quindi magari uno swap lì in quel senso, o piuttosto Russell, che quanto pare non credo, secondo questa è una bufala mediatica il fatto che ci sia un contratto per Russell che sia vincolato alle prestazioni con Antonelli. Io non credo mai che avrebbero potuto accettare cioè scrive una roba del genere, te rinnoviamo solo se vai più forte di Antonelli. Non lo so, mi sembra proprio una cazzata abnorme.
0: Sì,
1: cioè se ne possono mettere tante sul piatto di clausole, ma questa mi sembra veramente eccessiva, insomma, anche solo pensarla, no?
0: Sì.
1: Che lui dovesse andare più forte di Ghim Antonelli. Cioè, l'anno scorso Antonelli ha fatto quello che ha fatto, era il primo anno, ok, quest'anno potevi pensare a qualche vittoria, ma che loro potessero pensare che Antonelli stesse così avanti e che quindi il suo contratto fosse vincolato all'andare più forte di Antonelli, no, non ce lo vedo proprio. Quindi non lo so, però pure lì ci stanno, cioè lì svincolarsi è facile su sti contratti, per tutti, vale per tutti, anche Leclerc che ha firmato ieri.
0: Sì.
1: Quindi voglio dire, svincolarsi è facile, vedremo come girano, ma se non trova posto in queste due scuderie, Ferrari, secondo me Hamilton si è sposta da lì, soprattutto adesso che insomma cosa gli piace, quindi io credo che spazio per andare altrove non ce n'ha al momento, poi vediamo che succede.
0: È vero. Allora, siamo in chiusura, domenica 28 giugno, Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring. Mirko, riusciamo a fare la puntata intermedia il 21 con Marco?
1: Io, per quello che siamo rimasti, sì.
0: Okay.
1: Sì.
0: Quindi noi torniamo...
1: Sì, ci siamo presi il gioco, io mi sono preso

0: il giorno apposta per farlo, quindi,
1: perfetto,
0: quindi va
1: quindi.
0: benissimo.
1: Lunedì 21 Team Radio, puntata speciale insieme a Marco Zanutella qua in studio, insieme a Mirko Genovesi qua in studio. Mirko, ti aspettiamo oggi pomeriggio con il debriefing su F1 come nessuno.
0: Sì, assolutamente sì. Oggi soltanto debriefing pomeridiano, non faccio altro che oggi sono impegnato in altre questioni familiari, quindi oggi soltanto debriefing post pranzo e niente, poi video giornalieri che
1: Alla
0: quando non c'è
1: spicciolata
0: GP.
1: quelli
0: Sì, alla
1: giornalisti
0: spiccio
1: giornalisti
0: quando.
1: giornalaico.
0: Esatto, quando non ci sta il Gran Premio, normalmente quando c'è il Gran Premio vado tutti i giorni, quando non c'è allento un pochettino, anche per non essere pressante e vede sempre la mia faccia tutti i giorni.
1: Mirko, allora noi ci vediamo qui lunedì 21 giugno insieme a Marco Zanutella.
0: Sì.
1: Intanto
0: Grazie
1: ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: a te Gianluca, grazie Simone, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Simone, anche con te comunque ci sentiamo lunedì 21, tu sarai in collegamento, ma ti aspettiamo lunedì 21. Intanto ti ringrazio per questa puntata di Team Radio. Ciao Simone, grazie.
2: Grazie a te, ciao Gianluca.
1: Ci sentiamo lunedì 21 giugno qui su Samarcanda Digital Network e su Radio Grad.
3: Il tuo posto c'è una ferita aperta, ormai non si rimanda. La rivincita è col pilota dell'Olanda. Stacca forte, vedo gli occhi nel casco. Pure
4: Radio Grad, la radio libera e resistente.
5: Sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
4: Radio Grad, la radio libera e resistente.
6: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle 2 ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Jazz e dintorni. Con Marco e Del Weis.
4: Chi ha un orecchio raffinato immagino sia presente anche oggi in questa nuova puntata di Jazz e dintorni, trasmissione che settimana dopo settimana cerca di portarvi nel fantastico mondo dello smooth jazz, oppure nei suoni, come si dice, del jazz contemporaneo, ma anche di far conoscere nuovi artisti. Bentrovati con Marco e Del Weis. A miscelarei i suoni anche per questa puntata. Si è parlato di nuovi artisti, ne troveremo nel corso del programma, che parte con Brian Clay, tastierista smooth jazz. Il suo stile fonde elementi di jazz, R&B e soul, creando melodie rilassanti e coinvolgenti. Lo ascolteremo con Honey Groove Lane. Dopo i 480 East, che è un duo canadese formato da Rob DeBoer e Tony Grace. Si chiama Gonna Be Alright, il disco che contiene This Time Around. E nella lista di canzoni che faccio suonare, Ken Navarro, chitarrista e compositore statunitense, noto per il suo stile melodico e raffinato, che combina jazz, pop e influenze latine. Beyond Horizon sarà la canzone che chiude questo primo trio. Buon ascolto!

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Si riparte con il magico Holly Silk, tastierista, compositore e produttore britannico di smooth jazz. Sono affascinato dal suo suono. 2024, in Real Life, ascolteremo Wait Water. Delle canzoni che segue ne abbiamo già ascoltate diverse versioni, ma questa secondo me ha un qualcosa in più. Lui è Peter White, chitarrista britannico che inizia la sua carriera collaborando con Al Stewart. Comunque, Do I Do è un momento di grande emozione e quindi l'ascolteremo bene. Poi, per arrivare alla fine della prima mezz'oretta, Vladimir Chetkar, noto per il suo stile che fonde smooth jazz, funk, soul e influenze della disco music degli anni 70. Il suo sound raffinato e sofisticato richiama artisti come George Benson e Chic. Lo abbiamo già ascoltato con un pezzo recente. Oggi invece andremo un po' più in là nel tempo. Torneremo nel 2019 con Going Home. Ascoltate che meraviglia, Joyride. Ci sentiamo dopo.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente. Stai con noi.
1: Jazz e dintorni.
2: Si va avanti con il jazz e dintorni, con una canzone che mette un'allegria incredibile. Immagino le volte che l'avete fischiettata. Glenn Miller con In the Mood, versione spettacolare. Dopo entreremo nel soffice mondo di Bonnie James con una bellissima versione di Sweet Thing di Rufus and Chaka Khan, chiaramente in versione smooth jazz dal disco Late Night Saxe. E dato che si parla, anzi, si ascolta versioni rifatte di canzoni, cosa ne pensate di Doc Powell che suona Love on Top di Beyoncé? Ecco qua, una versione veramente ben riuscita. A questo punto vi auguro ancora un buon ascolto del jazz dintorni.

0: Mettiti comodo e rilassati con la prossima canzone del Jazz e dintorni.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Siamo arrivati ad ascoltare le ultime tre canzoni. La nostra lista si fa sempre più piccola, ma veramente piena di grande suono. Ve lo dimostro facendovi ascoltare la canzone di Kim Scott, flautista e compositrice americana. Se ti piace lo smooth jazz con un tocco elegante e vibrante, Kim Scott è sicuramente un artista da ascoltare. Con noi Magic City Streets. Poi, di bene in meglio, c'è Patti Austin, con una carriera che si estende da oltre 5 decenni, conosciuta per la sua voce potente e versatile. Ha collaborato con artisti del calibro di Quincy Jones, Michael Jackson, James Ingram. La canzone che ascolteremo ha un bel ritmo, si intitola Wait For Me, e si conclude la nostra passeggiata nel jazz e dintorni con Tom Braxton, sassofonista americano che ha suonato anche con i Rhythm Tones. Sarà protagonista di Looking Up, disco del 2021, e sicuramente Sharon's Groove è la punta di diamante del disco. Bene, io vi ho accompagnati per quasi un'oretta nel nostro mondo, quello incantato del jazz e dintorni, che tornerà ancora con una bella puntata la prossima volta. Ciao a tutti da parte di Marco Edelweiss.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.